0: di giustizia americano mostrano fino a che punto Mandelson sia legato al finanziere pedofilo morto in carcere. Qualche ora fa il governo inglese ha girato al Parlamento oltre 1000 pagine di documenti che riguardano Mandelson, la sua corrispondenza privata, i messaggi mail e WhatsApp ai parlamentari, molti dei quali Mandelson invitava a cena ripetutamente, cercando contatti diretti con i ministri. Nelle carte esaminate sin qui, l'ex ambasciatore descrive i membri dell'esecutivo come una squadra senza guida e da cambiare, un primo ministro senza carisma che non sa quello che vuole, ripetuto l'invito ai singoli deputati e sottosegretari a cercare uno stile più trampiano e più adatto ai tempi.
1: Rientriamo in Italia per parlare di cinema. Si svolgerà dal 4 al 9 giugno la seconda edizione del Milano Film Fest, vie piazze della città che si trasformano in un palcoscenico diffuso per cinema, serie TV, musica e fotografie sotto la direzione artistica di Claudio Santamaria. Sara Grattoggi l'ha intervistato, vediamo insieme.
2: Questa sarà la sua seconda edizione del Milano Film Fest da direttore artistico. Quali saranno le chicche di questa edizione?
3: Allora, innanzitutto abbiamo, diciamo, una doppia inaugurazione, una doppia apertura, perché c'è un film di Francesco Zippel su Vittorio De Sica, La vita in scena, e al Piccolo Teatro apriamo con Vinicio Capossela. Direi che l'ospite d'onore di questo festival è Julian Schnabel, presenterà il suo film In the Hand of Dante il 5 di giugno al Piccolo Teatro, e poi dopo il film farà una masterclass con Valeria Golino. Dario Argento viene a fare una masterclass anche da noi e poi avremo tanti altri ospiti.
2: Com'è stato da attore cresciuto a Roma trasferirsi e vivere ora e lavorare a Milano?
3: Devo dire che Milano è una città molto dinamica. Recentemente è tornata un po' in voga come set cinematografico, ecco. Io trovo che sia una città che ha la sua bellezza nascosta, discreta.
2: Fra l'altro, in uno dei prossimi film in uscita a cui lei ha partecipato, Il rumore delle cose nuove di Genovese, si parte dalla storia di tre famiglie milanesi.
3: Sì, esatto, il film di Paolo Genovese è ambientato a Milano. Poi ho girato un'altra serie qui a Milano per Netflix che si intitola The Label.
2: Restando sulla stretta attualità, è di due giorni fa la sua nomination ai Nastri d'Argento come miglior attore non protagonista per l'ultimo film di Muccino. Se lo aspettava?
3: No, assolutamente no. No, non me l'aspettavo proprio.
1: Ancora a Milano, perché fino al 6 settembre la Triennale dedica a Francesco Clemente, esponente della Transavanguardia, la grande retrospettiva In Between. Vediamo il servizio.
4: La mostra copre il mio lavoro dal 1979 a oggi, ma è molto molto centrato su oggi. Sono tutte opere che non ho potuto fare a meno di fare ed è troppo tardi per chiedere scusa.
5: È una retrospettiva che guarda al presente, quella dedicata in triennale a Francesco Clemente, fra i principali esponenti della transavanguardia. Un'arte, la sua, che riflette un'attitudine cosmopolita e sperimentale, specchio della vita stessa, trascorsa fra l'Italia, l'India e New York, dove negli anni Ottanta collabora con Allen Ginsberg, Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat.
4: Ma per me non c'è differenza tra l'arte e la vita.
5: Il titolo della mostra, In Between, racconta così del suo essere tra mondi e dimensioni in continua metamorfosi, mentre con la pittura affronta temi legati all'identità, dal sé al corpo e alla condizione umana. Una settantina i suoi lavori esposti fino al 6 settembre tra disegni, acquerelli, libri d'artista e nuovi dipinti.
4: L'opera più recente è sempre il manifesto, perché è quello che accade mentre parliamo. E sono delle immagini di cadute. Ci sono tante cadute nella storia dell'umanità e adesso si è avvicinato il momento di cadere anche io.
1: Ancora arte con la storia di un furto, il furto di una banana. Però se la banana è un'opera d'arte, le cose si complicano. È successo al Museo Pompidou Metz. L'opera è di Cattelan, ci riferisce la corrispondente Alessandra De Stefano.
6: Dopo il furto del secolo al Louvre, anche l'opera Commedia di Maurizio Cattelan è sparita dal centro Pompidou di Metz sabato scorso. La celebre banana, esemplare esistente in tre copie, una delle quali è stata venduta per 5,2 milioni di dollari, l'equivalente di 4,7 milioni di euro nel 2024 da Sotheby's a New York, è stata sottratta nel museo intorno alle 14. Ad accorgersi del furto è stata una guardia giurata durante un controllo nella sala dove era esposta una delle opere più conosciute dell'artista italiano, una provocazione. Una delle sue, un frutto deperibile attaccato al muro con un nastro adesivo grigio-argento. Presentata per la prima volta

0: Ad Art Basel Miami Beach del 2019, il valore del comedian esplora il concetto di arte e la sua quantificazione, e in Francia è presentata nell'ambito della mostra Domeniche senza fine, che è iniziata a maggio del 2025 e si concluderà il 25 gennaio del 2027. La banana è stato l'unico elemento rubato che in linea di principio dovrebbe essere comunque sostituito frequentemente. Il suo valore però è dato soprattutto dal certificato di autenticità dell'opera e nel protocollo della sua esposizione, le cui istruzioni sono scritte nere su bianco e sono rimaste nei cassetti del Centre Pompidou, che in un comunicato ufficiale ha condannato questo atto che mina il rispetto dovuto alle opere esposte. Già lo scorso luglio un visitatore aveva mangiato il frutto e il museo lo aveva lasciato andare perché, una volta identificato, si assunse le sue responsabilità, denunciandosi sui social. Per questo non fu denunciato dal centro, che ha deciso di farlo questa volta perché il ladro non è stato rintracciato e i dirigenti del museo non hanno alcuna possibilità di parlare con lui. In occasione del primo furto, con ironia, Cattelan dichiarò di essere stato deluso dal comportamento del visitatore, che aveva mangiato soltanto la banana, lasciando lì il nastro adesivo fisso sulla parete.
1: E dunque oggi il 2 giugno, festa della Repubblica, all'indomani della guerra con un paese in maceria, la democrazia da rifondare, l'Italia ripartì dal diritto, un percorso iniziato con le amministrative che culminò nello storico referendum istituzionale del 2 giugno del 46, quando per la prima volta votarono anche le donne, un'affluenza record, e con il 54,3% delle preferenze i cittadini italiani scelsero la Repubblica. Il ricordo di tutto questo con Amarcord. E poi alle 7, nuova edizione del TG.

L'Italia era tutta da ricostruire. Mille erano i problemi che premevano sull'esile macchina governativa e tutti reclamavano di essere risolti subito, con precedenza sugli altri. Gli italiani erano affamati, vestiti di cenci. Si viveva la giornata. Spesso la fame, la disperazione, la disoccupazione oppure il semplice gusto della violenza

0: e non c'era una legge elettorale. La maggior parte degli italiani non sapeva nemmeno che cosa fosse votare. E intanto trascorreva un altro inverno, triste e pieno di ristrettezze. Poca luce, niente riscaldamento, scarso il cibo. In compenso molta borsa nera, molti lestofanti in giro e i bambini abbandonati a se stessi, già partecipi dei vizi e dei delitti degli adulti. Cominciò tuttavia la consegna dei certificati elettorali.
1: Buongiorno.
0: Quanti ne consegnate al giorno?
1: Una media di 200.
0: E come vi accolgono?
1: Beh, da principio non tanto bene. Pensano che si tratti di contravvenzioni o di tasse. Poi si tranquillizzano e qualche volta ci offrono anche da bere.
0: Nei paesini sperduti, il compito di recapitare i certificati elettorali era affidato ai messi comunali. Si provvedeva intanto a tempo di primato a preparare le cassette contenenti tutto l'indispensabile per le operazioni elettorali. In cifre, per la sola città di Roma, significò 3.228 casse, 62 carri merci e numerosissimi mezzi di trasporto. Sulla questione istituzionale, l'orientamento delle sinistre non dava luogo ad incertezze. Altrettanto definito era quella dei partiti di destra, che avevano per emblema la corona monarchica e lo scudo sabaudo. Croce e i liberali si dichiararono agnostici. L'interesse maggiore andava alla Democrazia Cristiana. Si intuiva che sarebbero state proprio le decisioni di quel partito a far pendere i piatti della bilancia nell'uno o nell'altro senso. E alla fine di aprile, nel congresso nazionale della DC, Piccioni tenne la relazione che era di chiaro orientamento repubblicano. De Gasperi confermò l'atteggiamento del partito e la grande maggioranza dei delegati votò a favore dell'indirizzo repubblicano. Fu alle 15:15 del 9 maggio che Vittorio Emanuele III stese di suo pugno l'atto di abdicazione su un foglio di carta bollata da lire 12. Testimoni furono il generale Paolo Puntoni e il tenente colonnello Brunoro Buzzacarini. Si avvicinava la data del referendum. Nenni martellava l'opinione pubblica con un suo famoso slogan: la Repubblica o il caos? I monarchici ribattevano con un altro slogan: la Repubblica è un salto nel buio. Ma il nuovo re, quell'Umberto II che passerà alla storia col nome di Re di Maggio, nell'anno stesso in cui era salito sul trono, fu costretto ad ammettere la precarietà della sua corona. Si ragionava, si discuteva e il fervore degli animi saliva di giorno in giorno. Non c'è dubbio che in favore dei Savoia ebbe buon gioco la naturale tenerezza degli italiani verso i bambini. E quattro erano i bambini che Umberto e Maria José potevano mostrare agli italiani dal balcone del Quirinale: Maria Pia, Vittorio Emanuele, Maria Gabriele e la piccolissima Maria Beatrice. Folla sotto il Quirinale e una straripante marea umana a un paio di chilometri da là, in Piazza del Popolo, per acclamare gli oratori repubblicani. La primavera andava incontro all'estate e di pari passo cresceva il calore dei sentimenti e dei risentimenti. E sempre più infocati diventavano i due slogan: la Repubblica o il caos? La Repubblica è un salto nel buio. Nel panorama politico di quei giorni restava appena il ricordo del tempo in cui un uomo solo aveva il diritto di parlare e il popolo doveva solo osannare. Arrivò infine il 2 giugno. Quasi nessuno fra gli elettori volle mancare all'appuntamento con le urne dopo un ventennio di oppressivo silenzio e di rituali acclamazioni. Il re Umberto votò nel seggio del suo rione,

stessi repubblicani gli fecero largo con civile cortesia. Milano, dopo l'accanita battaglia elettorale, si presentò alle urne con un volto disteso. Parri, che non era più il presidente del Consiglio, andò a esprimere il suo voto come un cittadino qualsiasi. A Milano votò anche Arturo Toscanini, tornato in Italia dopo un lungo esilio. Di lui si diceva che forse sarebbe diventato il primo presidente della Repubblica Italiana. All'appuntamento si recarono tutti, i grandi e gli umili, i famosi e gli anonimi. Si sentiva che il momento era importante, decisivo. Una signora sui 90 anni disse ai giornalisti: «Noi anziani votiamo per lasciare ai nostri nipoti un'Italia migliore di quella che toccò a noi». Dappertutto lo stesso spettacolo di reciproca tolleranza e anche di festosa eccitazione. Pioveva a Torino, la vecchia capitale.

0: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
1: Sei soddisfatta della nuova doccia?
2: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
1: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
3: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
1: Sopralluogo preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
3: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
4: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
6: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref.
7: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un lisciacco e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
6: Ora è pulito e fresco.
5: No stop.
7: Prova gratis il nuovo Bref Active non stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
8: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
9: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
11: Piccole ferite, graffi, sbucciature, puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
12: Zuccheri aggiunti?
13: Senza.
12: Dolcificanti?
13: Senza.
12: Lattosio?
13: Senza.
14: Denso, ricco, pieno, buono. Fai it to blend. Buono in tutti i senza.
15: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, c'è?

0: compie 80 anni, tra poco il presidente Mattarella all'altare della patria, poi la sfilata delle forze armate e i fori imperiali. Terremoto molto profondo di 6,1 gradi della scala Richter, poco dopo mezzanotte al largo della Calabria, paura in tutto il sud ma nessun danno. 4 braccianti pakistani uccisi da telefiamme in un'auto nel Cosentino, forse un regolamento di conti, 2 persone interrogate in questura. Non ce l'ha fatta, Alessandra Bruno aggredita dal marito con un martello nel Catanese, è morta dopo 3 giorni di agonia, donati i suoi organi. Per la prima volta 3 italiani ai quarti di uno stesso slam, al Roland Garros brillano Arnaldi e Berrettini che si affronteranno domani e Cobolli che se la vedrà con Ogier Aliassim. I nostri titoli, buongiorno Italia e buona festa della Repubblica da Milano e anche da Napoli. Ritroviamo Andrea Caruso.
1: Buongiorno a te Giorgia Porlio, buongiorno e buona festa della Repubblica anche a chi ci segue da casa. 80 anni fa il referendum per la prima volta in Italia col suffragio universale che sancì la vittoria della Repubblica sulla monarchia come forma di governo, tutto pronto a Roma per la tradizionale parata delle forze armate lungo via dei Fori Imperiali. Prima però il presidente Mattarella si recherà all'altare della patria ed è lì che andiamo in diretta dove c'è la nostra Gemma Giovannelli. Buongiorno Gemma.
2: Sì, buongiorno, ultimi preparativi qui al Vittoriano per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica, lo vedete stanno arrivando i reparti dei diversi corpi militari, era il 2 giugno del 1946 quando si svolse il referendum che con il voto popolare aperto per la prima volta alle donne condusse alla Repubblica, aprendo così le porte al futuro, alla democrazia, ad aprire la cerimonia come di consueto. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che deporrà la corona d'alloro dinanzi all'altare della patria che rappresenta il sacrificio di tutti i caduti senza nome dei dispersi. Ad accompagnarlo le più alte cariche dello Stato, la Premier Meloni e il Ministro della Difesa Crosetto che poi si sposteranno ai Fori Imperiali per assistere alla tradizionale parata. Non mancheranno le frecce tricolori che sorvoleranno i cieli della capitale, 80 anni di Repubblica, 80 anni al servizio del Paese, questo è il claim della cerimonia che sarà trasmessa a partire dalle ore 9 in diretta su Rai 1 e dal Vittoriano è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: E continuiamo a parlare del 2 giugno andando a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, la parata allo show in piazza Il Colle, la festa di popolo con l'iconica foto scattata da Federico Patellani che è diventato un po' il simbolo del 2 giugno. Il presidente Mattarella, qui stiamo sulla prima pagina di Repubblica, ieri nell'incontro annuale con gli ambasciatori accreditati in Italia, ha detto no a prepotenza delle armi, appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno, incontro con i fragili, oggi la festa, ma sulla prima pagina di Repubblica leggiamo l'apertura dedicata ancora alle trattative in Medio Oriente, Trump ferma Netanyahu, telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati, il presidente americano, bloccati i raid in Libano, la replica, risponderemo agli attacchi di Hezbollah. E proprio rispetto a quest'ultimo punto che la stampa costruisce il proprio titolo d'apertura, Netanyahu frena la pace, Trump mi ha garantito che non colpirà Beirut, il premier israeliano, la nostra posizione non cambia. Leggiamo anche dal Messaggero, dalla prima pagina del Messaggero, un'inchiesta del quotidiano romano, inchiesta sui fondi coesione, energia, l'Europa apre ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. L'Unione Europea, flessibilità possibile solo per gli investimenti. Torniamo adesso alla cronaca locale, andiamo subito in Calabria perché nella notte, poco dopo la mezzanotte, c'è stata una forte scossa di terremoto, epicentro localizzato in mare, come ci spiega da Cosenza Maria Teresa Santaguida.
3: A mezzanotte e 12 la terra ha tremato, la scossa è stata sentita in modo chiarissimo in Calabria, in particolare nella provincia di Cosenza, ma in tutto il sud, da Palermo alla Puglia, anche nei comuni dell'area vesuviana. 6.1 la magnitudo, una delle più forti dell'ultimo decennio, per fortuna con l'epicentro in mare, 41 km a largo sulla costa tirrenica cosentina. Ipocentro invece a 250 km di profondità, moto ondulatorio che ha svegliato davvero tutti in regione. Moltissime le chiamate al 115, la sala operativa dei Vigili del Fuoco, che però fin da subito hanno rassicurato sul fatto che non ci fossero danni alle persone, e i controlli sugli edifici sono in corso. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha dichiarato che anche il capoluogo ha sentito fortissima la scossa, ma non ha subito danni. Il capo della Protezione Civile siciliano ha convocato già da stanotte l'unità di crisi a Roma per seguire la situazione, e anche le strutture regionali della Protezione Civile sono in allerta.
1: Andiamo a leggere qualche titolo dai quotidiani locali. Qui siamo sul Nuovo Quotidiano, edizione di Brindisi. Agguato davanti casa, gambizzato, torna la paura. Tuturano, colpi di pistola, un 57enne finisce in ospedale. Indagini in corso. Leggiamo ancora un altro titolo, stavolta dai siti della TGR. Siamo sul sito della TGR Molise. Travolge con l'auto tre persone sedute sulla panchina, arrestato. Un cittadino straniero di origine marocchina deve rispondere di tentato omicidio. Lesioni aggravate, fissato nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Torniamo adesso in Calabria per una macabra scoperta ad Amendolara. Quattro cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un'auto. Si tratta di quattro migranti, ma facciamo il punto sulle indagini in diretta con Viviana Spinella.
4: Sono state interrogate questa notte alla questura di Cosenza le due persone su cui si concentrano le attenzioni degli investigatori. Connazionali delle vittime sarebbero anche loro braccianti e molto probabilmente si trovavano insieme.

0: 4 pakistani morti nel van esploso in questa stazione di servizio ad Amendolara, in provincia di Cosenza, lungo la statale 106, dove ci troviamo proprio in questo momento. Secondo la pista seguita dagli investigatori, i due avrebbero prima ucciso i 4 connazionali per poi dare fuoco al mezzo, mentre secondo alcune testimonianze ci sarebbe anche una settima persona che era a bordo del mezzo e che è riuscita a scappare. I fatti in pieno giorno, poco prima dell'1. Un orario in cui questo distributore di carburante è chiuso e quindi chi ha agito è riuscito a farlo indisturbato. Quando i vigili del fuoco sono stati allertati e sono arrivati qui sul posto, hanno trovato il mezzo in fiamme, ma fin da subito si è capito che non si trattava di un semplice incidente. Sul posto anche la polizia scientifica, i carabinieri e il magistrato di turno per i rilievi del caso e poi le volanti, che in serata, grazie anche all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a risalire alle due persone sospettate e a individuarle in un comune qui vicino, e sono sospettate di omicidio plurimo. I corpi dei 4 braccianti sono stati portati all'obitorio di Rossano, dove verrà eseguita l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari.
1: Ora in Sicilia, perché è morta in ospedale la donna che era stata aggredita 4 giorni fa dal marito, Salvatore Fazio. L'uomo era stato già arrestato, ma ora la sua posizione si aggrava.
2: Le speranze si sono spente dopo una terribile agonia fatale, le gravissime lesioni alla testa provocate dal marito che avrebbe colpito la donna con un martello nella loro casa. Mister Bianco, Alessandra Bruno, 47 anni, è morta in ospedale a Catania, i suoi organi sono stati donati. L'uomo di 53 anni, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio. Per gli inquirenti non avrebbe accettato una possibile separazione, non c'erano state segnalazioni di violenza alle forze dell'ordine né ai servizi sociali. L'aggressione sotto gli occhi dei 4 figli, una di loro aveva lanciato l'allarme. Inutili il delicato intervento chirurgico e ogni tentativo di salvare la donna.
1: Torniamo da te a Milano, Giorgia.
3: Andiamo in Brianza, dove un 21enne è stato fermato con l'accusa di terrorismo. Sui social esaltava attentati islamisti, facendo anche riferimento ai fatti di Modena. Che cosa pubblicava? Lo chiediamo a Davide Gangale da Milano.
4: Video di Bin Laden e al-Baghdadi, primo califfo del cosiddetto Stato Islamico, e poi post che incitavano al martirio. Domani renderò l'Italia un po' migliore, scriveva il 30 maggio. Per la procura di Milano, Zaccaria Benaddi era pronto a passare all'azione. Il ragazzo, nato a Vimercate, in provincia di Monza Brianza, è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Per chi indaga, aveva seguito un percorso di radicalizzazione sul web. La Digos da tempo monitorava i sui social, c'erano anche riferimenti al 15 maggio, quando Salim El Kudri a bordo di una sua auto si era lanciato contro la folla di passanti a Modena. Nell'appartamento di Benaddi anche un biglietto aereo per il Marocco. La convalida del fermo da parte del giudice è prevista per oggi.
3: Repubblica Genova, torniamo sulla vicenda della piccola Beatrice morta 2 anni lo scorso febbraio. Proseguono le indagini che coinvolgono la mamma e il compagno. Bordighera, il titolo: violenze ripetute anche sulle sorelline di Beatrice, particolari agghiaccianti nelle carte dell'inchiesta. Il padre naturale dice: voglio riabbracciare le mie figlie. Erano state proprio le sorelline con le loro testimonianze a dare poi seguito alle indagini. Ancora cronaca con un incidente, è di un morto e di un ferito il bilancio dello schianto di un ultraleggero a Valbrembo, nella Bergamasca, vicino a un piccolo aeroporto. Lo vedete, il velivolo si è schiantato in una zona abitata vicino alla strada, forse mentre tentava un atterraggio. Non risultano coinvolte altre persone oltre agli occupanti del mezzo, estratti poi dalle lamiere dai soccorritori. Uno però era già morto. Continuiamo con la rassegna, siamo sulla TGR Piemonte. In apertura, ragazzo di 17 anni annega nel Chisone, è accaduto nei pressi di Pinerolo, il giovane è stato trascinato dalla corrente, inutili i soccorsi dei vigili del fuoco, dei cinofili e del soccorso alpino. Ancora incidenti, ci spostiamo sul Corriere di Verona, un turista tedesco è precipitato dal Monte Baldo, aveva 48 anni, si è schiantato ed è morto con il parapendio. E poi il giornale di Brescia, un altro incidente, siamo a Treviso, annega nel Piave a 12 anni, sono giorni drammatici, lo dicevamo anche ieri, per i fiumi.

0: fiumi e per i laghi del nostro paese. Ora torniamo a Napoli per un morto sul lavoro. A te, Andrea.
1: Un incidente che è avvenuto ad Ercolano, in provincia di Napoli. Un operaio che era impegnato nelle operazioni di spurgo di un pozzo. Ci dice di più qui in studio a Napoli, Alessandro Diliegro.
2: Il nero è il filo conduttore di questa triste vicenda. Nero come il pozzo in cui si è calato il 58enne Raffaele Magri e in cui ha trovato la morte, presumibilmente investito dalle esalazioni di gas. Nero come anche il suo contratto di lavoro inesistente presso una ditta specializzata in spurghi di Afragola, in provincia di Napoli, su cui i carabinieri stanno compiendo accertamenti, così come anche sul ristorante di Ercolano, dove è avvenuta la tragedia. Per recuperarne il corpo, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Napoli hanno indossato tute speciali e respiratori. Lui, Magri, non aveva nemmeno la mascherina. Da capire se avesse protezioni con sé o se abbia deciso di non indossarle. Magri, originario di Caivano, lascia moglie e figlio. La Salma è stata sequestrata per l'autopsia e trasportata all'ospedale di Napoli.
1: Torniamo nella capitale, sono 4 i vigili urbani su cui sono in corso accertamenti rispetto alla fuga di una trentina di cavalli imbizzarriti e spaventati dall'esplosione di alcuni fuochi d'artificio durante le prove per la parata del 2 giugno. Mauro Scano da Roma dice di più.
3: Non saranno oggi alla parata i 4 vigili urbani sospesi dai servizi operativi per quanto accaduto venerdì notte. La posizione dei motociclisti della polizia locale ora è anche al vaglio della procura della capitale. Durante le prove per la sfilata della festa della Repubblica avevano fatto esplodere una batteria di fuochi che aveva poi fatto imbizzarrire e scappare una trentina di cavalli. L'ipotesi è che si proceda, oltre che per accensione di fuochi non autorizzata, anche per lesioni colpose. Gli animali nella loro corsa infatti avevano provocato diversi incidenti e ferito una militare e un agente ancora ricoverati. I fuochi durante le prove sono un'usanza malsana che va avanti da anni, ha detto così il comandante della Polizia Locale di Roma, Mario Desclavis, per quanto sia vietato.
1: Leggiamo altre notizie dal Lazio al touchscreen, qui siamo sul sito della TGR. In provincia di Latina 25 arnie distrutte, migliaia di api sterminate con lo zolfo. Un vero e proprio raid che ha colpito un'azienda agricola, ha distrutto il lavoro di intere stagioni, ma la risposta dei titolari è ferma: hanno ucciso le api, ma non la nostra passione. Qui invece siamo sul dorso romano del quotidiano La Repubblica, leggiamo questo titoletto di spalla: violenza all'Eur, TikToker pestato davanti a un locale, il Fiesta. E adesso torniamo al nord, da te Giorgia, per altre storie di violenza, purtroppo.
0: Andiamo in Trentino, a Pergine, per una maxirissa che ha coinvolto 4 persone. Tutti i dettagli con Anna Vigano.
4: 2 persone in carcere e altrettante in ospedale ferite a colpi di accetta è il bilancio di una rissa scoppiata in Valsugana durante una sagra. 2 fratelli tunisini di 24 e 25 anni, già noti alle forze dell'ordine, hanno iniziato a importunare una comitiva di motociclisti, tentando anche di danneggiare alcuni mezzi parcheggiati. Uno di loro, sotto l'effetto dell'alcol, ha poi estratto una piccola mannaia con cui ha seminato il panico e colpito 2 tra i presenti, ferendoli ma non gravemente. Entrambi gli aggressori sono stati arrestati, un episodio che ha scosso la comunità. Il sindaco di Pergine chiede una maggiore presenza delle forze dell'ordine.
0: Ancora cronaca, siamo sulla rassegna Nuova Venezia e Mestre, lo vedete nella fotonotizia a centropagina, la violenza a Mestre, duelli anche a coltellate, l'esasperazione dei negozianti del centro che fanno appello, lo vedete qua nell'immagine. E poi ancora cronaca, il branco senza vergogna, calci in faccia a uno straniero e si filmano mentre ridono. Sono stati denunciati 6 giovani, è accaduto in centro a Belluno. Tutta questa vicenda con Alessia Piovesano, spiegaci tutto.
5: È stato l'agguato di un branco, 6 giovanissimi, 2 minorenni in pieno centro a Belluno si sono scagliati contro un 46enne di origine egiziana con pugni e calci, mentre la vittima a terra gridava e chiedeva aiuto, il tutto filmato con un telefonino di uno dei ragazzi. Il video poi è finito nelle chat, l'episodio risale a marzo scorso, ma la questura ne ha dato notizia ora, quando gli aggressori sono stati identificati e denunciati, come avete detto, per lesioni aggravate. L'incontro scontro con la vittima è stato assolutamente casuale a notte fonda nel fine settimana. Nelle immagini si vede prima una spinta, l'uomo che non si alza e poi cerca di scappare, si rialza.

0: alza, inseguito però dal gruppo per ben due volte, a far fuggire poi i sei solo l'intervento di un passante.
1: Ancora violenza, torniamo al sud, in Sicilia un bracciante aggredito, Andrea.
2: Indagini in corso per individuare gli autori di questo pestaggio, un bracciante del sud-est asiatico preso a bastonate. Vediamo il servizio di Giuseppe Marino.
3: Si cercano a Marsala i quattro ragazzi che a bordo di due scooter hanno circondato e picchiato a sangue un bracciante Soyun, come tanti altri migranti del Bangladesh, nella zona di Santo Padre delle Perriere a Marsala. Si reca al lavoro nei campi all'alba. I quattro giovani, con il volto coperto da un casco, gli sferrano un violento colpo al volto e lo fanno cadere dalla bici. Il ventenne poi si reca al pronto soccorso dell'ospedale Borsellino, accompagnato da un uomo del posto che lo ospita in una sua proprietà. Il bracciante, impiegato regolarmente in un'azienda che coltiva mirtilli nella zona di Marsala, denuncia alla compagnia locale dei carabinieri. Resta da capire quale sia il movente della violenta aggressione, che poteva finire con un bilancio ben peggiore. Eppure nella zona ci sarebbero stati altri precedenti simili di pestaggi nelle scorse settimane. Quanto basta per far sorgere il sospetto di agguati deliberati contro braccianti isolati, considerati bersagli facili.
2: Sito della TGR Abruzzo, aggredito da quattro studenti, intervengono i genitori. Il caso del professore aggredito da quattro studenti a Nereto. Siamo mortificati, hanno scritto all'insegnante i genitori di uno dei ragazzi coinvolti nella vicenda. Leggiamo ancora un titolo dalla TGR, questa volta dal sito della Calabria. Petilia Pelicastro, medico assenteista sospesa dal servizio. La professionista impiegata nella guardia medica si sarebbe assentata deliberatamente dal posto di lavoro, attestando falsamente la propria presenza. Leggiamo ancora un titolo, ci spostiamo in Sardegna, sulla prima pagina dell'Unione Sarda. Muore mentre spegne il fuoco. La vittima è Michele Podda, ex sindaco di Ololai. E adesso torniamo da te, Giorgia, a Milano.
1: Sì, un'altra aggressione a Piacenza è stato operato. Il sindacalista colpito a tradimento con un pugno. Le indagini proseguono. Da Bologna c'è Lucia Voltan.
4: Operato per una doppia frattura alla mandibola, Marco Pascai, sindacalista della CGIL di Piacenza, che è stato aggredito da un uomo fuori dalla festa organizzata da una società di rugby e di fronte al figlio di 13 anni. Le indagini sono coordinate dalla procura e condotte dalla Digos. C'è il massimo riserbo sugli accertamenti, ma anche grazie all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza la polizia starebbe stringendo il cerchio attorno ai responsabili di questa aggressione. Durante la serata era presente anche un gruppo di skinhead di estrema destra che è stato allontanato. Intanto una ferma condanna del gesto è arrivato da tutto il mondo politico locale e naturalmente anche dal mondo associativo e dai sindacati.
1: Ed è ancora da quantificare il bottino sottratto ad un'azienda orafa in provincia di Pisa, in azione una banda armata. Come è avvenuto questo colpo? Lo chiediamo a Ilaria Esposito.
5: È stato un colpo da specialisti, benché riuscito soltanto a metà. I malviventi hanno bloccato le vie principali usando 7 camion dei rifiuti rubati appositamente dal deposito dell'azienda che gestisce la raccolta a Pisa e provincia. Un modo per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine per farsi strada fino al cavò della ditta Orafa, che si trova nella zona industriale della città. La banda avrebbe usato dell'esplosivo, ma l'allarme dell'istituto di vigilanza ha interrotto il blitz. I ladri dunque sono dovuti fuggire prima di raggiungere la stanza

0: accusato di aver ucciso un coetaneo e di aver chiamato l'112 prima di morire. In apertura vi abbiamo parlato del terremoto e delle scosse di questa notte, ma il maltempo prosegue anche al nord. Lo vediamo qui, l'ondata con la grandine, il nubifragio modello nevicata, le strade chiuse, allagamenti in provincia. È accaduto in Veneto e in Friuli, Venezia Giulia. E dal Veneto lo sciopero dei pescherecci per il caro carburanti, in particolare a Chioggia e Caorle, lo vedete nella foto notizia, le marinerie staranno ferme una settimana. Torniamo da Andrea per una storia molto curiosa in centro Italia.
1: C'è stato un eccezionale avvistamento faunistico al confine tra Umbria e Marche. Da Perugia, Lorenzo Materazzini, di che animale si tratta?
2: Si tratta dello sciacallo dorato, che è già presente in Italia dagli anni Ottanta, arrivato dal Friuli, nel Friuli dai Balcani, ha iniziato in questi ultimi anni a discendere la penisola colonizzando gradualmente anche le regioni del centro, Toscana, Marche, Lazio, e ora a quanto pare si sta molto avvicinando anche all'Umbria. Ad osservarlo è stato un documentarista che lo ha ripreso nelle Marche a pochi chilometri dal confine con Colfiorito, mentre stava cercando di osservare il lupo, un animale con il quale lo sciacallo condivide l'habitat. In Italia in tutto se ne contano circa 250-300 esemplari.
1: Leggiamo ancora qualche titolo dai giornali, sono giornate, lo abbiamo raccontato, anche di vacanza. Siamo sul Corriere del Mezzogiorno, edizione della Puglia, prove d'estate tra Pienone e Caos a Gallipoli, in un anno non è cambiato nulla, mancano parcheggi, lidi irraggiungibili. Stesso giornale, Corriere del Mezzogiorno, ma stavolta l'edizione della Campania, a Napoli, spiaggia Baia Donnanna, a Posillipo prima delle concessioni è già guerra di carte bollate. Andiamo a leggere ancora un titolo dal quotidiano sportivo, la Gazzetta dello Sport, parliamo di tennis, Principi Azzurri, il titolo della rosa, Cobolli, Berrettini, Arnaldi ai quarti a Parigi, mai tre italiani così avanti in uno slam, Flavio ora sfida Aliassim, sarà derby tra i due Matteo. Facciamo il riepilogo di questa giornata storica per il nostro tennis nel servizio di Gigi Cavone.
3: Un altro record da stropicciarsi gli occhi, un'altra meraviglia del tennis azzurro pur privo di Jannik Sinner. Tre tennisti italiani nei quarti di finale del Roland Garros, il torneo su terra battuta più importante del mondo, non c'erano mai stati. L'impresa è di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L'uscita anzitempo di tanti big da un torneo rimasto senza padroni spinge il terzetto al capolavoro. Comincia Flavio Cobolli, che piega in 3 ore e mezza e in 4 set lo statunitense Zachary Svajda. Nei quarti lo attende il canadese Ojeda Aliassim, numero 6 del mondo, ostacolo alto ma non insuperabile. L'impresa più emozionante è quella di Matteo Berrettini, una storia di rinascita di un giocatore che a 30 anni sembrava in declino, precipitato oltre il numero 100 del ranking mondiale e con tanti dubbi sul futuro. Ma Parigi dice che testa e braccio sono ancora ad altissimo livello. Berrettini piega l'argentino Juan Manuel Cerundolo, il giustiziere di Sinner, e adesso è atteso dal derby contro il terzo moschettiere italiano, Matteo Arnaldi, a sua volta rinato dopo un lungo periodo in ombra per un infortunio. Il Ligure batte l'americano Tiafo e la sfida contro Berrettini manderà comunque un italiano in semifinale. Anche senza sua maestà Sinner, la racchetta tricolore è da applausi.
1: La prima cosa bella di oggi arriva da Ussita, piccolo comune in provincia di Macerata che fu colpito dal terremoto del 2016. Qui è venuta al mondo Eva, si tratta della prima nascita in questo paese da oltre 2 anni. I genitori vivono in una casetta SAE, soluzione abitativa d'emergenza, perché aspettano ancora la ricostruzione di una casa a Visso, altro comune che fu colpito dal sisma. Eva è un simbolo di è una speranza contro lo spopolamento delle aree appenniniche. Crescere su queste montagne ha un valore, dice la madre, un insegnante, sarei felice se mia figlia crescesse qui. Nonostante tutto le opportunità non mancano, spiega il papà che gestisce gli impianti sciistici a Frontignano. Con il terremoto molte famiglie si sono allontanate cercando lavoro fuori, la ricostruzione è partita lentamente, quindi se arriveranno giovani ne saremo molto contenti. Andiamo adesso a vedere che tempo ci aspetta per questa giornata di festa del 2 giugno. Ci colleghiamo con la nostra meteorologa Sabina Angeloni.
4: Sì, buongiorno a tutti. Il transito di una perturbazione sull'Italia andrà a determinare condizioni di maltempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali, ma vediamo il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica. Grafica che ci mostra nuvolosità diffusa, piogge e temporali e fenomeni anche di forte intensità al nord, in particolare con

0: fenomeni più abbondanti attesi in Lombardia. Qualche pioggia e temporale sparso andrà ad interessare anche le regioni centro-meridionali, specie lungo il versante adriatico ed anche in Toscana. Il tempo si manterrà invece generalmente più asciutto sul resto del paese, ma con nuvolosità in aumento su Sardegna e sulle regioni centrali. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che in generale nei valori massimi risulteranno ancora in calo sulle regioni settentrionali, calo che sarà più marcato tra Piemonte e Lombardia, in calo anche sui settori costieri orientali della Sardegna. Con questo è tutto e vi auguro una buona giornata. A voi in studio.
1: È tutto anche per questa puntata di Buongiorno Italia, che torna domattina poco prima delle 7.
2: Informazione dai territori continua con Buongiorno Regione. Continuate a seguirci anche sui social. Arrivederci.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case, enti e imprese che funzionano meglio. Tecnologia che risponde all'istante. Servizi pubblici più accessibili. Telemedicina a domicilio. E strade sicure e illuminate con sistemi più smart. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
4: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
5: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
6: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref.
7: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un lisciacco e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
6: Ora è pulito e fresco.
5: No stop.
7: Prova gratis il nuovo Bref Active Non Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
9: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
10: Questo hotel è fantastico!
11: Già, solo 310 euro a notte.
12: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
10: Devi usare Trivago!
12: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti. Stesso hotel a 100 euro in meno.
13: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
14: Contro il dolore, nuovo Porta Dexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
15: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Martedì 2 giugno, buongiorno, buona festa della Repubblica, ben ritrovati all'appuntamento con Buongiorno Regione. Chiediamo subito a Vincenzo Capozzi che previsioni ci aspettano per il meteo oggi. Enzo.
1: Sì, grazie Andrea, buongiorno. Questa giornata di festa si è aperta sulla nostra regione tra schiarite e qualche nube in un contesto caratterizzato un po' dappertutto da aria umida. Queste immagini che vedete alle mie spalle ci portano nel Basso Cilento, nei pressi di Capo Palinuro, in un settore del nostro territorio dove attualmente prevalgono, come vediamo, ampi rasserenamenti che sono peraltro associati, almeno per il momento, a condizioni buone del moto onduso. Nelle prossime ore assisteremo ad una generale alternanza tra momenti soleggiati e addensamenti nuvolosi. Questi ultimi saranno responsabili di precipitazioni molto isolate e circoscritte per lo più ad alcuni settori montuosi. Le temperature saranno pressoché coincidenti con quelle che abbiamo misurato nella giornata di ieri. Domani invece dobbiamo attenderci un peggioramento del tempo che sarà più significativo delle zone interne dove potranno verificarsi fenomeni a carattere temporalesco. Ne riparleremo più tardi. Andrea.
0: Grazie Vincenzo, allora più tardi approfondiremo anche in cosa consisterà questo peggioramento del tempo per la giornata di domani, ma intanto ci concentriamo sul 2 giugno, la festa della Repubblica, avremo un ampio approfondimento con diversi servizi, dobbiamo purtroppo registrare ancora una vittima sul lavoro. Nella nostra diretta invece parleremo di mare, andremo sul litorale Domizio perché questo ponte del 2 giugno segna anche un po' l'inizio della stagione turistica, ma andiamo anche a vedere come aprono i giornali questa mattina, tutte le notizie di cronaca con Alessandro Di Liegro al touchscreen. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno Andrea, buona festa della Repubblica a te, buona festa della Repubblica a tutti i nostri telespettatori, e proprio con la festa della Repubblica aprono i quotidiani oggi, una ricorrenza all'80° anniversario della nostra pur giovane Repubblica, Andrea, che vediamo sul Mattino edizione nazionale che titola una splendida ottantenne con due annotazioni, quella di Maurizio De Giovanni, il mio testo un inno alla memoria, e quello del prefetto Michele Di Bari, l'impegno di noi prefetti architetti della fiducia, prefetti che hanno incontrato anche il Presidente della Repubblica ieri. Sulla Repubblica invece edizione napoletana, 2 giugno la festa dei giovani, noi baluardo della carta, l'anniversario con gli studenti, facciamo vivere i valori della Costituzione, oggi cerimonia in piazza del Plebiscito, poi il concerto al Teatro San Carlo, sono tanti gli eventi per celebrare questa ricorrenza che festeggia appunto la nascita della nostra Repubblica con il referendum istituzionale. Allora vediamo quali sono questi eventi con Lara Martino.
3: Preparativi in corso per un 2 giugno che quest'anno è un anniversario a cifra tonda, 80 anni dal referendum che portò alla nascita della Repubblica e che sarà salutato da numerose manifestazioni celebrative anche a Napoli e in Campania. Il mausoleo di Posillipo, come sempre, luogo simbolo della commemorazione dei caduti, a partire dalle 10:15, poi alle 11 in piazza del Plebiscito, la cerimonia dell'alzabandiera e la lettura da parte del prefetto di Napoli Michele Di Bari del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalle mani del prefetto anche la consegna delle onorificenze dell'onore al merito concesse dal capo dello Stato a 35 cittadini dell'area metropolitana di Napoli che si sono distinti in diversi ambiti. Al Teatro San Carlo, nel pomeriggio alle 18:30, un concerto per gli 80 anni della Repubblica aperto alla cittadinanza. Il 2 giugno sarà anche una giornata di apertura gratuita dei musei e parchi archeologici statali. Questo consentirà ai tanti turisti in città, la previsione del comune è di circa 700.000 presenze per il ponte, di assistere alle celebrazioni e di godere allo stesso tempo dei siti culturali a Napoli, ma anche in regione.
2: Il 2 giugno del 1946 per la prima volta poterono votare le donne con età superiore ai 21 anni, lo vediamo sul sito della TGR Campania. 2 giugno 1946, 80 anni fa, la prima volta del voto alle donne, una ricorrenza storica celebrata anche in un film, quello di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, ma il risultato che emerse da quel referendum fu dovuto proprio alle donne. Che risultato emerse, Andrea?
0: Ci furono a Napoli giornate anche di tensione sociale perché Napoli fu una delle città dove in modo più accentuato si espresse il favore alla

0: monarchia, 80%, può sembrare una contraddizione in quella che è la città delle quattro giornate. Giovanni Messina ne ha parlato con lo storico Paolo De Marco.
1: Paolo De Marco, docente universitario, autore di numerosi saggi sul dopoguerra a Napoli, città protagonista nel 1943 con le quattro giornate, poi al referendum però l'80% si schiera a favore della monarchia. Perché questa anomalia?
2: Nelle quattro giornate ci sono anche monarchici, cioè è una reazione di popolo in cui gli antifascisti sono parte importante. Ma sono una minoranza, è il popolo nel suo complesso che si ribella alle violenze dei tedeschi.
1: Quindi nelle quattro giornate non c'è il tempo per la formazione di una coscienza politica, cosa che accade invece al centro e al nord?
2: Italia, sì, esattamente. E c'è un altro problema da tenere presente, e cioè il collasso, il crollo dell'industria napoletana, l'industria napoletana che era la terza in Italia, ma in quel momento le fabbriche sono chiuse.
1: E quindi la classe operaia?
2: È debole, cioè la classe operaia deve cercare semplicemente di sopravvivere, non ha più quel ruolo, come dire, politico di guida che aveva invece quando lavorava.
1: C'erano i monarchici, ma i filorepubblicani non mancavano. Questa foto?
2: Questa foto è di una manifestazione del 12 marzo del 1944.
1: Tutti con gli ombrelli?
2: Tutti con gli ombrelli, perché la manifestazione sarà fatta alla Galleria Umberto e, per effetto dei bombardamenti, la cupola di vetro della galleria era stata squarciata.
1: Dopo il voto si crea comunque un clima pesante, c'è una spaccatura. 11 giugno 1946, cosa accade?
2: Beh, è l'episodio più grave in Italia, cioè c'è un assalto, un corteo monarchico alla Federazione Comunista di Napoli, a Via Medina, perché era stato esposto il tricolore. Questo crea incidenti durissimi, intervento della polizia, ci sono ben 10 morti in questi scontri. Questa è più critica, perciò è importante vedere come poi si cerca di recuperare questa spaccatura con una figura simbolo.
1: Enrico De Nicola, monarchico.
2: Che è anche monarchico, cioè è un personaggio di spicco, una storia prestigiosa, complessa, ma proprio il fatto di nominare come primo presidente della Repubblica un meridionale monarchico è, come dire, una sorta di garanzia, per dire la Repubblica è la res pubblica, cioè è il potere di tutti.
3: E se a Napoli vinse la monarchia, non fu così in altri comuni della campagna. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno, che titola 2 giugno 1946, così Torre Annunziata e Morcone salvarono la faccia alla campagna dicendo no al re. Furono due comuni sopra i 5.000 abitanti a dare il ben servito ai Savoia, non furono gli unici, anche Ponte Landolfo scelse la Repubblica. Vediamo con Massimo Calenda.
4: Ponte Landolfo, piccolo comune del Sannio, il 2 giugno del 1946 votò per la Repubblica. Una vittoria, quella della Repubblica, frutto di una storia antica, non sempre conosciuta, e che ha radici nella repressione post-unitaria avvenuta all'indomani di un altro referendum ante litteram, che fu il plebiscito. Ponte Landolfo infatti fu teatro di un massacro avvenuto dopo l'uccisione di alcuni bersaglieri che si scontrarono con formazioni di ex soldati del regno presenti ancora in zona. Fu lo stesso Cialdini a impartire l'ordine che portò al risultato del 2 giugno. Bernardo Boccaccino, lei ha 80 anni, gli anni della Repubblica, siamo a Ponte Landolfo, qui il 2 giugno del 1946 votaste in massa per la Repubblica. Perché?
5: Alcuni avvenimenti sono stati raccontati e gestiti in maniera tale che la popolazione in generale voleva, come dire, dimenticare determinate cose, ma anche rafforzare quello che era stato il contenuto vero di questo passaggio epocale, che ha determinato in tutti quanti i pontelandolfesi, ma anche nei paesi vicini tipo Casalduni ed altro, quello che era un cambio generazionale, politico e sociale.
4: Quindi, siccome i pontelandolfesi avevano conosciuto la repressione di Savoia, votarono in massa la Repubblica.
5: Questa è proprio la giusta considerazione, loro lo fecero anche in questa direzione, diciamo.
4: Perché votaste Repubblica in massa?
6: Perché era una scelta consapevole, in quanto con la Repubblica avremmo raggiunto delle qualità della popolazione

0: migliore di quello che c'era avvenuto con i Savoia.
1: Restiamo sullo stesso quotidiano ma cambiamo completamente argomento, parliamo di cronaca, parliamo dell'ennesima vittima sul lavoro e il titolo del centrale del Corriere del Mezzogiorno è proprio "La strage sul lavoro non si ferma". Ercolano, la 12ª vittima dell'anno, è un operaio di 58 anni, lascia moglie e un figlio, impegnato nello spurgo di un pozzo nero, fatali le esalazioni, la UIL da tempo, chiediamo una procura speciale. Allora vediamo cos'è accaduto nel servizio di Piero Vitiello.
2: Le operazioni di recupero del corpo si sono rivelate subito complesse per il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli, calatisi con tute speciali e autorespiratori nel pozzo nero in cui Raffaele Magri, 58 anni, sarebbe entrato senza neanche la mascherina. È morto probabilmente investito dalle esalazioni letali di gas, l'operaio che ieri stava effettuando un intervento di spurgo in un ristorante di via Benedetto Cozzolino, a Ercolano. Un malore non gli ha lasciato scampo, originario di Caivano, lascia la moglie e un figlio. Sul posto, per i primi rilievi, i carabinieri della tenenza di Ercolano. I militari dell'arma hanno avviato le indagini per accertare la posizione dell'uomo che, a quanto pare, lavorava in nero per un'azienda di Afragola specializzata nel settore degli spurghi. Da chiarire se avesse con sé i dispositivi di protezione personale o se abbia scelto di non indossarli. Approfondimenti in corso, oltre che sul datore di lavoro, anche sul ristorante in cui è avvenuta la tragedia. La salma è stata sequestrata per l'autopsia e trasportata al Policlinico di Napoli.
1: Sull'edizione napoletana del mattino l'apertura è dedicata alla vicenda avvenuta al centro direzionale dopo lo stupro, alla lotta al degrado, centro direzionale del piano del comune a settembre, via lavori su sottopassi e ascensori, donna violentata, il racconto, un incubo che voglio dimenticare, c'è l'identikit del giovane Bruto, ma la finta apertura è dedicata ancora alla vicenda della morte del piccolo Domenico sul ghiaccio secco, le bugie di Bolzano, sfogo della chirurga Farina, se al bar chiedo acqua non possono portarmi un bicchiere di varechina, attesa la decisione del GIP sulla richiesta di interdizione. Sanità in primo piano anche sul Roma, che titola "Ebola, Cotugno in prima linea". La regione Campania individua l'ospedale come centro di riferimento per eventuali casi, ma la cronaca naturalmente compare sul quotidiano con lite social, con raid, spari tra la folla, notte di paura a San Carlo all'Arena, nel mirino una coppia e la figlia 17enne. E ancora su Cronache di Napoli, leggiamo qui a centropagina: Far West ad Acerra, quinta stesa in 4 giorni, colpi di pistola esplosi notti Virante Alighieri, il prefetto convoca il summit per l'ordine e la sicurezza. Allora vediamo cosa è stato detto in questo summit con Fabio Forlano.
3: Hanno creato allarme le stese degli ultimi giorni ad Acerra, 3 in poche ore e in luoghi diversi solo nella serata di giovedì. Frizioni tra gruppi criminali e l'ipotesi investigativa in un comune dove il tasso di delittuosità viene descritto in calo e dove i cittadini hanno trovato conforto e speranza nella recente visita di Papa Leone sul tema della Terra dei Fuochi. Ieri, comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in comune, un segnale forte, lo ha definito il sindaco Tito Delrico. Sul tavolo il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, la videosorveglianza e ulteriori misure sul piano della prevenzione.
4: Ulteriori misure possono significare tante cose, soprattutto per esempio avere netta percezione di ciò che accade la notte in determinate piazze, in determinati luoghi.
3: In serata il prefetto ha fatto visita a Don Maurizio Patriciello per manifestare vicinanza dopo l'intimidazione subita dal giornalista veneto Adriano Cappellari. Il reporter, già oggetto di minacce in passato, assieme alla Premier Meloni e al parroco del Parco Verde di Caivano.
1: L'apertura della città di Salerno è dedicata a una vicenda che riguarda alcuni cittadini cilentani senza assegni di cura da 32 mesi, un'esposta alla procura di Vallo della Lucania da 118 famiglie dei disabili privati del sussidio, chiesto di verificare eventuali responsabilità del piano di zona costiera, mancano pediatri. Ancora nel Salernitano la notizia sulle cronache della nuova giunta del comune di Salerno, la giunta Lampo da parte di De Luca, che il quotidiano commenta: giunta senza sorprese, 8 assessori per evitare la tagliola delle quote rosa, bastano 3, 2 le deleghe nuove, politiche giovanili e sanità a pochi memoli, il primo cittadino detta le regole, si parte da burocrazia zero per le pratiche, per i pareri ambientali e paesaggistici, gli uffici faranno capo a lui. Ed ecco la nuova giunta, Savastano sarà anche vice sindaco e con la delega allo sport, continuità nel lavoro per Loffredo, urbanistica, Ferrara Turismo, Natella Ambiente. Voltiamo pagina e parliamo di sport con il calcio.

0: Le ultime sul Napoli con Daniele Meloni.
1: Parlare di Conte Max sembra quasi una crasi, uno scherzo del destino per due allenatori che si avvicenderanno ancora una volta su una panchina, prima la Juve e poi il Napoli. E c'è solo da sperare che i risultati siano simili per i tifosi azzurri. Mentre Antonio Conte vive la sua ultima vacanza da tecnico azzurro in compagnia di Aurelio De Laurentiis, si attende solo l'ufficialità per l'ingaggio biennale di Massimiliano Allegri. La domanda che si pongono i tifosi è: cosa cambierà? In molti hanno storto il naso all'anticipazione. Se il Napoli di Conte ha ottenuto grandi risultati in Serie A, il gioco non è stato certo per palati fini e per un pubblico calcisticamente colto come quello del Maradona. Sarri e Spalletti avevano abituato ad altro. L'arrivo di Allegri, con il suo corto muso, le sue vittorie tutte difese e ripartenze e l'obiettivo dichiarato di essere pratici e non belli, sembra confermare la direzione intrapresa dal presidente con l'arrivo di Conte 2 anni fa. Ma essere belli ed essere vincenti non sono termini sempre in contrasto. La storia del calcio lo dimostra. In fondo, la diatriba infinita tra giochisti e risultatisti è un po' come quella tra cuore e ragione. Eterna e un po' stereotipata. Senza gioco difficilmente si vince. Senza un cuore che batte non c'è ragione che tenga. Questo lo sa anche il Conte Max. Due allenatori in uno, accomunati dall'obiettivo della vittoria.
0: La prima cosa bella di oggi riguarda 13 bambini e le loro mamme che vivono la battaglia quotidiana della patologia oncologica, ma che per 7 giorni sono usciti dalle mura degli ospedali e hanno vissuto sull'isola di Ischia un'esperienza solidale fatta di laboratori creativi, visite didattiche, momenti ludici e perfino un incontro speciale con la polizia. La prima cosa bella di oggi sono bambini che quindi possono tornare a sorridere e mamme che possono di nuovo respirare, almeno solo per 7 giorni. Noi proseguiamo a parlare di mare, Andrea, perché le cose cambiano sul litorale Domizio.
2: Esatto, oggi tra l'altro giornata di bel tempo, quindi è facile prevedere un assalto, passateci il termine, ai lidi della provincia tra Napoli e Caserta. Questo crea ciclicamente ogni anno anche problemi di viabilità, ma ne parliamo in diretta con Nello Di Costanzo.
3: Sì, buongiorno. Hai detto bene, si prepara l'assalto di bagnanti qui sulle meravigliose spiagge del litorale Domizio. Noi ci troviamo precisamente ad Ischitella. Ci sono purtroppo vecchi ma anche nuovi problemi, come ad esempio gli ingorghi stradali. Ne parliamo con Salvatore Trinchillo, presidente del sindacato balneari Confcommercio Campania. Allora, questi ingorghi che si susseguono ripetutamente, gli enti locali purtroppo non hanno risorse per l'assistenza.
4: Sì, voglio dire, il grande successo del litorale ovviamente porta anche tanta gente e quindi qualche piccolo problema. I problemi di viabilità in passato sono stati molto forti, adesso si ripetono in alcuni weekend in particolare. Devo dire che però bisogna registrare che c'è stata da anni ormai la disponibilità di tutti gli operatori, nei limiti delle loro possibilità, nel collaborare con le amministrazioni per migliorare la viabilità. Le amministrazioni sono ormai alcuni anni che periodicamente convocano tramite la prefettura un comitato per prevenire qualsiasi tipo di danno. Le cose stanno migliorando, dobbiamo registrare che noi operatori diamo tutta la nostra disponibilità, ma abbiamo ovviamente dei limiti giuridici perché non possiamo fare noi direttamente la viabilità, possiamo essere di supporto. Dobbiamo registrare che i sindaci di Castelvolturno e Giuliano ce la stanno mettendo tutta, ma ci sono spesso dei limiti rispetto alle risorse, agli uomini che possono mettere in campo. In ogni caso ci sono dei provvedimenti, dei sensi unici, del supporto nostro, il supporto di alcuni istituti di vigilanza chiamati da noi. E la presenza dei vigili, ripeto, se i sindaci fossero aiutati dal governo, dal centro, ad avere maggiore forze dell'ordine, avremmo tutti quanti un beneficio.
3: Chiedete maggiori forze dell'ordine, però anche per cercare di reprimere un altro problema, che è quello delle risse, della delinquenza, soprattutto giovanile, insomma il problema sicurezza.
4: Sì, è un po', voglio dire, il discorso è un po' simile, voglio dire, tanto successo, tanta frequentazione, tanti giovani, ovviamente c'è anche quello che si chiama prevenzione che dovrebbe aumentare. Anche su questo, voglio dire, i privati fanno quello che possono, sono vigili all'interno di ogni stabilimento balneare, oggi ci sono servizi di sicurezza, servizi di prevenzione. Però voglio dire, c'è il concetto del disagio giovanile, quindi se c'è qualche piccolo episodio o qualche singolo episodio grave di violenza giovanile va

0: verificato anche un po' quello che oggi è il disagio all'interno della nostra società. In ogni caso segnalo che oltre che fare la sicurezza sulle spiagge private è fondamentale anche sulle spiagge libere, che sono sacrosante, vanno migliorate, però anche all'interno delle spiagge libere, ahimè, sempre i sindaci hanno l'onere di garantire sicurezza, salvataggio e spesso non hanno le risorse per farlo.
1: Velocissimamente, Presidente Trinchillo, c'è una nota positiva: la qualità eccellente delle acque.
0: Sono ormai 10 anni che l'ARPAC registra l'eccellenza delle acque del litorale Domizio, lo registra l'ARPAC, che era lo stesso ente che 10 anni fa non registrava invece una pessima qualità. Quindi c'è un'inversione di tendenza, la gente lo vede, il mare è pulito, le persone frequentano, tranne i piccoli singoli casi che sono mediaticamente sempre amplificati, il mare è molto bello.
1: Vincenzo Ammaliato, presidente dell'associazione Domizia, il mare va rispettato ma anche tutelato, ma in che modo?
2: Trinchillo, che mi ha preceduto, ha detto che c'è stata questa inversione di tendenza. L'acqua effettivamente è eccellente, dai picchi negativi degli inizi degli anni 2000 adesso c'è una qualità straordinaria. La presenza dei delfini che ci fanno compagnia è costante e ci riempie di gioia e speranza, così come la tartaruga marina. Non è successo a caso, sono le attività delle ecomafie che si sono interrotte grazie all'attività di magistratura e forze dell'ordine, ciononostante restano delle residuali problemi di tipo ambientali e sono dovuti a comportamenti di noi singoli cittadini, comportamenti sbagliati, a volte anche inconsapevoli. Quindi dobbiamo essere noi singoli cittadini ad avere cura del nostro...
1: Maggiore consapevolezza, maggiore senso di responsabilità. E dal litorale Domizio, da località Ischitella di Castelvolturno è tutto, la linea può ritornare a voi.
3: Grazie Nello Di Costanzo. Noi dal litorale Domizio ci spostiamo a quello di Capaccio Pestum, dove c'è un museo della Lambretta. Andrea Siano.
4: La riconosci subito dal crepitio nervoso che scalda motore e cuore, la Lambretta che rimise in movimento l'Italia nel dopoguerra, l'icona che da 80 anni si contende lo scettro di regina dei motoscooter con la Vespa.
5: La Lambretta è, diciamo, un po' più sportiva, la Vespa è un po' più pacciocca, un po' più comoda, più morbida.
6: Una sera in una strada scura, occhio, c'è una Lambretta.
4: Ma cosa ha a che fare lo scooter milanese per eccellenza, la Lambretta, che deve il nome al fiume Lambro che attraversava le fabbriche brianzole di Innocenti con Capaccio Pestum nel Salernitano? È qui che vi portiamo, a due passi dalla storia adagiata sui templi fra i più celebri e visitati al mondo. Giampiero Cola, imprenditore per mestiere, collezionista per passione, da oltre 20 anni raccoglie in giro per il mondo pezzi unici. Li espone in un museo officina, il secondo in Italia, dove ogni giorno, ogni Lambretta si sveste per mostrare il genio meccanico italiano e poi indossa il suo abito migliore.
7: Tutto comincia da qui, da lei.
8: Inizia da quando, dall'età di 16 anni con questa Lambretta ritrovata a Firenze.
4: 115 Lambrette Innocenti, una diversa dall'altra, ognuna con la sua storia da raccontare, una per ogni modello, per ogni anno, dal 47 al 74.
7: Ce n'è uno davvero particolare, questa Lambretta ha proprio il cuore della storia italiana dentro.
8: E questa Lambretta, che fa parte della collezione qui a Pestum, è una Lambretta rarissima perché è una delle 80 Lambrette assegnate dall'Innocenti per i Giochi Olimpici di Roma.
7: Quelli del 1960.
8: Del 1960.
4: Mito, moda, stile e velocità, la Lambretta ha una storia vasta quanto le decine di club diffusi nel mondo, una filmografia che l'ha resa immortale.
9: Il culto della Lambretta accessoriata era anche una moda dei primi anni 60 che era in voga tra i mods londinesi e poi dopo in tutta la Gran Bretagna e poi dopo anche il film Quadrofenia, che è un film che parla di mods e rockers, che è stato poi pubblicato fine anni 70.
4: Eccolo il capolavoro che ora tutti possono vedere a Pestum, disperso da decenni in Giappone, torna in Italia, uno dei due Innocenti lui dipinti a mano da Nuccio Bertone a Tokyo nel 1968.
8: Torno in Italia perché è stato fatto un video sulla mia collezione al museo e questo video poi è arrivato in Giappone. Sono stato contattato dal proprietario di questa Lambretta che aveva lavorato con Bertone Design e quindi con un po' di corteggiamento l'ho portata finalmente in Italia.
7: Qual è la particolarità di questo pezzo?
5: Ma questo lui è molto importante perché Innocenti nel 68 aveva deciso di entrare sul mercato giapponese. Era una novità per l'Italia poter entrare in questo mercato, perché è un mercato abbastanza chiuso. È entrata con un oggetto particolare come lui e con questa colorazione.

0: speciale che era tipica della fine degli anni 60, gli hippie, molto colorato, e quindi doveva essere d'impatto, diciamo, no? Ne hanno fatti due così, uguali, molto simili, ma non uguali, molto simili, e finalmente uno è tornato in Italia, l'altro ancora in Giappone, purtroppo. L'ho trovato, ma non vogliono venderlo e quindi aspettiamo.
1: Ma puoi portare anche lei?
2: Certo, è un Lui 75S, si va in due a 85 all'ora.
3: Che cosa vuol dire essere un lambrettista oggi?
4: L'hambrettista, secondo me, segue il vecchio stile, prudenza, disciplina e regolarità, che erano i tre motti dell'hambrettista.
5: E ora i consigli di lettura con Claudio Ciccarone.
6: Secondo la Treccani, la donna è l'individuo di sesso femminile appartenente alla specie umana. Una definizione corretta, certo, ma le donne non sono una voce di dizionario, sono creature irrequiete, indomite, creative, generose, vitali, tenaci e fragili, contraddittorie e quindi perfettamente imperfette, come ogni essere umano deve essere. Eppure, ancora oggi molti uomini continuano a considerarle inferiori, affermando una presunta supremazia maschile attraverso i ruoli imposti e libertà negate. Oggi Legilibri prova a correggere questa miopia attraverso pagine che in modi diversi vogliono restituire alle donne il ruolo fondamentale e centrale che spetta loro nella società. Ragazze dei Vicoli di Napoli è il luogo di carta dove Caterina della Vecchia raccoglie storie di vita di donne che vivono nel centro storico di Partenope. Racconti che svelano un mondo veramente vero, povero di soldi ma ricco di valori, quei valori che crescono in seno solo a coloro che vivono in contesti degradati, dove se sei donna devi affrontarne le insidie con maggiore determinazione. E sono pagine rocciose. A raccontare come sopravvivono le donne in Afghanistan è Rukia Sedaki, che in una lunga intervista concessa a Martina Marotta racconta che cosa significhi vivere in una società integralista che violenta le nate femmine nella mente e nello spirito, che insinua loro la paura di parlare, che costringe il corpo e soffoca l'anima dentro un burka. Ha fatto bene l'Accademia di Pestum a pubblicare La ragazza della terra di Buddha, volume nato proprio da quell'intervista, e ha fatto bene anche a renderlo multilingue, perché la conoscenza, quando diventa coscienza, non può e non deve avere confini. Ma cosa avverrebbe se una mattina qualsiasi tutte le donne scomparissero dalla faccia della terra? Agli uomini rimasti resterebbero dispense e frigoriferi in lacrime, bambini urlanti, lavatrici che non si avviano, la ricerca spasmodica del dove accidenti sono ficcati i pandolini e l'amore profondo e incondizionato verso i robot lavapaviventi. A immaginare questa tragedia cosmica è Luigi Di Razza, che con Faccio sempre tutto io non vuole solo far sorridere il lettore, ma con il suo stile brillante e ironico invita i maschi a riflettere su quanto è pesante il carico fisico e mentale che le donne di casa subiscono ogni santo giorno. Spelling e Cuff ereditò. Ossorio, ma lei rinascerebbe donna?
7: Assolutamente sì, sempre. E perché? Perché siamo esseri superiori. Tutto qua.
6: Ma che tipo storia? Vabbè, ricollegandoci al libro di Razza, capita a Fagiolo 40 anni mamma, un'autobiografia insolita dove Nunzia Marciano racconta di quel passaggio rocambolesco di quando da single ci si ritrova ad un tratto prima coppia e poi in tanti con la nascita dei figli. Una vera e propria avventura al femminile che l'autrice affronta con ironia e emozione e spifferando verità senza filtri, dedicando queste pagine Homo Scrivens a tutte quelle donne intorno ai 40 che si sentono fuori tempo massimo per creare una famiglia, ma non è così.
5: Torniamo da Vincenzo Capozzi per il meteo.
8: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Come abbiamo anticipato a inizio trasmissione, ci attende una giornata caratterizzata da tempo buono o discreto. È prevista infatti una generale alternanza fra schiarite e banchi nuvolosi. Questi ultimi nel corso del pomeriggio potranno causare qualche isolato e breve piovasco a ridosso dei monti del Matese e a ridosso anche dei monti del Cilento, Val Oridiano. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, in genere con moderata intensità. Il mare, inizialmente poco mosso, diverrà mosso dalle ore pomeridiane. Sul fronte delle temperature non ci aspettiamo sostanziali novità rispetto alla giornata di ieri. I valori massimi saranno generalmente variabili, come vediamo nei capoluoghi di provincia, fra 25 e 28 gradi. È tutto da Area Meteo. Andrea, a te.
5: È tutto anche per questa puntata di Buongiorno Regione. Ci rivediamo domani. Ancora buona festa della Repubblica e buona giornata.

Oggi 2 giugno, festa della Repubblica. Bentrovati a tutti, cominciamo tra poco. Oggi celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Ci racconterà questa giornata di celebrazioni la nostra Anna Di Russo, che è già in Piazza Venezia, all'Altare della Patria, dove intorno, ecco qui Anna, buongiorno, intorno alle 9:30 appunto arriverà il Capo dello Stato per la corona d'alloro, per deporre la corona d'alloro al sacello del Milite Ignoto. Eccolo il Capo dello Stato, le sue parole di queste ultime ore: la Repubblica è nata da un corale e sincero esercizio di democrazia, e poi prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. E a proposito, Trump e Netanyahu, nelle ultime ore telefonata di fuoco, secondo indiscrezioni, tra i due leader, con Trump che ha detto a Netanyahu: sei andato in escalation in Libano in modo sproporzionato. Andiamo a vedere gli ospiti di oggi: Michele Sinner Ross, Alec Ross, subito, poi alle 8:30 Pietro Senaldi, Peter Gomez, dalle 9 tanti ospiti: Antonio Giordano, Fratelli d'Italia, Michele Fina, PD, Giubilei, Tagliafico, Castellani. Qualche minuto e comincia ora, a tra poco.

0: frutta e verdura fresca da Lidl. Te, alla Julienne. Oh, so crude. L'IGP, trattamelo bene. Gli ingredienti ti parlano. Ascoltali.
1: A me dice che è buona.
0: La frutta e verdura di Lidl. Vale davvero.
2: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
3: E poi quello è arrivato.
2: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
4: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
2: E Serafino non si è accorto di nulla.
5: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
6: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
7: A Oral-B io invece... basta un click.
8: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
9: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
10: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Per avere un bucato straordinariamente pulito dovresti lavarlo appena si sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax, poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
16: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
17: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
18: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.

0: vita.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
4: Passa anche dal banco sorgente.

0: frullati. La gamma Nutella ti aspetta. Questo programma è presentato da Rodolfi 1896, pomodoro a Parma.
1: Il 2 giugno 1946 milioni di italiane votarono per la prima volta una consultazione nazionale.
2: La Repubblica è la nostra casa, è il nostro luogo sicuro.
3: Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente. Conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci.
4: Distrutti radar, torri per le telecomunicazioni, un sito di controllo dei droni iraniani. Teheran non lascia passare molto tempo prima di replicare a sua volta con missili e droni.
5: Ecco com'è ridotto l'ospedale Jabal Amal di Tiro, nel sud del Libano, dopo l'ultimo attacco israeliano.
6: Trump parla di una telefonata molto produttiva con il premier israeliano Netanyahu. Risultato, scrive, non ci sono truppe dirette verso Beirut.
7: Un ordine di sfollamento anomalo questo. Non dice quando né dove Israele bombarderà.
8: Allora, ben trovati in questo giorno di festa. Comincio ancora oggi, 2 giugno, festa della Repubblica. Allora, cominceremo così tra poco con la nostra Anna di Russo, che è Piazza Venezia, all'altare della patria. E poi però andremo, avete sentito in copertina la telefonata tra Trump e Netanyahu? Beh, dalle ultimissime notizie che arrivano, quella telefonata è stata di fuoco, con parole grosse tra i due leader, soprattutto di Trump nei confronti di Netanyahu, con un Trump che a un certo punto ha detto: sei andato in escalation, in modo sproporzionato in Libano, e questo mette ovviamente a repentaglio quella che è quella difficile trattativa che da settimane va avanti tra Stati Uniti e Iran. Saluto Gian Micalessin. Gian, ben trovato. E saluto Alec Ross, che è collegato con noi. Grazie, ben trovato, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Ben trovato. Allora, comincio con questo 2 di giugno, insomma, la nostra Repubblica che compie 80 anni. Voglio andare subito per un primo collegamento da Anna di Russo, proprio in Piazza Venezia, altare della patria. Anna, allora, dacci il senso completo di questa giornata. Vai.
10: Sì, Roberto, buongiorno e buona festa della Repubblica a tutti. Noi siamo qui al Vittoriano perché tra poco qui arriverà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per deporre una corona d'alloro al milite ignoto. E lo vedete, stanno finendo gli ultimi preparativi, perché proprio da qui inizierà la festa nel modo più solenne, e questo è il momento della memoria, che avverrà proprio qui. Qui infatti, all'altare della patria, oltre a comunque ricordare gli 80 anni della festa della Repubblica, verranno anche ricordati tutti quegli italiani che hanno combattuto per la libertà e per la nostra democrazia. Ad attendere il Presidente della Repubblica arriveranno le alte cariche dello Stato, il Presidente Senato e Camera Deputati, della Corte Costituzionale e il Presidente Giorgia Meloni. Intanto ti faccio vedere un'altra prospettiva della piazza. Ci sono i vertici delle forze armate e della difesa, e si sta componendo il reparto d'onore. Reparto d'onore, Roberto, che ogni anno sarà formato da esercito, marina, aeronautica, in ordine proprio di formazione. Però questa è anche la festa, ricordiamola appunto, 80 anni anche degli italiani. e quindi quest'anno, allora non so se li riuscite a vedere perché purtroppo ci sono i lavori della metro C, ma ci sono tantissimi italiani che già questa mattina intorno alle 7 sono arrivati, si sono posizionati per assistere appunto a questo momento, un momento solenne che poi qui all'altare della patria si chiuderà anche con le frecce tricolore. E allora noi, Roberto, aspettiamo l'arrivo delle alte cariche dello Stato, del presidente Sergio Mattarella, e man mano vi racconteremo tutta la cerimonia da qui.
8: Grazie Anna. Allora, una piazza che come da tradizione appunto si prepara in queste ore per accogliere più tardi il capo dello Stato. Allora, torniamo invece, tra poco entreremo nel merito della telefonata fra Trump e Netanyahu. Qual è stato l'oggetto sostanzialmente, secondo le indiscrezioni, di questa telefonata di fuoco? Le operazioni israeliane in Libano, questo è il fiume di Tani, sostanzialmente quel confine della fascia di sicurezza, sono arrivati, ieri ne abbiamo parlato molto, insomma più o meno è qui il castello, la rocca di Beaufort. Allora vi faccio vedere un primo servizio di Lucia Goracci che ci riepiloga quello che è successo in queste ultime ore e poi sono dai nostri ospiti, guardate.
9: Non c'è paura né rabbia, ma i gesti automatici della rassegnazione nella DAIE. Ho dato istruzione all'esercito di attaccare obiettivi terroristici a Beirut, dichiara il premier israeliano Netanyahu. Meglio la tomba, ma è un ordine di sfollamento anomalo questo. Non dice quando né dove Israele bombarderà. Eppure cala una minaccia su Beirut, uno stress test sul negoziato tra gli iraniani e l'America. Fermare l'escalation in Libano, dice l'Unione Europea, ma tutto il sud ha una profondità sino a 50 km dalla linea blu tra i due paesi, che si intravede tracciata a sinistra del Torrino e zona di combattimento per Israele. A Meis el Jabal, quello che non hanno fatto i raid, l'hanno completato i suoi bulldozer.
11: Qalaya, Marjayun, i villaggi cristiani assediati da Israele ma intatti.

0: Paola Pigno, ci si concentrerebbe soprattutto appunto sugli investimenti. In questo ovviamente c'è il governo italiano che attraverso il ministro Giorgetti sta negoziando da settimane con Bruxelles e che continua a dire che la flessibilità estesa non soltanto al comparto della difesa ma anche a quella dell'energia è una garanzia di sicurezza economica non soltanto per l'Italia ma anche per l'Europa.
1: Ci occupiamo ora dell'inchiesta sulla morte di quattro braccianti stranieri in provincia di Cosenza, bruciati in un'auto bloccata dall'esterno. Ricostruzione affidata alle riprese della videosorveglianza. Sono stati fermati due pakistani. Sentiamo in diretta l'inviato Jacopo Cecconi. Non riusciamo a collegarci con il nostro collega Jacopo Cecconi. Vediamo di riprendere più avanti questa notizia di questa inchiesta. Adesso ci occupiamo di un altro fatto di cronaca, un'altra donna vittima di violenza, Mister Bianco in provincia di Catania, è morta Alessandra Bruno, 49 anni, picchiata dal marito 2 giorni fa. Le sue condizioni erano apparse gravi fin dall'inizio. Sentiamo Gabriele Carletti.
2: Aveva 49 anni Alessandra Bruno. Per 2 giorni ha lottato tra la vita e la morte in ospedale a Catania. Ha subito un intervento disperato, ma troppo gravi erano le ferite inferte dal marito qui, nella loro abitazione di Mister Bianco. Salvatore Mallamo, 53 anni, l'ha aggredita e colpita più volte con un martello. In casa in quel momento c'erano i 4 figli, stavano dormendo. La più grande è stata svegliata per prima dalle urla. Ha trovato la madre a terra, esanime. Ha chiamato il 112, papà, ha colpito la mamma, ha raccontato sconvolta ai carabinieri. Mallamo, di professione autista, è stato subito arrestato. I 4 figli, 2, sono minorenni, da oggi rientrano nel drammatico elenco degli orfani di femminicidio. Agli inquirenti non risultano denunce pregresse per violenza domestica, un delitto maturato nel silenzio, il marito che non accettava la crisi, la fine del rapporto. L'accusa per Salvatore Mallamo ora è di femminicidio aggravato. Niente fanfara dei bersaglieri. Oggi a Mister Bianco il sindaco ha cancellato tutte le celebrazioni per la festa della Repubblica per rispettare il dolore dei familiari e degli amici di Alessandra Bruno. Domani sera ci sarà una fiaccolata di solidarietà per la donna.
1: Ora in Calabria molta paura per la forte scossa di terremoto che ha avuto l'epicentro al largo della costa tirrenica cosentina. Magnitudo 6,2, ma al momento non si segnalano danni. Ma sentiamo per gli aggiornamenti in diretta Lorenzo Gottardo.
3: Ti sento.
1: Oggi è una giornata particolarmente difficile, vi chiedo scusa, anche in questo caso abbiamo problemi di collegamento con la Calabria, abbiamo detto c'è stata una scossa di terremoto, ne parleremo tra breve, non si segnalano finora danni. Torniamo invece all'inchiesta sulla morte di quattro braccianti stranieri, dovremmo aver ripristinato il collegamento con Jacopo Cecconi.
3: Sì, sarebbero stati bruciati vivi perché chiedevano un contratto. Questi i contorni della vicenda, la dinamica dell'omicidio sembra chiara, soprattutto perché c'è un video ripreso dalle videocamere di sorveglianza, due uomini pakistani che la polizia ha arrestato e che sono adesso in carcere, bloccano fisicamente gli sportelli dell'auto dopo aver appiccato le fiamme. Ma una cosa che si è scoperta oggi è che all'interno dell'auto c'era una quinta persona, si chiama Taj Mohammad, è afghano, è riuscito a salvarsi sfondando lo sportello, è ferito ma è in grado di raccontare, ha detto eravamo braccianti, abbiamo chiesto un contratto e i due caporali pakistani che ci sfruttavano prima ci hanno minacciato, poi hanno messo in atto davvero la loro minaccia, ci siamo fermati al distributore di benzina, hanno buttato benzina all'interno dell'abitacolo e appiccato le fiamme e poi si sono dati alla fuga, ma come abbiamo detto, la polizia li ha individuati e arrestati. Linea allo studio.
1: Una manifestazione a Bari per chiedere il rilascio di 10 attivisti della Global Flotilla trattenuti in Libia, di cui si hanno notizie intermittenti. Stavano cercando di portare aiuti umanitari via terra a Gaza con un convoglio appunto via terra. Sentiamo Antonello Cassano.
4: Giù le mani dalla flottiglia, fermiamo Israele e i suoi complici. È scritto così su uno degli striscioni portati in piazza dagli attivisti baresi della Global Sumud Flotilla. Decine di ragazzi e ragazze in presidio davanti alla sede della prefettura per chiedere l'immediato rilascio e rientro in sicurezza dei 10 attivisti del convoglio umanitario di terra della flottiglia diretto a Gaza e trattenuti in Libia ormai da 9 giorni. Tra di loro anche due pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Dina Alberizia, di origini foggiane e residente in Piemonte.

0: La carovana con circa 300 attivisti provenienti da 28 paesi era partita dalla Mauritania i primi giorni di maggio con l'obiettivo di raggiungere il valico di Rafah e consegnare aiuti a Gaza. Domenica 24 maggio 10 attivisti, tra cui Centrone e Alberizia, sono stati fermati dai miliziani libici con l'accusa di ingresso illegale. Pochi giorni fa la visita del console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ai due connazionali detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Sul caso si muove anche la regione Puglia, un silenzio che desta preoccupazione, una situazione che non va sottovalutata. La dichiarazione del presidente di regione Antonio De Caro e dell'assessora alla cultura Silvia Miglietta, che chiedono al governo italiano di attivare senza ulteriori indugi tutti i canali diplomatici per favorire il rientro degli attivisti.
1: Torniamo agli aggiornamenti per la forte scossa di terremoto in Calabria. Ora sentiamo Lorenzo Gottardo in diretta.
2: Sì, noi ci troviamo sul lungomare di Amantea, provincia di Cosenza, perché è proprio in questo braccio del Tirreno cosentino, a circa 20 km di distanza dalla costa, si è verificata la scossa di terremoto che ha fatto tremare Calabria e Sud Italia. Una scossa fortissima, magnitudo 6.2, ma anche molto profonda, epicentro a circa 250 km di profondità, e forse proprio grazie a questo non si sono verificati i danni. Ma momenti di grande paura, questo sì, con le persone che sono anche scappate in strada, convinte che il terremoto dovesse continuare. E allora ascoltiamo le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti di terrore qui nel Cosentino e poi lì nello studio.
3: All'improvviso il letto si è mosso all'improvviso, tutto si muoveva. È stata una scossa terribilissima, una dietro l'altra, la prima più leggera e la seconda più forte come scossa. Ci siamo precipitati per strada, parecchie persone hanno preso la macchina, è stato terribile.
4: Il letto è cominciato, poi il rumore pure.
5: È stato brutto, comunque una brutta esperienza.
1: Lo sport è un momento felice per il tennis italiano. A Roland Garros tre azzurri sono infatti ai quarti di finale, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ce ne parla Stefano Di Agostini.
6: Matteo Arnaldi scrive la storia. Per la prima volta tre italiani ai quarti di finale del Roland Garros, anche senza sua maestà Jannik Sinner. Al termine di una maratona da 5 ore e 26 minuti conclusa dopo l'una di notte, il Ligure si impone sull'americano Tiafo in 5 set. Nel quarto la sconfitta era vicina, poi la rimonta fino al trionfo finale. Nel prossimo turno ci sarà un derby tra i due Matteo, Arnaldi e Berrettini. Comunque vada, già assicurato il posto per un italiano in semifinale. Il tennista romano vendica Sinner, battendo il suo giustiziere, l'argentino Cerundolo. Per lui, dopo l'uscita dai primi 100 del ranking e i dubbi sul futuro, è una vera e propria rinascita. E poi c'è il terzo azzurro, Flavio Cobolli, anche lui romano. Dopo aver superato l'americano Svaida, ai quarti affronterà il canadese Auger Aliassim, numero 6 del mondo.
1: Ora il cinema. Maccio Capatonda torna sul grande schermo con una commedia, Smart Working, che ironizza sulla retorica della produttività. Sentiamo Marco Cosenza.
7: In Smart Working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Giuliano adora lavorare da casa, i suoi colleghi meno.
10: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giuliano?
9: E così, per non perdere lo smart working, finisce per mettere a rischio la quiete domestica.
7: Cerca di rendere il suo nido il posto migliore possibile. È assurdo che poi è proprio quello che lui distrugge.
9: Il protagonista, un inedito Maccio Capatonda, slegato dai ruoli comici dei trailer a cui ci aveva abituato.
11: Dillo che l'hai usato! Dillo! E va bene! Sì, ho usato la pancetta nella carbonara.
9: I toni da commedia surreale non cambiano.
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
9: Ma qui Maccio subisce l'invasione di colleghi della vecchia guardia come Gianni, interpretato da Maurizio Nichetti.
13: Maurizio dà un contributo enorme, per me è stata un'altra realizzazione, quello veramente un sogno. Veramente è riuscito a tirare fuori il meglio da quel personaggio.
9: Sempre pronti a trascinarlo in una spirale da cui diventa difficile uscire.
14: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo, quasi non ha per niente lavorato.
9: E che interroga tutti sul senso profondo dello smart working.
7: Ci manca un po' i rapporti fisici, cioè lo stare fisicamente realmente insieme, quindi una voglia di realtà, abbiamo voglia di realtà.
15: Ah, avete lavorato insieme?
16: Ma pure oggi, eh?

0: Torniamo ora alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica e ai preparativi di una festa. Questa sera in Piazza Quirinale tante personalità del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport saliranno sul palco per celebrare appunto il 2 giugno. Da Annalisa a Roberto Bolle a Gianni Morandi, l'evento I Volti della Repubblica 80 anni dal referendum, promosso dalla Presidenza della Repubblica con Rai e SIAE, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 in prima serata. E della festa della Repubblica si occuperà anche fuori TG, tra poco in onda dopo la sigla. Sentiamo Patrizia, senatore, per le anticipazioni.
1: E già sono passati 80 anni, ma noi ci chiederemo il senso di questa Repubblica fondata sul lavoro. Ecco, quanto pesano e quanto sono importanti queste parole scritte al primo capitolo, al primo verso della Costituzione. E sentiremo le testimonianze significative e importanti di chi ha votato per la prima volta da donna nel 1946 e di chi ha costruito questa democrazia, questa Repubblica, già da quando aveva 8 anni, tra poco a Fuori TG.
0: La prossima edizione

0: caos. I monarchici ribattevano con un altro slogan: la Repubblica è un salto nel buio. Non c'è dubbio che in favore dei Savoia ebbe buon gioco la naturale tenerezza degli italiani verso i bambini. E quattro erano i bambini che Umberto e Maria José potevano mostrare agli italiani dal balcone del Quirinale: Maria Pia, Vittorio Emanuele, Maria Gabriele e la piccolissima Maria Beatrice. Folla sotto il Quirinale e una straripante marea umana a un paio di chilometri da là, in Piazza del Popolo, per acclamare gli oratori repubblicani. Arrivò infine il 2 giugno.
1: È una serena domenica di sole. Le file ai seggi sono affollate di gente sorridente e composta. Le signore indossano l'abito migliore, gli uomini mostrano sicurezza e attenzione. Appare subito chiaro che lo scarto tra voti repubblicani e voti monarchici è piuttosto ridotto. Le difficoltà non mancano. Sono le prime consultazioni libere dopo 20 anni.
2: Solo verso le 3 del mattino del 5 l'Italia sa di essere diventata una repubblica. I verbali poi arrivano l'8 giugno e solo il 10 la Corte di Cassazione proclama finalmente il risultato: quasi 13 milioni per la Repubblica, poco meno di 11 per la monarchia.
3: Buongiorno amici di Fuori TG, buona festa della Repubblica che compie 80 anni, come avete visto nella copertina che abbiamo preparato con Sara Cavallaro e Simona Giuliani. Il racconto di quei giorni di 80 anni fa che portarono le lotte, il voto, il primo voto delle donne in modo massiccio, già i primi voti per le donne nelle tornate amministrative di marzo, però quella è stata la prima prova. Ecco, di questo e molto altro vogliamo parlare oggi a Fuori TG per capire oggi il senso di questi 80 anni di Repubblica. È tornata a trovarci un'amica di Fuori TG, la professoressa Simona Colarizzi, che è una storica, professoressa emerita di storia contemporanea dell'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
3: Accanto a lei un'altra amica di Fuori TG, Lara Ghiglione, segretaria nazionale della CGIL, confederale della CGIL, che ci aiuterà anche a capire perché c'è il primo capoverso, il primo articolo della nostra Costituzione che ci parla di una Repubblica fondata sul lavoro. Questo è un elemento da analizzare, ma intanto professoressa Colarizzi, siamo tornati indietro a 80 anni fa, abbiamo visto le file lunghissime, una partecipazione al voto che è quasi commovente ripensando alla disaffezione al voto di oggi.
4: Sì, certamente, ma è anche spiegabile, nel senso che sta avvenendo un processo di democratizzazione del paese e questa è la tappa istituzionale che lo celebra e lo celebra dopo 20 anni di dittatura e dopo una guerra mondiale. Il paese sta manifestando voglia di democrazia e voglia di uscire dalle macerie della guerra. Niente di meglio che celebrarlo con finalmente un voto di suffragio universale. È scritto nella nostra Costituzione. La democrazia dice uguaglianza dei diritti.
3: Poi approfondiremo vari argomenti. Intanto Lara Ghiglione ha scritto un libro che si chiama Prepotenti, che analizza il potere e anche un modo diverso, femminile, di esercitare il potere. Ed è interessante perché un capitolo parla ancora oggi di quanto siamo affezionati all'uomo solo al comando, la donna solo al comando. Ecco, rivedendo quelle immagini del passato ci tornano a risuonare anche oggi.
5: Sì, basta insomma vedere quello che sta accadendo nel mondo. La democrazia significa essere in tanti a prendere parola, a decidere, a condividere un percorso, un'idea di paese, e questo è il senso di una repubblica. Molte manifestazioni in questi ultimi mesi hanno uno slogan preciso che è No King. Non vogliamo ovviamente che ci siano le decisioni ad appannaggio di poche persone, ma che ci sia una democrazia reale della partecipazione di tante donne, perché 80 anni fa è cambiato qualcosa e si è avviato un percorso ancora incompiuto ma fondamentale per la democrazia e per la condizione delle donne nel nostro paese. Anziché qualcuno che decide per tutti gli altri. Ecco, lo stile con il quale si esercita questo potere è fondamentale e fa la differenza.
3: E allora abbiamo evocato le donne che andarono in massa in questo primo voto a suffragio universale. Ebbene, vi facciamo ascoltare la testimonianza di una ragazza che ha votato nel 1946, si chiama Wanda d'Ancona.

0: ci racconta come è arrivata a quel voto e l'emozione del suo voto. Sentite.
1: E le dico piano piano perché gli anni sono tanti. 108 anni. Abbiamo passato parecchi, eh? Mi ricordo che una volta dove eravamo sfollati è venuta la SS, una paura, non le dico altro, solo a vederli. Le donne specialmente, molto brutte, perché dovevamo salvare gli uomini, perché sennò ce li portava via i tedeschi. E insomma, quei bambini piccoli. Abbiamo sempre amato l'Italia, perché l'Italia è nostra, non è degli altri. E la prima volta che votavo, e quando ho votato mi sono sentita emozionata, che mi sono messa a piangere perché ho votato per la Repubblica. Avevo un vestito di seta, mi pare chiaro. Molte donne, il rossetto, non è che se lo mettevano appena appena, quel rossetto grosso, e quando te chiudevi la tessera, la dovevo decare, no, per chiuderla, e sporcavano. Io non me la sono messo, perché la mia doveva essere pulita la scheda. Mi sono sentita finalmente un'italiana importante, perché pure io potevo avere la mia voce come gli uomini. È stato un voto molto bello, perché le donne non sapevano votare, perché le donne non se ne dovevano intendere di politica. Invece ne sapevamo più degli uomini. Mio marito diceva, oh, ma sa che ne sai più di me? Certo.
0: E già, professoressa Colarizzi, questo era il clima dell'epoca. Le donne non si dovevano intendere di politica, magari pensavano la maggior parte degli uomini che non se ne occupassero. Poi invece sono state anche madri costituenti, coloro che hanno contribuito a scrivere la nostra Costituzione.
2: Le posso dire troppo poche. Troppe poche rispetto alle ultime parole di questa meravigliosa testimonianza. Le ultime parole sono la rivendicazione di avere la capacità di capire, la capacità di difendersi, la capacità di valorizzare quello che è stato un diritto dovuto. Se noi calcoliamo quello che ha il contributo che le donne hanno dato nel lavoro, nelle famiglie, nelle guerre, durante la resistenza. Non sono una minoranza, sono tutte le donne d'Italia, consapevoli o non consapevoli. Il problema è quanto erano consapevoli gli uomini. Vede, se noi guardiamo un processo incompiuto, perché è un processo di eguaglianza incompiuta per tanti aspetti, o forse anche la lunghezza del processo di emancipazione, dobbiamo chiedersi, ma gli uomini erano veramente convinti?
0: E questo è un interrogativo al quale proviamo a dare una risposta tra poco, ma intanto ci colleghiamo subito con il Quirinale, dove c'è la nostra Rita Cavallo, perché il programma di questo 80° è importante, voluto da Mattarella in un certo modo. A te, Rita.
3: Sì, il programma è importante, ma è importante soprattutto per ribadire la centralità di alcuni punti. Uno di questi è quello di cui stavate parlando voi, cioè il voto alle donne. Per il presidente Mattarella, lo ha ribadito ieri, è stato questo il segnale dell'autentica svolta democratica dell'Italia in un giorno che è stato il 2 giugno del 46 per il presidente un atto di libertà senza precedenti. E dunque la volontà del Quirinale quest'anno è stata quella di rendere ben chiaro come questo compleanno significhi una chiamata la responsabilità di tutti noi, gli italiani che l'hanno costruita, le italiane che hanno contribuito a farla nascere e noi che oggi con questo compleanno dobbiamo rinnovare, ha detto il Presidente, quel patto civile fra istituzioni e cittadini. E questo comprende anche un altro tema che avete toccato in studio, cioè la partecipazione. Ecco, le istituzioni sono chiamate a fare tante cose, le istituzioni repubblicane, il Presidente lo ha chiarito, ma anche noi cittadini dobbiamo partecipare alla vita sociale e dunque alla vita sociale e alla vita politica. E dunque queste celebrazioni, dicevamo, due giorni, oggi l'omaggio all'altare della patria, le istituzioni unite, il capo dello Stato che rappresenta l'unità nazionale e poi naturalmente l'appuntamento clou, una grande festa di partecipazione, c'erano migliaia di persone.

0: Oggi a Roma, fra Piazza Venezia e Via dei Fori Imperiali, dove si è tenuta la tradizionale rivista, sfilavano le forze armate, ma sfilava anche e soprattutto, direi, la società civile, per ribadire il tema che è quello, la consapevolezza che la Repubblica siamo tutti noi. Non a caso anche quest'anno la rivista è stata aperta dalla sfilata di decine e decine di sindaci, un momento molto toccante, tantissime le sindache, abbiamo notato quest'anno più degli anni scorsi, insomma una marea di tricolori che rappresentano un po' tutto il popolo italiano che oggi è in festa. Questa sera per la prima volta festa in piazza qui al Quirinale, un grande spettacolo di cultura, di arte, di partecipazione, trasmesso in diretta dalla RAI, anche questa la volontà del Capo dello Stato di avvicinare ancor più, se possibile, questo tema ai cittadini e renderli consapevoli della loro partecipazione, come è stato fatto ieri naturalmente con l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie più fragili. Abbiamo visto tanti volontari, tante associazioni che aiutano gli anziani, i disabili, i migranti, e dunque questo è anche il tema che ritorna, e che ritorna nei primi articoli della Costituzione. Dunque diritti, doveri, partecipazione e solidarietà sono queste le parole che guidano questi due giorni di festeggiamento al Quirinale.
1: Grazie Rita. Stavamo dicendo dell'importanza del ruolo svolto dalle donne, e tra l'altro le donne e il lavoro, perché abbiamo sentito, ovviamente la Costituzione si fonda sul lavoro, ma le donne lavorarono nel periodo della guerra sostituendo gli uomini nelle fabbriche. Poi quando ci fu il voto furono anche un po' accantonate, quindi da lì ripartì la lotta per rivendicare il proprio posto nel mondo del lavoro.
2: Sì, fu probabilmente un tentativo di accantonare, ma proprio perché c'era stato anche un periodo di emancipazione attraverso il lavoro, e di fatto da lì iniziò un movimento importante, trasversale, contraddistinto da molta solidarietà, peraltro, come spesso sono contraddistinte le lotte per la difesa del lavoro delle donne nella storia del nostro paese. E quindi qualcosa cambiò e avanzò proprio il desiderio di una piena partecipazione. Se oggi guardiamo alla condizione delle donne, non possiamo insomma nascondere che molti passi avanti sono stati fatti. Noi veniamo da un paese nel quale la violenza di genere era normalizzata da leggi dello Stato, nel quale c'erano forme di segregazione orizzontale, verticale fortissime. Non potevamo svolgere alcune professioni, eravamo proprio, come dire, lontane dalla parità.
1: L'ultima categoria, le magistrate, insomma, molto molto più avanti le donne hanno potuto fare le magistrate.
2: Non potevamo accedere ai concorsi pubblici, quindi noi dobbiamo avere la capacità di analizzare gli avanzamenti importantissimi e di chiederci invece oggi cosa c'è ancora da fare, perché la professoressa lo diceva ed è verissimo, il percorso verso la piena parità è ancora, ahimè, lontano. Però dobbiamo anche riconoscere come abbiamo fatto le battaglie, perché le abbiamo vinte, le lotte per l'emancipazione, e perché da quelle strategie che teneva insieme tante donne diverse in modo trasversale, noi dobbiamo ripartire per finire questo percorso di piena parità.
1: La professoressa Colarizzi citava le donne che hanno letteralmente lottato, imbracciato i fucili e hanno partecipato alla resistenza, hanno difeso la democrazia italiana. Bene, c'è stata anche una bambina che ha cominciato a protestare a 8 anni, molti la conoscono come la partigiana, staffetta partigiana Luce, si chiama Luciana Romoli, l'abbiamo incontrata, sentite cosa ci ha detto.
3: La mia compagna di banco era ebrea e la mia amica del cuore. Era stata espulsa da tutte le scuole del regno perché c'erano state le leggi razziali. E allora, dato che io l'ho difesa, mi hanno espulso anche a me. A 13 anni in staffetta partigiana, il mio comandante non mi voleva. Allora un altro partigiano, Calamandrei, gli ha detto: se non te la prendi tu, me la prendo io. Perché questa la partigiana l'ha cominciata a fare a 8 anni. Il fascismo era la dittatura. Le donne italiane hanno combattuto per avere la Repubblica e quando l'hanno ottenuta erano felicissime di festeggiare che era finita la monarchia, era arrivata la Repubblica. Con la Repubblica è arrivata la libertà di pensare, di lavorare, di pace, giustizia, solidarietà. Io poi ho continuato a combattere, soprattutto. La mia attività è quella di andare nelle scuole. Io ai ragazzi gli dico sempre: la libertà non è una cosa conquistata.

0: Per sempre. Noi questa libertà gliel'abbiamo data, però loro devono combattere perché gli rimanga, perché non è stata conquistata una volta per sempre.
1: Professoressa Colarizzi, questa è la riflessione di Luciana Romoli che ancora oggi continua a parlare dell'importanza, della pace prevista anche dalla nostra Costituzione e invita i ragazzi ad assumersi la responsabilità, a continuare a difendere la democrazia e la pace.
2: Ma direi che di nuovo è un'altra testimonianza che parla di storia, nel senso che è proprio questa libertà democratica, questo vivere in una democrazia che è un paese libero, in cui gli individui, le masse sono libere di esprimersi e di decidere qual è la forma dello Stato dove vogliono vivere. E beh, tutto questo sta appunto nel discorso della libertà come un obiettivo che le donne non devono perdere di vista. La democrazia, giustamente, è stato ripetuto anche in questa trasmissione, non è scontata. La libertà non è scontata. Le nostre conquiste iniziate nel 1946, non sono quello che le generazioni che si sono succedute, dalle prime immagini fino all'ultima, sono generazioni che hanno continuato a crederci e a costruire questa libertà. Raggiunta, non raggiunta per le donne? Ho l'impressione che molte giovani o giovanissime pensino che sia scontata la democrazia. La democrazia è l'unico sistema imperfetto, è stato detto, che queste libertà, in nome di queste libertà, si legittima agli occhi di tutto il paese.
1: Le battaglie sono tante, bisogna ancora parlare. Noi non stiamo facendo una trasmissione solo di ricordo, una trasmissione che parla di presente, di diritti da difendere, anche di lavoro. L'abbiamo sentito dal telegiornale con storie incredibili. Noi continuiamo a parlare di caporalato, di sfruttamento, quindi c'è ancora da combattere la Raglione.
3: Certo, quando nel primo articolo è stato inserito la centralità del lavoro, ovviamente non era la centralità né delle speculazioni, né dello sfruttamento, né tantomeno dei privilegi, era del lavoro. E sicuramente anche qui noi dobbiamo evidenziare e valorizzare le conquiste che sono state fatte, penso allo statuto dei lavoratori, penso alla contrattazione, però avanzano ancora oggi delle forme veramente violente di sfruttamento, di precarietà e se ci affacciamo anche verso il futuro, l'innovazione, l'innovazione deve andare a sostenere la condizione delle persone, migliorarne la vita e il lavoro. Invece, se non staremo molto attenti, il rischio che corriamo è quello che l'innovazione, l'intelligenza artificiale vadano a detrimento dei diritti delle persone e del lavoro e dell'idea che il lavoro sia proprio a fondamento della Repubblica. Quindi anche qui c'è tantissimo lavoro da fare, ma c'è bisogno di tanta partecipazione. Questo non finirò mai di ripeterlo, e di solidarietà tra le persone, tra chi la deve istituzionalmente dimostrare a chi è più sfortunato, ma partecipazione e solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori. Io penso che questi siano due aspetti fondamentali per non dimenticarsi che la democrazia è stata, la Repubblica anche nel nostro paese, sono stati una conquista e i diritti anche vanno salvaguardati.
1: Perché il suo libro si intitola Prepotenti? È un libro sul potere che invece invita le donne ad essere potenti e non prepotenti.
3: Esatto, perché spesso la prepotenza, cioè il dominio, viene scambiato per la potenza, il poter fare. Non è così. Si può svolgere ruoli di potere, nel senso positivo del termine, del poter fare, però senza perdere la condivisione, la collaborazione, la gentilezza, l'accoglienza delle idee altrui. Invece ci stiamo abituando all'idea di una leadership sempre autoritaria, verticale, che non va bene perché appunto fa venire meno quei principi fondamentali della democrazia. Penso che le donne possano dimostrare che si può essere potenti senza essere prepotenti. E tocca a noi, visto che per tanti centinaia di anni il potere ha avuto, diciamo, una postura macista. Io non dico che tutti gli uomini lo siano assolutamente, però noi dobbiamo dimostrare che si può essere potenti, avere potere, esercitare dei ruoli in modo diverso, un altro genere di potere.
1: Professoressa, in un flash, come sta messa la...

0: la nostra Repubblica a 80 anni?
1: La nostra Repubblica ha bisogno di un campanello d'allarme, perché bisogna anche vedere la nuova società. Cioè, se non si interpretano una società che è molto diversa, non solo da quella del 46, abbiamo vissuto ere molto diverse, la composizione stessa della società e del lavoro sono cambiati. Quindi bisogna interpretare di nuovo i veri bisogni e le vere richieste e allontanare la paura.
0: Allontanare la paura, questa è la parola chiave anche per la puntata di domani. Domani vi vogliamo parlare di Ebola, niente allarmismi ma tante informazioni. Domani 12:25 Rai 3, buona giornata.

0: Come nascono le canzoni? Quando possiamo definire una canzone bella? Tra poco con Nicola Piovani e Gino Castaldo.
1: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills. Albatros, venerdì 21:20, Rai 3.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
4: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: Questo suono ti dà fastidio sulle immagini? È quello che succede alla tua pelle sensibile se non usi il detergente giusto. Scegli un vero esperto, il nuovo Neutromed Intimo Delicatezza. Neutromed, perché la sua formula tripla protezione rispetta il tuo pH. Neutromed, perché è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Ti protegge dagli odori fino a 12 ore. Neutromed, l'esperto delle pelli sensibili. E per ogni pelle sensibile, il suo Neutromed.
6: Col sesso chiuso.
7: Ci combatto da anni.
8: È molto più che un fastidio.
9: Noi ci capiamo. Il fastidio alle vie urinarie è un disagio. Per questo è nato Lactoflorane Cyst. Fermenti lattici, di mannosio e mirtillo rosso per il benessere delle vie urinarie. Lactoflorane Cyst ti capisce.
10: Da Monte Farmaco, in farmacia.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
11: Fastidi gengivali? Tra tanti dentifrici, scegli Bioreperperi Bioma.
12: E che differenza c'è?
11: Una bella differenza, perché Bioreperperi Bioma contiene probiotici specifici che riequilibrano il microbiota orale e riducono il sanguinamento gengivale occasionale. Sono un igienista dentale e scelgo Peribioma di Biorepair, perché c'è una bella differenza. E a giugno Biorepair fa la differenza ancora di più.
13: Giugno è il mese della protezione dello smalto. Biorepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
11: Prenota su biorepair.it.
14: Palla, palla! Eccola, prendiamola!
15: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
14: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecchi! Presa!
15: Ma come hai fatto?
14: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
15: Advantix.
16: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
17: Cerchi la formula Z che ami? Da oggi la troverai nei dentifrici Oral-B. Ricerca Z e tecnologia Oral-B finalmente insieme per il tuo sorriso. A Z diventa Oral-B.
18: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Poco fa, nel lancio, abbiamo provato a porre dei quesiti: come nascono le canzoni, quando è che possiamo definire una canzone bella, che giustamente Nicola Piovani e Gino Castaldo mi hanno detto, prima che cominciasse la trasmissione, vabbè, se vogliamo stare fino a stasera a mezzanotte, proviamo a affrontare questo tema. Ora, non le affronteremo nel dettaglio, perché capisco che siano quesiti complicatissimi, però di canzoni e di musica parleremo a lungo. Nicola Piovani ha scritto Volano le canzoni. Maestro, benvenuto.
1: Ben trovati. Saluti a tutti.
0: Sì, saluti. Gino Castaldo ha scritto La musica è finita. Gino Castaldo è il critico che conoscete, grande esperto di musica. In questo libro, tra l'altro, riflette su quello che sta accadendo alla musica, la rivoluzione che sta vivendo con l'arrivo poi dei social, della digitalizzazione della musica stessa. Gino, bentornato.
2: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Allora, avendo un musicista e un critico di questa statura in studio, non possiamo, credo, non parlare della discussione che in questo paese è in corso da giorni, da quando, se non sbaglio, Francesco De Gregori, rispondendo a una domanda, ha detto più o meno la seguente frase: a Sanremo giurai di non andarci. Vabbè, Springsteen deve dire la sua su Trump, è un ruolo che non condivido. Ora, mezza Italia si è cimentata nel commentare questa frase, incluso Gino Castaldo, che l'ha fatto, devo dire, con equilibrio e prudenza.
2: Ho cercato, sì.
0: E lo vediamo, caro De Gregori, ti scrivo, nessuno meglio di te saprebbe rompere il silenzio. Aiuti magari chi ha appena atterrato da Marte a capire qual è il problema.
2: Ha detto, con tutto il rispetto possibile, immaginabile, no? Parlando di Francesco De Gregori, che, come racconta una lettera, conosco da quando è iniziato, perché siamo più o meno coetanei, io ero un giovane cronista, lui era una delle grandi promesse della canzone d'autore. Beh, lui ha avuto un paio di uscite che mi hanno, come dire, un po' fatto pensare, anche un po' a punta di dolore, no? Soprattutto quando, fermo restando che l'artista è libero e ci mancherebbe altro, ed è anche l'affermazione, l'artista parla con le sue canzoni, la trovo fin troppo ovvia, ma nessuno chiede a un artista di fare qualcos'altro. Però queste affermazioni su l'imbarazzo che prova quando qualcuno si espone politicamente o su questioni, e non ho titolo e quindi non dico niente su Gaz perché non ho titolo, mi sono sembrati un po'...
0: Tra l'altro ha citato un nome, Gino, scusami se ti interrompo,
2: sì,
0: di quello che personalmente è un mio mito, nel senso avrò visto 30 concerti, che ci vediamo in un frammento.
2: Ah, tu sei ancora
0: poi...
2: da 30, no? Perché c'è tutto un mondo.
0: No, sono quelli da 300.
2: Ci si misura sul sì, numero di concerti visti.
0: E lo guardiamo solo un frammento.

0: E cioè Bruce Springsteen, l'avete capito. L'urgenza però di prendere la parola in un momento così, perché il contesto conta.
1: Sì, ma pensa che proprio da Springsteen molti dei suoi seguaci aspettavano, perché erano tanti mesi, tanti anni in cui sembrava improvvisamente silenziato.
0: Perché dà la parola a tanti, no?
1: Sì, ma poi voglio dire, stiamo parlando di... Non si tratta di schierarsi con... Questo era il punto poi anche di Gregori, no? Di schierarsi sulle elezioni amministrative o su... qua si tratta di qualcosa di enorme, cioè il mondo che sta cambiando in modo pericoloso, e sono emergenze planetarie di fronte alle quali, insomma, per questo Springsteen scende addirittura in piazza. Non parliamo di elezioni di un paese, parliamo dello scenario del mondo.
0: Maestro Proviani, non so se lei abbia voglia di dire qualcosa su questo.
2: Che posso dire? Che mi ha fatto un pochino impressione, perché Francesco è un amico. Insieme condividiamo la passione per l'enigmistica, per le crittografie, e quello che diceva, che io posso capire, posso sentire con lui, uno può provare imbarazzo, quello che vuole, ma sembrava un ossimoro, cioè una frase in cui da un lato lui dice l'artista non deve fare questo, non deve fare quell'altro, censurando uno che dice deve fare questo, deve fare quell'altro. Cioè, io ero contrario pure quando da ragazzo

0: ragazzo leggevo che Bertolt Brecht diceva che non bisognava parlare di fiori perché il mondo è brutto, ma se un poeta l'unico dovere che ha è essere sincero, e se la sua sincerità è parlare di fiori, parla di fiori, se vuol parlare di Trump, parla di Trump, se vuol parlare di riscaldamento globale, cioè non ci vuole il titolo e la competenza calcistica per scrivere una bellissima canzone come quella che ha scritto Francesco sull'importanza di un calcio di rigore, no? Perché parliamo di poesia e la poesia va coniugata sempre con la libertà di parlare di Trump e di non parlarne.
1: Tra l'altro sta parlando un uomo, un musicista che ha lavorato, che ho appena detto di essere stato amico, come Gino Castaldo, peraltro amico di De Gregori, però... devo dire, Nicola Piovani ha lavorato anche con alcuni dei più importanti, a mio avviso il più importante cantautore del Novecento italiano, cioè Fabrizio De André. Tra l'altro avete lavorato a un disco che invece era proprio due dischi, ma in particolare Storia di un impiegato, che era proprio dentro quel tempo,
0: sì, certo,
1: dentro quel contesto storico. E Fabrizio De André, vi facciamo vedere un frammento in cui lui racconta del rapporto fra musica e parole, a nostro avviso molto profondo.
2: Che effetto ti fa sapere di essere studiato dai ragazzi delle scuole?
3: Una volta appagato quello che è l'orgoglio, ti dico la verità che mi ha dato abbastanza fastidio. Se io fossi veramente un poeta e se scrivessi proprio a livello poetico, sul serio, probabilmente le parole avrebbero un peso tale che darebbero fastidio addirittura alla musica. Così come se io fossi veramente un musicista, la musica forse prenderebbe una preponderanza tale rispetto alle parole che darebbe fastidio alle parole.
4: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Così dicevi ed era...
1: Hai messo l'understatement, la modestia di André, no?
0: Era una persona straordinaria. Io purtroppo quando l'ho frequentato, perché abbiamo fatto due album insieme, l'ho frequentato per 4 anni, perché... parte il periodo stretto delle registrazioni, che era, si faceva una vita quasi coniugale, si stava in sala di registrazione dalla mattina fino alla notte, ma anche tutto il tempo della scrittura, prima era frequentazione. Ero molto giovane, ero più giovane di lui, e i giovani, specie in quegli anni, quasi tutti, anche i migliori, figuriamoci i peggiori, avevano quella punta di arroganza, per cui io non me lo sono goduto in pieno, non mi rendevo conto. Sì, mi rendevo conto di stare davanti a un poeta con cui lavorare, che dava l'importanza all'artigianato, ma non vivevo la mitologia,
1: certo.
0: Che me l'hanno invece spiegata a posteriori, nei decenni dopo, quando ancora mi dicono, ma tu hai lavorato con... Ecco. E sì, effettivamente, ma la grandezza era anche nella quotidianità, non nella correttezza della quotidianità, proprio nella creatività della quotidianità, della non banalità di quello che faceva. Una cosa che mi aveva colpito già allora, breve ve la dico, a quell'epoca fra i cantanti andava di moda di dire io non vado in televisione a promuovere i dischi, e invece poi quelli che ci andavano poi vendevano tanti milioni di copie. Lui non ci andava, ma non l'ho mai sentito una volta dire io non vado in televisione. Non ci andava e basta, senza stare a dire questo sì, questo no, questo sì, questo no.
1: Ora, le parole di De André e le riflessioni in particolare di Nicola Piovani in questo libro ci impongono di fare una brevissima riflessione, Gino, sul rapporto fra musica e parole.
5: Sì, beh, ma quello che diceva Fabrizio è una cosa che tutti i saggi della musica sanno e hanno capito molto bene, che poi è una cosa bella, la parola della musica è la parola musicale, non ha niente a che vedere, come lui precisa, con la poesia scritta, sono due cose completamente diverse, è poesia, ma è una poesia, ad esempio classico, non so se Nicola sarà d'accordo, io faccio sempre, quando dico io te voglio bene assai, no? E tu non pensa a me, una frase di una banalità, semplicissima, non banale, semplice, no? Eppure, se tu la senti, non provo a farlo perché sarebbe osceno, se tu la senti cantata, diventa poeticamente ricca di significato. Quindi la parola della musica è la parola musicale.
0: Ma lì c'è un'astuzia però in quella canzone.
1: Cioè?
0: C'è un tipo di giro armonico nella strofa particolare,
5: certo,
0: che scioglie quando viene nel ritornello banale, come ha notato lui, no? Perché
5: semplice,
0: le parole prima sono...
5: Più che
0: quando apre il ritornello, dalla settima scende giù e lì ti apre il cuore, ecco.
5: E lo rende, fa salire, cioè, il livello poetico anche di una
0: sì.
5: Quindi è una cosa, è un mondo totalmente separato.
1: Leggendo i loro libri si capisce che una canzone

0: Canzone non è leggera perché in realtà può essere difficilissima, non è una cosa facile, ma soprattutto è un'alchimia, a mio avviso un po' misteriosa. Ci sono delle pagine molto belle nel libro del maestro Piovani su quello che lei, ma credo Rota, definisse lo stile dell'anatra, no? Cioè l'anatra sembra andare sull'acqua con grande facilità e leggerezza, in realtà sotto si muove di tutto, mettiamola così. Rota e Fellini li vediamo in questo breve filmato.
1: Proprio per seguire questa operazione, che credo sia abbastanza riuscita del figurativo, bisognerebbe fare la stessa cosa sulla colonna sonora, cioè dare il profumo della musica del circo.
2: Posso tentare, per esempio, quel valzerino del nonno?
1: Come si adatta al... Come faresti? Come fa il valzerino?
2: Beh, il valzerino fa... Tarararam param param param
3: paindarallarallarallara. Rota ha preso appunti e cerca al pianoforte il tema che poi svilupperà. Quando Fellini sarà d'accordo, un'orchestra eseguirà il brano.
4: Attenzione, si registra! Giulietta degli Spiriti, sequenza il circo!

0: Giovanni diceva qua si vola.
1: Sì, perché era proprio l'arte di Rota, fare cose semplicissime, dall'apparenza banale, sembra di averle già sentite, ma come ti soffermi 2 secondi in più, senti che dentro c'è una creatività, una personalità, un'autenticità poetica che è solo dei grandissimi.
0: Nicola Piovani prima ci raccontava che la prima volta che incontrava Fellini, perché lui ha lavorato anche con Federico Fellini, Fellini si è portato un registratore che era terrorizzato.
1: Sì, perché Rota non memorizzava quello che suonava e poi non se lo ricordava. Questo raccontava Fellini e quindi gli faceva sentire delle musiche e poi il giorno dopo non mi ricordo. Allora è venuto col registratore perché aveva paura e ci è voluto un pochino per convincerlo che poteva fidarsi, perché io scrivevo degli appunti e che come tutti gli umani normali.
0: Vi faccio una domanda gigantesca adesso che riguarda anche poi le riflessioni che fa Gino Castaldo. Insomma, la musica è finita, è un titolo che parla da sé, e cioè le colonne sonore e l'intelligenza artificiale, perché il rischio, non dico della sostituzione, ma adesso ci auguriamo di no, però che insomma si usi molto intelligenza artificiale, credo ci sia.
2: Beh.
1: Prova a dirlo in due parole.
0: Allora,
1: la produzione musicale che si fa è una produzione in cui c'è una piccola parte di idee, di invenzioni, di sorpresa, di talento, di genialità, e poi si produce una grande massa di banalità. Per la produzione di quella grande massa di banalità credo che l'intelligenza artificiale sia equivalente, in certi casi addirittura migliore.
0: Allora, a questo proposito, Gino, aspetta solo un secondo, perché poi Alice ci farà vedere una cosa impressionante che abbiamo scoperto stamattina. Però vi facciamo anche ascoltare, o vedere in questo caso, la versione di Smile di Benigni, che è molto interessante. Ovviamente quella colonna sonora l'ha scritta Nicola Piovani, però anche lì abbiamo scoperto, leggendola, che Noa aveva preso un pezzo che lei non si aspettava, che ha poi trasformato in un grande successo. Ora ce lo facciamo raccontare, ma ascoltiamo insieme questo frammento.

0: solo, non ti scordar di me.
1: Questa, maestra, è una versione italiana, no?
2: Che, sì.
1: Qual è la vicenda? Perché è molto...
2: È semplice. Nel film non c'è nessuna canzone. Quando io sono andato in America, che il film aveva avuto successo in America, siamo andati a ritirare i premi.
1: La vita è bella, ovviamente.
2: La vita è bella, sì. Il tema che aveva successo era Buongiorno Principessa. Mi emozionai perché saliti sul tassi, il tassista ci aveva Buongiorno Principessa. E quello era il tema che aveva avuto successo e che era stato premiato. Perché era il tema, poi

0: lavoratissima, era il tema del film. A una settimana dalla registrazione, Roberto è venuto e mi ha detto: però forse servirebbe anche un tema più semplice, più spicciolo per la prima parte, per i ragazzi, per quando si corre. E velocissimamente io ho scritto il tema, che è questo qui, di questa Begin, non è il commento del film. Quando poi abbiamo mandato a Noah, cantante che amavo moltissimo, la musica del film, chiedendole di farne una canzone, e lei ci ha rimandato Beautiful That Way, che era questo tema. E io ho detto subito: ma perché hai preso quello e non quello importante? E lei, con grande intuito, mi ha detto: perché mi è sembrato il più adatto per una canzone. E aveva mille volte ragione.
1: Ora, Gino, dobbiamo fare una grande riflessione su tecnologia e musica, alla luce anche di quello che abbiamo visto stamattina, Alice.
2: Esatto, prendiamo a prestito questa notizia dal sito di Radio Capital, che ci racconta questa storia, che esiste un cantante americano che si chiama Eddie Dalton, che è in testa alle classifiche, addirittura al primo posto iTunes USA, più di 1 milione di visualizzazioni. È un bluesman che non esiste, è stato creato esteticamente, anche secondo proprio una estetica perfetta che rispecchia proprio quegli algoritmi. La sua voce è calda, è vellutata, è proprio creato in laboratorio. Ora ne sentiamo magari qualche nota per capire di che stiamo parlando.
0: Io l'ho visto, impressionante.

0: Allora, il tema e la questione è come gestire i premi e i riconoscimenti di quest'uomo quando avrà dei premi, ma soprattutto chi detiene la proprietà intellettuale di
1: questo.
0: No, ci
1: mancherebbe che gli diano dei premi, scusa Gino.
0: Sì, chi li detiene?
2: Devo dire che questa cosa rende il mio titolo, che era, mi sembrava quasi un po' esagerato, no? Come provocazione, invece eccolo qua. Ragazzi, così la musica finisce.
1: Senti, nel tuo libro tu parli di tre rivoluzioni che hanno cambiato.
2: Sì, quello è un rivilogare della storia. Quella che stiamo vivendo è una rivoluzione che abbiamo tutti, come tutte queste rivoluzioni, accolto con l'entusiasmo del... In realtà stanno diventando delle cose, delle forze del male, nel senso che l'intelligenza artificiale, non discuto in altri settori, io parlo del mondo creativo, della musica, che è quello che conosco meglio, non è pericoloso, peggio, è... devastante, soprattutto perché sta arrivando senza regole, e questa è la cosa pazzesca. Non esistono tecnologie cattive o buone, come sappiamo, ovviamente, ma l'uso che si sta facendo, queste qua sono in mano a quattro oligarchi, queste nuove tecnologie.
1: Certo, quello è l'elemento.
2: Che ovviamente lavorano per il profitto con un senso assolutamente cinico, e non ci sono contrappesi, non stanno introducendo regole. Come al solito ci arrivano queste tecnologie senza il tempo di capirne la eventuale pericolosità, eventuale, e questo è il danno. Per questo sulla musica, ma sta già succedendo, il caso del bluesman, siamo già circondati da falsi, e il problema è che già non siamo più in grado di distinguerli.
1: Questo è il problema. Io sono un discografico, mi arriva il brano di un giovane musicista, valla a sapere se è suo o dell'intelligenza artificiale.
2: No, peggio, gli conviene, perché non ti costa niente, non ha spese, non ha... Tu capisci? Il discografico, anzi, sì, dirà, vieni.
3: Andiamo all'origine. Qui non stiamo parlando di musica in senso lato, stiamo parlando di discografia, di musica riprodotta. La musica teatrale, la musica dal vivo, la tocca nessuno.
2: Certo.
3: La musica, le canzoni, le grandi canzoni esistevano prima dell'era del disco.
1: Certo.
3: Quando è arrivato il disco ne ha modificato l'assetto, perché per vendere i dischi dovevano essere ballabili, e tutte le canzoni sono diventate isoritmiche ballabili. Le canzoni precedenti avevano i rallentati, le corone, sparito quello, e qualcuno l'ha vissuto come un disastro. E invece poi anche in quell'ambito sono stati creati dei capolavori.
1: Tra l'altro il maestro Piovani insiste molto su un elemento: il timbro, la voce, l'unicità dello stesso, soprattutto nel concerto dal vivo. E ci sono delle righe bellissime su Mariangela Melato, che ci vediamo insieme.
3: Ah, sì.

0: Come adesso vedi, il teatro ha fatto tanti di concerti dal vivo, questo è il punto. Questo timbro di voce è irriproducibile, diciamo così, no?
1: Ma è un insieme di voce e atteggiamento. Io l'ho vista allo Smeraldo, dal vivo. È un insieme di voce, è un insieme di intelligenza che sa cosa sta dicendo, atteggiamento del corpo, capacità comunicativa, cioè una persona, non è un algoritmo. E questo soltanto il teatro lo protegge. Infatti vedo che va molto bene lo spettacolo dal vivo, esatto. Le persone che hanno voglia di vedere uno in carne e ossa che può cadere, sbagliare, reagire, piuttosto che appunto rassegnarsi in modo definitivo al
0: fake. Tra l'altro, siccome si chiude sempre il cerchio, diciamo, spesso, nell'epilogo del libro di Gino Castaldo, 100 ragioni per non poter fare a meno della musica, e torniamo su quel signore che abbiamo citato all'inizio, a un certo punto tu scrivi chi ha avuto la fortuna di vedere Springsteen dal vivo, che è un'altra cosa, no Gino?
2: Assolutamente. Sai, anche è ovvio che il mondo di Nicola, il mondo dal vivo, e questo mondo è intatto, ci mancherebbe altro, ma anche la parte dei concerti, se vai sull'industriale, è sotto attacco.
1: Sì.
2: Io non vedo molto lontano il momento in cui la gente verrà chiamata a scegliere i pezzi attraverso il telefonino mentre il concerto va in onda. Ci avviciniamo a queste possibilità. Attenzione, quindi anche perfino il mondo dei concerti, che per definizione è quello dove l'autenticità è preservata, è sotto attacco a certi livelli, non certo nella sfera di Nicola. Però
1: dipende dalla quantità, perché un concerto con 200.000 persone... È dal vivo, ma un vivo che difficilmente sopravvive nella immediatezza.
2: Non solo, quando il bluesman che abbiamo sentito farà il suo primo concerto, voglio vedere.
0: Ci va. Entrambi i nostri ospiti tessono, in frammenti del loro libro, l'elogio del silenzio. Guardate questa scena.
3: Si tratta di un piccolo gesto, un azzeramento dell'audio, una eliminazione del suono che forse non avete pensato a fare, ma che secondo me vale la pena di tentare e che io, se permettete, faccio per voi nella certezza di fare cosa gradita.

0: Sì.
1: Ora non abbiamo tempo di mandarlo, ma avevamo anche un filmato di John Cage, ovviamente.
2: Certo. Ma questa l'avrei aggiunta nel libro. Bellissima questa
1: scena.
0: È geniale, geniale. Un uso della televisione è geniale, un uso del mezzo che lo...
1: Perché
0: ce lo fa vedere da un'altra angolazione?
1: L'elemento del silenzio, entrambi, maestro.
2: Ma sicuramente posso dirti... Ah, scusa, Nicola, prima.
0: No, in quest'ambito, per essere brevi, voglio solo citare le ultime parole pubbliche di Fellini, nella Voce della Luna, dove con la voce di Roberto Benigni dice: eppure io penso che se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire. Ecco, lui... E questa è l'ultima profezia che ci ha lasciato il poeta profeta più grande che ha avuto il Novecento.
2: Sai, il silenzio è quel minimo di coraggio che la musica deve avere. È uno dei sintomi proprio, no? Se tu accendi la radio e senti la produzione corrente, è tutto pieno, tutto. Non c'è più il coraggio di lasciare... Io ho riascoltato, per esempio, tutte le canzoni di Battisti, per rimanere in un ambito comunque molto popolare. Tu prova a sentirle e capisci come Battisti era un conoscitore del silenzio. Ci sono sue canzoni che, popolarissime, che tutti amiamo, ma si ferma, c'è una pausa di silenzio e ricomincia. Oggi è uno dei tanti sintomi, no? Ma le canzoni sono piene, perché sono terrorizzate dal perdere la soglia dell'attenzione che oggi è diventata... Rapidissimo.
1: Allora, prima di chiudere però, noi dobbiamo riprendere il folle quesito che abbiamo posto all'inizio, e cioè che cos'è una canzone e quando possiamo definirla bella, perché parla alla nostra emotività. Maestro, le tocca provare a rispondere.
0: No, non c'è risposta, perché è un mistero. E il mistero è misterioso, è bello e va rispettato. Non sapremo mai per quale motivo.

0: Marina di Rocco Granata o Volare di Modugno in realtà si è imposta, e altre bellissime canzoni non sono sconosciute.
1: Quella cosa in Lombardia.
0: Quella cosa in Lombardia, una delle più belle canzoni italiane del dopoguerra, secondo me, di Fortini Carpi, è perché uno degli autori di una canzone, non di una musica, è il pubblico. È il pubblico che dipende dal momento. Abbiamo visto Sola me ne vo per la città. Quella canzone ebbe un enorme successo perché era nel dopoguerra, in tempi di ricostruzione. E dire sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, coglieva una scintilla che la collettività ha condiviso, e quello è fatale, è misterioso e va rispettato, come va rispettato il fatto.
2: Ed è anche difficile capire, o dire più che capire, quando una canzone è brutta. L'unico caso, uno dei casi che lei cita è quello... La barca torna sola, no?
0: Sì, La barca torna sola è una canzone strappalacrime di quell'epoca, che però permise a Carosone di farne una parodia geniale.
3: Sai, quindi... che pensavo al fatto che oggi lo denuncierebbero, perché è una canzone terribile, perché, perché ride sul fatto che la barca ci sono
0: torna,
3: morti.
0: Sì,
3: quindi
0: sì.
3: C'era una politica di, come dire, scorrettissimo.
0: Però lo denuncierebbero, però nello stesso tempo... Tony Pitoni fa le canzoni che vuole e nessuno lo denuncia.
2: Gino, attenzione. Visto che sei un beatlesiano di ferro, sì. Abbiamo 40 secondi, c'è un paragrafo dedicato tutto a For No One dei Beatles, perché il maestro dice che quello è un piccolo capolavoro.
3: Assolutamente.
2: No?
0: Ma neanche tanto.
3: Beh,
0: piccolo.
3: C'è rimasta la scelta.
0: C'è una filigrana fra testo, ritmo, modo della voce... armonie, condotta del basso, è tutto quanto, è come stare davanti a un grande dipinto dove il dettaglio non è dettaglio.
2: E poi dura due minuti, no? Dura
3: due minuti. Sì, poco. Ma guarda, lui ha detto una cosa, io i Beatles li cito lì proprio come singolarità, nel senso che il mistero, no, delle canzoni, beh, tutta la storia dei Beatles, io la studio da 40 anni, 50, ed è a tuttora... Ed è per questo è bella, è un grande mistero, cioè come hanno fatto in 7 anni questi a
2: produrre tutta quella roba.
0: Ci ricordano Rossini, ricordano Gioacchino Rossini, che in 5 anni
2: Ci dobbiamo fermare, anche se sarebbe bello ascoltarvi per ore. Nicola Piovani ha scritto Volano le canzoni, curato tra l'altro da Valentina Lo Surdo, che è una conduttrice musicale di Radio 3 bravissima, perché è anche frutto di bellissime trasmissioni di Radio 3, pubblicato alla Nave di Teseo. Maestro, grazie.
0: Grazie a voi.
2: E Gino Castaldo ha scritto La musica è finita, appunti per una rivoluzione, pubblicato da HarperCollins. Gino, grazie. Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
2: E a domani.
5: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua azienda e ridurre le emissioni di CO2, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Volete fare colpo sugli amici? Prendete le alette di pollo Durango.
8: E che la sfida abbia inizio! Con Durango, il gusto vince sempre.
9: Che gioia!
8: Prova anche erbe aromatiche ed extra hot.
10: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
11: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
12: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
10: E Serafino non si è accorto di nulla.
13: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: C'erano 21 donne nella Costituente. Oggi parliamo di loro. Però prima di parlarne vediamo i momenti salienti di questa vicenda.
1: 1 febbraio 1945. Mentre l'Italia settentrionale è ancora occupata dai tedeschi, il decreto luogotenenziale numero 23 estende il diritto di voto alle donne. 25 giugno 1946. L'Assemblea Costituente si riunisce per la prima volta a Montecitorio. Si compone di 550

0: 56 membri, tra cui 21 donne. 20 giugno 1979. Una delle costituenti, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera. È la più alta carica istituzionale raggiunta da una donna fino a quel momento.
1: Delle 21 donne nella Costituente parliamo con la professoressa Patrizia Gabrielli, con Giulia Arduino e con Maria Sole Sanasi. Professoressa, veniamo a monte. Chi è stato in Italia che ha introdotto più o meno all'inizio del Novecento questo tema?
2: Il tema del suffragio in Italia vede un dibattito e anche, diremmo, una partecipazione femminile, un movimento suffragista dalla fine dell'Ottocento, in particolare conosce la sua stagione d'oro in età giulittiana. Possiamo dire che il biennio 1906-1908 vede una forte campagna suffragista con una petizione che viene lanciata da Anna Maria Mozzoni, che è la madre del femminismo italiano, e da Maria Montessori.
1: Si svolgono...
2: E uomini c'è Salvatore Morelli, che è un deputato appunto femminista che sostiene il suffragio e altri diritti delle donne.
1: Il primo femminista italiano, e il risultato lo vediamo dal primo capitolo della nostra storia sotto la guida di Emanuela Lucchetti.
3: 25 ottobre 1944. Nella Roma da poco liberata nasce per iniziativa di diversi gruppi femminili il Comitato Pro Voto, con l'obiettivo di ottenere il diritto al suffragio per le donne. Madri, lavoratrici, partigiane, durante la guerra le donne hanno tenuto in piedi la famiglia e l'intera società civile. Hanno svolto mansioni di ogni tipo e ora non sono più disposte a chiudersi di nuovo in casa. Sanno di essersi conquistate il diritto di partecipare alla vita politica. Anche i dirigenti dei principali partiti di massa, e in particolare Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, si sono convinti che la nuova democrazia non avrebbe una reale legittimazione se continuasse a escludere metà della popolazione. Nonostante il consenso non unanime nei loro partiti e anche grazie alle pressioni del Comitato Pro Voto, propongono quindi di estendere il suffragio alle donne. Il governo Bonomi accoglie l'iniziativa, formalizzata con il decreto luogotenenziale del 1 febbraio 1945. Il provvedimento, tuttavia, presenta una strana lacuna. Le donne hanno sì la facoltà di votare, ma la possibilità di essere elette non è esplicitamente contemplata.
0: Mentre la stampa e l'opinione pubblica si disinteressano all'allargamento del suffragio, si registra un primo risultato: la nomina di 13 donne alla Consulta Nazionale, assemblea istituita nell'aprile del 1945. Un numero esiguo che tuttavia, come afferma Angela Maria Guidi Cingolani nel discorso inaugurale, rappresenta quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire, perché insieme agli uomini ha resistito, sofferto, combattuto. Il lavoro delle attiviste però è appena cominciato. Adesso occorre convincere la grande massa delle donne italiane che il diritto appena conquistato impone loro un dovere fondamentale: formare una propria idea politica senza lasciarsi influenzare dalle pressioni maschili. Intanto, nel marzo del 1946, un nuovo decreto chiarisce la questione dell'eleggibilità riconosciuta a cittadini e cittadine di almeno 25 anni. Durante la campagna elettorale, le militanti delle principali associazioni attraversano le strade disastrate dell'Italia rurale. Le più attive sono l'UDI, Unione Donne Italiane, legata al Partito Comunista, e il cattolico CIF, Centro Italiano Femminile. Avversarie sul piano ideologico, entrambe le organizzazioni si impegnano a testa bassa in una capillare e minuziosa pedagogia politica. Le propagandiste non si limitano a spiegare come tracciare il segno senza farsi annullare la scheda. Convincono le donne che la politica è anche affare loro, perché le capacità pragmatiche femminili nella gestione familiare, sempre celebrate con una certa condiscendenza, possono, anzi devono, entrare nelle istituzioni. Per le cattoliche la famiglia è il nucleo fondamentale della società,

e vogliono portarne i valori nel discorso pubblico. Per le militanti di sinistra è un tema di rivendicazione sociale. Occorre garantire a chiunque il diritto di formarsene una, a prescindere dalle condizioni economiche. Per tutte, nel nuovo orizzonte

0: per le comunità. Finalmente, il 2 giugno, gli italiani votano per il referendum istituzionale e per l'Assemblea Costituente. Molti osservatori, non solo conservatori, insinuano che non cambierà nulla, perché le donne non si presenteranno ai seggi. Sbagliano. La partecipazione femminile è elevatissima. Su 25 milioni totali di votanti, l'89% degli aventi diritto, le donne, sono quasi 13 milioni.
1: E allora, prendendo questo dato, professoressa Gabriele, prendendo questo dato che ci dava alla fine del filmato, donne, maggioranza, io provo a capovolgere. Io sono colpito non dal fatto, che meraviglia, 21 costituenti, ma di quanto fossero, accettassero tutti che fossero così poche e di quanto ancora oggi accettano sostanzialmente che le donne in posti dirigenti della politica, nell'economia ce ne sono molto di più, insomma, non moltissime, ma di più.
2: Bisogna dire che le elette e anche le associazioni delle donne avevano chiara consapevolezza che quel risultato era certo un passo importante, ma non era quello che speravano. Prima ancora delle elezioni, l'Unione Donne Italiane, l'UDI, che sappiamo essere, no, di matrice laica con una forte egemonia comunista, convoca in una riunione il Partito Socialista e il Partito Comunista per sollecitare una presenza di donne appunto nelle liste, ma questo non viene accolto. Nella società italiana c'è un forte antisuffragismo e le donne c'è nei confronti del suffragio attivo e anche e soprattutto nei confronti del suffragio passivo, cioè non si accetta la rappresentanza femminile, basterà vedere come la stampa anche reagisce, la satira, ma non solo, alla elezione di queste donne. Non fu facile per loro. È vero che il problema, come lei sottolineava, arriva quasi fino ai giorni nostri.
1: Vorrei soffermarmi su quelle elezioni amministrative 3 mesi prima del referendum circa. Giulia Arduino, come andarono quelle elezioni?
3: Nel marzo del 1946 accade qualcosa di nuovo, di irreversibile. Le donne entrano nella democrazia dalla porta principale. Tra il marzo e aprile, in 5.722 comuni, milioni di donne votano per le elezioni amministrative che si concluderanno in autunno. Hanno acquistato non solo il diritto di votare, ma anche il diritto di essere elette. La campagna elettorale è molto lunga e faticosa perché l'Italia è ancora dilaniata dalle macerie della guerra, le vie sono interrotte, di paese in paese si va in bicicletta, una vera faticaccia, come la definite Resa Noce. C'è poi chi dubita della preparazione politica delle donne, ma queste donne hanno fatto la resistenza, hanno vissuto gli anni duri della guerra e sono pronte a entrare a gamba tesa nella vita politica italiana. L'affluenza al voto è molto alta. E un cronista del quotidiano Il Popolo domanda a un'anziana signora appena uscita dai seggi che impressione le ha fatto. E lei risponde: mi tremava un poco la mano. Ed è lì in quelle urne che nasce la cittadinanza politica delle donne italiane.
1: Professoressa Misuri, prima di rispondere vorrei chiedere, siccome lei ha citato prima l'UDI, a Maria Sole Sanasi, che differenza c'era fra queste due organizzazioni?
4: Prima di tutto loro sono la rappresentazione al femminile delle due anime, come si è detto, che hanno ricostruito l'Italia del dopoguerra, quella laica di sinistra e quella cattolica. E poi ovviamente hanno rappresentato anche dei punti di convergenza molto forti, perché si sono attivate entrambe per il radicamento tra le donne, coinvolgendo la base femminile per andare al voto. Ovviamente hanno spiegato loro come votare, infatti UDI e CIF dopo il referendum del 1946 facevano letteralmente a gara, ovviamente l'UDI organizzando comizi nei mercati e nelle stesse case private, mentre il CIF fuori dalle chiese, quindi nei posti più reconditi, nei paesi più isolati, per spiegare alle donne come votare. E va loro il merito ancora più importante, e prima che intervenisse lo Stato in questo, di aver inventato gli asili nido e anche i servizi assistenziali necessari perché le madri potessero cominciare a guadagnare un'indipendenza economica andando a lavorare.
2: Ma intanto direi che le elezioni amministrative del 1946, che si svolgono in due tornate, la prima nella primavera si vota dal 10 marzo al

0: 7 aprile in ben 5.720 e passa comuni italiani sono importantissime. Vengono considerate dai partiti e anche dalle associazioni un vero e proprio banco di prova. Si riuscirà a capire come sono orientati gli italiani e le italiane. C'è poi il problema dell'astensionismo. Il problema dell'astensionismo femminile è anche un fantasma che viene agitato da chi non vuole il suffragio femminile. Perché poi di fatto le italiane, come lei ha sottolineato, andranno a votare. Le percentuali sono molto alte. Ricordiamo che vengono elette circa 2.000 donne nei consigli comunali tra la tornata primaverile e quella autunnale e 13 sindache in piccoli centri, non in grandi città. L'Udi e il CIF sono due importanti associazioni, diventeranno, come ha sottolineato, associazioni di massa nella storia dell'Italia repubblicana, ma ci sono associazioni minori, del tutto indipendenti dai partiti politici, che svolgono comunque un'opera importante. Una è l'Alleanza Femminile Italiana, che è presieduta da una grande suffragista, una di quelle donne attive già all'inizio del Novecento, Teresita Sandeschi Scelba, e molto operano proprio per la maturazione di una coscienza civile. Poi c'è un'altra associazione tra le altre, che è l'Associazione Nazionale Donne Elettrici, filomonarchica, dove si ritrovano però molte liberali come Giosette Lupinacci ed altre, e anche questa svolge un'opera molto importante di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
1: E allora, professoressa, andiamo nel secondo capitolo a conoscere da vicino queste costituenti, sempre guidate da Emanuela Lucchetti.
2: Le donne chiamate a partecipare alla redazione della Costituzione repubblicana sono 21, a fronte di 535 deputati uomini, 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e un esponente dell'uomo qualunque. Poche, sicuramente. Ma non intendono di certo fare le comparse. Tutte, in modi diversi, hanno vissuto l'antifascismo e la resistenza. Le più anziane attraverso il carcere e il confino o costrette all'esilio. È il caso di Lina Merlin, socialista, o delle comuniste Teresa Noce e Rita Montagnana. Al PC appartengono anche due delle più giovani, Teresa Mattei, che al liceo si era fatta espellere per aver criticato le leggi razziali, e Nilde Iotti, protagonista nei gruppi di difesa della donna e nell'UDI. Per la loro generazione, la formazione politica ha coinciso con l'opposizione alla dittatura. Le elette per la DC, come Angela Guidi Cingolani e Maria Agamben Federici, vengono dall'associazionismo cattolico. Puntano sull'impegno sociale e sul lavoro come strumento per l'emancipazione femminile. Durante la guerra, come molte altre donne, le costituenti hanno affrontato e superato situazioni estreme. Accade, per esempio, alla democristiana Angela Gotelli, che da Croce Rossina tratta in prima persona uno scambio di prigionieri con i tedeschi. La stampa dell'epoca, però, definisce le 21 elette un elemento decorativo, utile forse a ingentilire la vita politica, ma destinato a incidere poco o nulla sul futuro del paese.
3: Nonostante lo straordinario interesse dimostrato dai giornali per il loro abbigliamento e le loro acconciature, le costituenti dimostreranno un'eccezionale visione strategica, superando spesso le differenze ideologiche pur di difendere le istanze comuni. Cinque di loro, Lina Merlin, Nilde Iotti, Teresa Noce, Maria Federici e dal febbraio 47 Angela Gotelli, partecipano alla Commissione dei 75, incaricata di predisporre il testo della nuova Costituzione. Si impegnano per la parità tra coniugi, per il diritto al lavoro femminile, per il riconoscimento della funzione sociale della maternità e per la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio. Capiscono però che non è sufficiente accettare vaghe formulazioni di principio. Per scongiurare tentativi di restaurazione, è indispensabile blindare la carta con un linguaggio inattaccabile, a cominciare dai principi fondamentali.
4: Il presidente della Commissione aveva proposto questo. Tutti i cittadini della Repubblica sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di censo, di religione, eccetera, certo. Tutte quelle belle cose. E allora io proposi questo, mettete anche senza distinzione di sesso. Allora qualcuno rispose, ah, si intende?

0: quando si dice cittadini, si intende tutti i cittadini, anche le donne, no. Dico, perché nella proclamazione dei diritti dell'uomo fatta dalla Rivoluzione francese c'era precisamente questa clausola, vero, come dite voi, così precisa. Però, fino a pochi anni fa, c'è stata sempre una differenza.
1: Sul tema della famiglia il dibattito è particolarmente acceso. Il codice del 1942, ancora vigente, attribuisce al marito un'autorità quasi assoluta, cui la moglie deve conformarsi. La comunista Nilde Iotti, una delle relatrici dell'articolo 29, si batte per affermare l'uguaglianza giuridica dei coniugi. Con il sostegno di tutte le costituenti di ogni partito, riesce ad avere la meglio contro i deputati uomini, che, sebbene teoricamente favorevoli alla parità, nei fatti insistono per preservare la supremazia del marito. Si discute anche dell'indissolubilità del matrimonio, che i democristiani vorrebbero inserire nella Costituzione. Uno scontro molto duro, tanto che la votazione viene effettuata per scrutinio segreto. In questo caso le costituenti votano secondo lo schieramento di appartenenza. La clausola viene cancellata per soli 3 voti. 3 voti che permetteranno, più di 20 anni dopo, l'introduzione del divorzio. Anche sul tema del lavoro il confronto è molto animato. Il testo finale dell'articolo 37 decreta che uomini e donne a parità di lavoro hanno gli stessi diritti e la stessa retribuzione, ma chiarisce che deve essere salvaguardata l'essenziale funzione familiare della donna. Se da un lato, come osserva Lina Merlin, riconoscere la funzione sociale della maternità interessa tutta la società, dall'altra parte definirla essenziale finisce per fare il gioco di chi, come il qualunquista Ottavio Mastroianni, sostiene che la funzione naturale della donna risieda nell'attività familiare e che tutto il resto sia accessorio.
2: Mi scusi, professoressa Gabrielli, ma prima di cominciare a discutere con lei vorrei chiedere a Giulia Arduino di descrivermi un po' meglio queste 21 costituenti.
3: Queste 21 donne vengono chiamate la piccola pattuglia femminile, sono poche, appena il 4% su un totale di 556 deputati, ma sono pronte a cambiare la storia, sono antifasciste. Quindi accanto a uomini come Umberto Terracini, Alcide De Gasperi, Benedetto Croce, troviamo Leonilde, detta Nilde Iotti, troviamo Rita Montagnana, Angelina, detta Lina Merlin, troviamo Teresa Noce. Abbiamo la più giovane dell'intera Assemblea Costituente, che è Teresa Mattei, che ha appena 25 anni, infatti viene denominata la ragazza di Montecitorio, che si deve confrontare col più anziano, che è Vittorio Emanuele Orlando, di anni 86. Queste donne provengono da partiti politici molto diversi, ma sono accomunate da una cosa: i diritti delle donne nella nuova Italia democratica. E appunto queste 21 donne, quando arrivano a Montecitorio, sono molto emozionate. E Nadia Gallico-Spano, una di queste 21 donne, quando arriva alla Camera il 25 giugno del 1946, in occasione della prima riunione dell'Assemblea Costituente, racconta di questo fatto. Mentre lei sta entrando, un commesso dietro di lei le domanda: ma dove va? E lei risponde: sono stata eletta. E lui, sorpreso: anche lei? Sì, anche loro, finalmente. E queste 21 donne non rappresentano solo se stesse, ma rappresentano milioni di italiane e scrivono nella Costituzione una verità semplice e profonda: la democrazia senza le donne non esiste.
4: Sono senz'altro d'accordo. La democrazia senza le donne non esiste. La democrazia italiana nasce con il suffragio femminile e dunque si va definendo come, poi il percorso è lungo, certo, articolato e complesso, ma come una democrazia inclusiva, no? E partecipata. Queste donne appartengono a partiti politici diversi, ma tra le donne dell'area laica e le donne di area cattolica ci fu un'intesa. Un'alleanza.
2: Professoressa, scusi, è vero, mi unisco anch'io a questo inno all'intesa, però poi votarono sempre come dicevano i capi maschi dei loro partiti.
4: Allora, io credo che non vada enfatizzata l'alleanza e l'intesa. Tuttavia, che ci sia una intuizione politica e una volontà politica da parte di queste donne di trovare anche tra loro un compromesso sulle tematiche, certo, che riguardano l'emancipazione, questo sì. Però dovettero fare una battaglia anche all'interno, in seno ai propri partiti, per far passare alcuni principi, alcuni diritti. Il caso dell'accesso delle donne alla magistratura, ai pubblici uffici alla magistratura, lì è chiara la sinergia, diremmo l'accordo, il compromesso che riescono le donne del Partito Comunista Italiano, della Democrazia Cristiana e le socialiste a compiere di fronte a un'opposizione abbastanza ferma degli uomini avanzava.
2: Tra le democristiane, fra le cattoliche, chi erano quelle più importanti?
4: Visto che abbiamo fatto riferimento, la dottoressa ha fatto riferimento alla partecipazione di molte di queste costituenti alla Resistenza, vorrei ricordare anche Laura Bianchini, che a Brescia dirige il Ribelle e quindi è nelle bande cattoliche e molto molto attiva, una figura esemplare. Anche lei già alla Consulta Nazionale e interviene alla Consulta e lavora nella Commissione Istruzione, quindi sono figure importanti.
2: Abbiamo dato un ritratto davvero completo e andiamo nel terzo capitolo, dove vediamo come si giunge con l'apporto di queste donne alla Costituzione, guidati come sempre da Manuela Lucchetti.
3: La cultura patriarcale del tempo considera le donne poco equilibrate ed emotivamente instabili. Una legge del 1919 impedisce loro di accedere a molti pubblici impieghi come la magistratura. Nonostante il loro impegno, le costituenti non riescono ad ottenere che venga inserito nella Carta un articolo che dichiari esplicitamente che anche le donne hanno diritto di accedere a tutti gli ordini e gradi della magistratura. Ciò non significa però che siano rimaste con le mani in mano. Nella seduta del 22 maggio 1947 si discute l'articolo 51, che regola l'accesso ai pubblici uffici. La prima formulazione proposta recita che tutti i cittadini possono accedervi in condizioni di uguaglianza, ma conformemente alle loro attitudini. Maria Federici interviene e con grande fermezza fa rilevare che, poiché le attitudini non si provano se non col lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli. In seguito al suo intervento, la dicitura attitudini viene modificata in requisiti stabiliti dalla legge, un dato oggettivo, non soggetto ad interpretazioni arbitrarie. Come vedremo, non si tratta di una mera questione lessicale.
1: La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948, ma la legislazione resta ancora quella precedente. Perché la Carta sia attuata, servono nuove leggi. La prima, promulgata nel 50, è il risultato della collaborazione di due costituenti, Teresa Noce e Maria Federici, e introduce diverse misure relative alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. L'effettiva applicazione della legge, tuttavia, si scontra con gli stratagemmi applicati dai datori di lavoro per aggirarla, come le clausole sul nubilato, che prevedono la risoluzione del contratto in caso di matrimonio o la firma di dimissioni preventive. Nel corso del decennio, la trasformazione legislativa prosegue. Sempre una costituente, Lina Merlin, è l'artefice dei provvedimenti che aboliscono la sigla NN, nomen nescio, cioè sconosciuto, per i figli nati fuori dal matrimonio, e nel 58 la regolamentazione della prostituzione da parte dello Stato. Due anni prima, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile lo ius corrigendi, ossia il potere del marito di correggere con la violenza la moglie in quanto incompatibile con l'articolo 29 che decreta la parità tra i coniugi. Nel 1960 è la Corte Costituzionale a sgombrare il campo da una delle disparità più inique, dichiarando incostituzionale la legge del 19 che esclude le donne da una vasta categoria di impieghi pubblici. I giudici valutano che quella norma si ponga in irrimediabile contrasto con l'articolo 51. A far saltare il banco è proprio l'inciso «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» sul quale si era impuntata Maria Federici. Per la Corte, una legge non può arbitrariamente escludere un'intera categoria di persone sulla base del requisito del sesso. Il tema del lavoro è costantemente al centro del dibattito politico. Negli anni

0: Santa, vengono approvate diverse integrazioni alla legge Noce Federici, come il divieto di licenziamento per matrimonio. Nel 77, un provvedimento elaborato da Tina Anselmi, prima donna a rivestire l'incarico di ministro, vieta ogni discriminazione in qualsiasi ambito lavorativo ed estende ai padri le norme di tutela alla maternità. 2 anni prima era stata approvata la nuova legge sul diritto di famiglia, che aveva superato definitivamente le norme del 42.
1: Ritengo che questa riforma del diritto di famiglia traduce nella legge ordinaria, a distanza di 27 anni dall'approvazione della Costituzione, i principi che nella Costituzione erano stati affermati. La famiglia basata sulla parità dei coniugi, la comune responsabilità dei genitori nell'allevare, educare, istruire la prole e infine un punto che negli articoli della Costituzione è chiaramente indicato, cioè il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.
0: Le donne della Costituente hanno affrontato una sfida inedita. Erano solo 21, ma hanno scardinato dall'interno un sistema che pretendeva di tenerli ai margini, dando voce a milioni di donne relegate nel silenzio. Nel terzo millennio, in Italia, l'effettiva parità è un orizzonte ancora lontano, ma grazie a loro, possibile.
2: Mi scusi, professoressa Gabrielli, vorrei rivolgermi a Maria Sole Sanasi. Sì, avranno scardinato il sistema come si presentava e preesistente, però, per esempio, è rimasto difficile l'accesso ai pubblici impieghi. Insomma, il mondo ha fatto molta più fatica di come lo stiamo raccontando qui.
3: Era molto difficile accedere a vari pubblici impieghi, soprattutto alla magistratura, cosa che avverrà molto più tardi, perché prima innanzitutto ci si focalizzava sulle attitudini femminili. Già il cambiamento di attitudine, il requisito di legge, è un passo fondamentale perché cambino le cose, per allontanarsi ovviamente da quella che era una lesione della dignità dell'identità femminile, ma soprattutto da un certo tipo di mentalità che aveva caratterizzato tutto, che caratterizzava tutto il secolo del Novecento e che si legava, diciamo, a quella presupposta inferiorità mentale della donna, come da titolo del saggio del neurologo tedesco Paul Julius Mobius, appunto scritto nel 1900, dove in sostanza lui tentava di dare una base pseudoscientifica alla discriminazione di genere, quindi affermava che le donne non fossero dotate di capacità critica, che l'eccessivo sviluppo intellettuale danneggiasse le qualità materne, che le donne non avessero una profondità di pensiero e che soprattutto fossero mosse soprattutto dall'istinto. Quindi in sostanza tutto quello contro cui Maria Federici, presidente del CIF e deputata DC, contro cui si era battuta tutta la vita, anzi sostenendo che la sensibilità femminile avrebbe addirittura costituito un valore aggiunto, avrebbe arricchito l'amministrazione della giustizia.
4: Sì, cioè queste, io non so se i costituenti avessero letto Mobius, ma certo le argomentazioni che portano in aula sono queste. Molè della democrazia del lavoro fa riferimento alla dottrina di Jean-Martin Charcot e dunque le donne non possono entrare nella magistratura, non possono amministrare la giustizia perché tutto questo dipende, questa loro incapacità è attribuita a quelli che sono diremmo i loro connotati psicofisici.
2: Infatti le donne in Parlamento fanno quello che possono. Però poi sarà anche la Corte Costituzionale, i movimenti, cioè c'è anche una parte esterna.
4: E hanno portato a casa, se posso usare questa espressione, un po', dei risultati proprio, i maggiori risultati proprio quando nel paese c'erano dei movimenti delle donne e una sensibilità, diremmo, civile, di partecipazione allargata e questo le ha poi sostenute. Da lì a breve l'Udi conterà 1 milione di iscritte e questo naturalmente sostiene il lavoro delle costituenti. Le costituenti hanno un rapporto abbastanza diretto con l'elettorato o più in generale le dirigenti politiche. Allora, le madri costituenti, per riprendere il discorso...
2: Io riconosco una sola di queste madri costituenti, che è la Merlin, quella di aver preso posizione

dissoluzione in dissenso e in spinta col partito. Voi conoscete, vi interrogo tutti e tre, casi in cui le madri costituenti hanno rotto col partito?

0: e di rappresentanza. Votano e si schierano per un partito piuttosto che, certo, per l'altro. Allora, possono esserci...
1: E poi, come lei ha detto prima, giustamente, anche gli uomini, perché lo interpretano come forma di lealtà verso chi li ha portati in Parlamento.
0: Sì, ma... sì. E poi questo con la guerra fredda verrà ovviamente accentuato.
1: Molto convincente. E allora, ancora più convincente, troverete il libro, quindi il primo libro, lo dico io, della professoressa Patrizia Gabrielli, che si chiama Il primo voto, elettrici ed elette, dove tutte queste cose che abbiamo detto, più moltissime altre, anche di dettaglio, anche molto saporite, le potete trovare. Quindi a lei il compito di dire solo altri due libri.
0: Grazie. L'altro è un volume pubblicato dalla Fondazione Nil De Iotti, Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, che è un libro utile anche solo per la consultazione, ma è una lettura importante. L'altra suggerirei Alba Lazzaretto, Tina Anselmi, La donna delle riforme, una biografia molto molto documentata che ci offre molte sfaccettature, diremmo, della personalità di Tina Anselmi.
1: Io ringrazio la professoressa Patrizia Gabrielli, più discusso di così non avremmo potuto dare il quadro, anche per merito di Emanuele Rocchetti e poi soprattutto delle straordinarie Giulia Arduino e Maria Sole Sanasi. Prendete nota dei libri che abbiamo detto io e la professoressa Gabrielli, e mentre voi ne prendete nota con cura, mi preparo per le conclusioni.
2: Il primo voto, elettrici ed elette, Patrizia Gabrielli, Castelvecchi 2026. Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Fondazione Nil De Iotti, Futura 2013. Tina Anselmi, La donna delle riforme, Alba Lazzaretto, Prometheus 2025.
1: Fra le costituenti ce ne fu una che fu tenuta un po' da parte, da cui presero le distanze tutte le altre, ed era Ottavia Penna Buscemi, duchessa di Alba Fiorita. Era la donna indicata dal movimento di Guglielmo Giannini, il movimento dell'uomo qualunque, questo spiega in parte perché le altre presero le distanze, ma anche perché così lei aveva delle origini siciliane, era molto fiera di questo suo essere stata duchessa, era monarchica, che a un certo punto, quando abbandonò il movimento dell'uomo qualunque, si iscrisse al partito monarchico e fra il 53 e il 58 fu anche consigliere comunale per questo partito monarchico. Poi diede addio alla politica, visse ancora altri 30 anni, ma non diede ulteriori notizie di sé, non era rosa dal morbo del ritorno alla politica. Perché è passata alla storia? Perché fu la prima donna candidata a essere capo dello Stato. Contro Enrico De Nicola c'era candidata, sempre da Giannini, anche lei, e perse, ovviamente ebbe solo i voti dei qualunquisti, ma nella storia si saprà che la prima donna candidata a essere capo dello Stato è stata lei.

0: Siamo partiti dalle pentole di casa antiaderenti e dagli indumenti idrorepellenti e siamo finiti in un mondo di verità nascoste.
1: Indovina chi viene a cena? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
2: Il sogno ha una forma, ha un nome. FIFA World Cup.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Cosa hai rubato?
2: Segreti.
3: La verità appartiene al mondo intero.
4: Se lo fai non si torna indietro.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Questo hotel è fantastico!
6: Già! Solo 310 euro a notte!
7: Cosa? Io ho pagato 185! Non hai usato Trivago!
5: Devi usare Trivago!
7: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
5: Centinaia di siti!
7: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
6: Avrei dovuto usare Trivago!
5: Avresti dovuto usare Trivago!
8: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
9: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
10: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
11: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
12: Negroni, la tua buona stella.
0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

0: Le de Chanel, l'exclusif.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Costituzione, casa comune, scelta di libertà, il messaggio del presidente Mattarella per la festa della Repubblica a Napoli, celebrazione a Posilli, poi al plebiscito. Il referendum nel 1946, prima volta delle donne al voto su base nazionale, in Campania il popolo preferì la monarchia, ma in alcuni piccoli centri si scelse il cambiamento. Hanno acquistato la droga su internet e l'hanno assunta in casa ad Arzano per poi sentirsi male. Tre giovani sono finiti in ospedale in pericolo di vita, un 17enne. Spiagge prese d'assalto sul litorale Domizio per il ponte del 2 giugno, buone notizie sulla qualità dell'acqua, ma si continua a lavorare per la tutela dell'ambiente nell'area. Già definito nei particolari l'accordo per l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli.

0: Le preferenze del tecnico livornese già importanti per le mosse di mercato in vista della prossima stagione degli azzurri. Ben ritrovati al telegiornale regionale. Esattamente 80 anni fa il referendum per scegliere la nuova forma istituzionale da dare all'Italia nel dopoguerra, la prima occasione in cui fu applicato il suffragio universale su base nazionale, un anniversario tondo e significativo, quindi anche per la partecipazione delle donne alla nascita della Repubblica, celebrazioni in ogni città, a Napoli come sempre, centro della festa, Piazza del Plebiscito, ed è lì che andiamo in diretta da Annalisa Angelone.
1: Sì, la festa in Piazza del Plebiscito, seguita da tanti napoletani turisti, è stata il clou scenografico delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, grazie anche all'enorme e splendida bandiera sulla facciata della prefettura, dispiegata con una manovra acrobatica dai vigili del fuoco di Napoli, guidati dal comandante Luigi Paduano. La nascita della Repubblica fu un atto di libertà senza precedenti, ha detto il presidente Sergio Mattarella nel messaggio letto dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. La Costituzione, ha sottolineato ancora Mattarella, è la nostra casa comune. Per il compleanno speciale della Repubblica a Napoli, eventi fino a stasera, vediamo il servizio. Bandiera, le note dell'inno nazionale, i cori dell'Accademia del San Carlo, segno del momento emotivo più forte delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica e della prima volta del voto alle donne. Tra le onorificenze conferite dal prefetto Michele Di Bari, quella a Paolo Siani, fratello di Giancarlo, il giovane cronista del Mattino ucciso dalla camorra. La prima cerimonia stamattina nel mausoleo di Posillipo per l'omaggio ai caduti, con il vice sindaco Lieto, il prefetto e il governatore Fini.
2: Il lavoro resta il paradigma essenziale dell'uomo, perché è vero che il lavoro è tale perché è la dignità stessa dell'uomo.
3: Grazie alla Repubblica che possiamo vivere una vita democratica, che vengono esercitati i diritti in questa regione e nella nostra nazione, grazie proprio a quello che è scritto nella Costituzione e grazie alla Repubblica.
1: Alle 18.30 al San Carlo il concerto promosso dal prefetto con il sindaco di Napoli Manfredi, che era stamattina a Roma in quanto presidente dell'ANCI. Alle 21 sempre al San Carlo sarà proiettata in diretta la grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. In una campagna che votò a stragrande maggioranza per la monarchia, la scelta controcorrente di Ponte Landolfo. Massimo Calenda.
4: In una campagna che scelse a stragrande maggioranza la monarchia ci fu un piccolo comune del Sannio, Ponte Landolfo, che scelse invece la Repubblica. Fu nel ricordo del 14 agosto del 1861, quando una colonna guidata dal colonnello Negri, su ordine del generale Cialdini, mise a ferro e fuoco il piccolo paese. Un ricordo rimasto indelebile attraverso generazioni e che produsse il risultato.
5: Bernardo Boccaccino, lei ha 80 anni, gli anni della Repubblica, siamo a Ponte Landolfo, qui il 2 giugno del 1946 votaste in massa per la Repubblica, perché?
6: Alcuni avvenimenti sono stati raccontati e gestiti in maniera tale che la popolazione in generale voleva, come dire, dimenticare determinate cose, ma anche rafforzare quello che era stato il contenuto vero di questo passaggio epocale, che ha determinato in tutti quanti i pontelandolfesi, ma anche nei paesi vicini tipo Casalduni ed altro, quello che era un cambio generazionale, politico e sociale.
5: Quindi, siccome i pontelandolfesi avevano conosciuto la repressione di Savoia, votarono in massa la Repubblica.
6: Questa è proprio la giusta considerazione. Loro lo fecero anche in questa direzione, diciamo.
5: Perché votaste Repubblica in massa?
7: Perché era una scelta consapevole, in quanto con la Repubblica avremmo raggiunto delle qualità della popolazione migliore di quello che c'era avvenuto con i Savoia.
1: A Napoli i consensi per la monarchia sfiorarono l'80%. Quali furono le ragioni? Andrea Caruso ne ha parlato con la storica Gabriella Gribaudi.
8: fu la più

0: monarchica delle città al voto nel referendum. Il 2 giugno del 1946, 8 napoletani su 10 scelsero la continuità nel segno della corona sabauda.
1: Era avvertita come un'istituzione protettiva che poteva in qualche modo garantire Napoli e la popolazione.
0: Fu un controsenso quel plebiscito per i Savoia nella città delle quattro giornate? No, se si tiene presente il quadro sociale, le condizioni della popolazione nella fase finale della guerra. Povertà, disoccupazione, carestia, malattie, sfollati rifugiati nelle cavità in una città martoriata dai bombardamenti.
1: I partiti del Regno del Sud, del nuovo governo, non hanno saputo contrastare tutto questo e la popolazione li ha sentiti lì distanti e non li ha legittimati.
0: Dai Borbone ai Savoia, Napoli con la monarchia aveva un feeling speciale. Nel Golfo erano nati tra gli altri Vittorio Emanuele III e suo nipote Vittorio Emanuele.
1: La difesa poi del voto che i napoletani avevano dato sembrava la difesa di un qualche cosa che apparteneva alla città in qualche modo, che veniva attaccato da quelli del nord che avevano votato differentemente.
2: Sulla torretta del Quirinale viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia.
0: Come noto, il risultato partenopeo delle urne generò fortissima tensione sociale, culminata negli scontri in via Medina, quando il tentativo dei monarchici di assaltare la sede del Partito Comunista fu sedato con violenza dalle forze dell'ordine, lasciando sul campo anche 9 morti.
3: E adesso la testimonianza del nipote di uno dei padri della Costituente, la memoria di Sheva rinnovata, per leggere il presente. L'inviata Francesca Ghidini e poi la linea può tornare allo studio.
4: Suo nonno, Raffaele Numeroso Napoletano, nel 1946 viene eletto nell'Assemblea Costituente, ma il 1946 è l'anno della scelta tra Repubblica e Monarchia. Cosa votò suo nonno?
5: Beh, mio nonno votò per la Repubblica. Mia madre visse dal vivo quegli anni. Lei e le zie, le sorelle, durante la campagna elettorale funsero da segretarie sostanzialmente di nonno.
4: In questa foto suo nonno in campagna elettorale 1946.
5: Un comizio, come si vede, si può vedere da un balcone. All'epoca le campagne elettorali si facevano così e si facevano con i volantini.
4: Questo libretto è molto prezioso, cos'è?
5: Questa è la cosiddetta navicella parlamentare, l'Assemblea Costituente, e riporta i profili di tutti i madri e padri costituenti.
4: Il rammarico di sua mamma solo per un anno, poco più di un anno, non poté votare perché all'epoca si votava a 21 anni ed era anche la prima volta che votavano le donne.
5: Sì, è così. Mamma era la quarta in famiglia e non votò. Le sorelle più grandi votarono, così come il primogenito.
4: Erano emozionate.
5: Emozionatissime. Si vestirono come si vestiva la domenica per andare a messa o per andare a fare una passeggiata. È importante la memoria di quei giorni perché ci deve insegnare a leggere il presente.
6: Il 2 giugno anche giornata di aperture gratuite dei musei statali. Antonella Maffei è stata a Capodimonte, che solo in mattinata ha fatto registrare oltre 2000 ingressi e si andrà avanti fino alle 18. Vediamo.
7: A Capodimonte si sono svolti i momenti centrali della battaglia delle quattro giornate per liberare la città. Ma poi immediatamente dopo il referendum, il 6 giugno, partirono da qui gli ultimi duca d'Aosta e d'Orléans per Capodichino, da dove volarono in Svizzera, con una eccezione: Elena d'Aosta, che aveva il diritto di starci fino al 1948.
8: La Reggia e il Real Bosco di Capodimonte sono un punto centrale della storia napoletana e italiana e sono stati in tanti visitatori che hanno scelto di ammirare i capolavori custoditi nelle collezioni del museo per celebrare l'80° anniversario della Repubblica, opportunità che offre ai cittadini di riscoprire gratuitamente musei e parchi archeologici statali.
9: Era un sogno venire a Capodimonte perché tanti anni non c'ero mai riuscito e oggi finalmente ce l'abbiamo fatta.
10: Ne approfittiamo anche perché oggi è gratis la visita dei musei.
8: Questa occasione della gratuità è una bella occasione.
11: Sarei venuta comunque.
8: È rimasta estasiata dal Vasari.
11: Sì, il Vasari è bellissimo, bellissimo.
8: Cosa le è piaciuto di più?
12: Allora, il busto marmorio di Paolo III.
8: E a lei cosa le è piaciuto?
13: Caravaggio. Secondo me è uno dei pochi Caravaggio che riesce a dare questa emozione a qualsiasi tipo.

0: Un po' di spettatore, sia chi conosce storia dell'arte, sia chi ha un primo sguardo verso l'opera.
1: La cronaca, tre giovani di Arzano sono finiti in ospedale dopo aver assunto il cosiddetto miele da sballo, una droga acquistata su internet. Il più giovane dei tre, un 17enne, è in rianimazione, in pericolo di vita. Ci aggiorna Giovanni Messina.
2: Versa in gravi condizioni in ospedale a Napoli ed è in pericolo di vita un ragazzo di 17 anni residente a Frattamaggiore. Aveva consumato quello che in rete viene chiamato miele da sballo. Si tratta di una droga a base di cannabis concentrata molto potente e pericolosa. Il 17enne è arrivato in ospedale assieme ad altri due giovani di 19 e 22 anni con una forte crisi respiratoria. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, i tre, dopo essersi riuniti a casa del minore, hanno consumato la droga, probabilmente un solo cucchiaino, e si sono sentiti subito male. I genitori del minorenne hanno allora immediatamente chiamato il 118, che ha trasferito il 17enne all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Gli altri due ragazzi sono invece in stato di shock, ma non hanno riportato conseguenze. Il vasetto con all'interno lo stupefacente gelatinoso è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del 17enne. Dai primi accertamenti compiuti, il contenuto del barattolo è risultato positivo ai cannabinoidi.
1: Incidente stradale mortale a Sorrento. A perdere la vita una donna di 65 anni che era a bordo di uno scooter guidato da un ventenne, anche lui rimasto gravemente ferito. Il mezzo a due ruote si sarebbe schiantato, per cause ancora da accertare, contro un'auto in marcia, illeso l'automobilista. Forte scossa di terremoto nella notte al largo della costa calabra nord-occidentale. Il sisma di magnitudo 6.2 è stato registrato a 250 km di profondità, ma è stato avvertito anche in Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Non risultano comunque danni a cose o persone. Prevenzione e solidarietà nel quartiere Ponticelli di Napoli, iniziativa dei Lions con uno screening cardiologico e per il diabete. Margherita Rosciano.
3: È stata una bellissima iniziativa, il dottore all'interno mi ha detto che l'anno prossimo mi aspetta, dovrei smettere di fumare.
4: Controlli gratuiti cardiologici e diabetologici per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, in sintonia con uno dei principi cardine dell'articolo 2 della Costituzione, la solidarietà. Nell'istituto di Filippo di Ponticelli, i Lions Club Napoli Svevo e Camaldoli, con l'aiuto dei volontari dell'associazione Onlus, teniamoci per mano.
5: Fa parte del nostro DNA, quindi ci teniamo molto a stare in mezzo alla gente, poter servire il prossimo, servire anche le persone che hanno bisogno.
6: La scuola insiste in un quartiere particolarmente disagiato, per cui c'è bisogno di questi screening.
7: È da qualche anno che abbiamo scelto di proposito di svolgere questa attività di prevenzione nelle piazze delle periferie. Abbiamo festeggiato il 25 aprile a Liberazione a Caivano, a Parco Verde di Caivano, poi siamo stati 15 giorni fa anche a Chiaiano. Abbiamo scelto volutamente il 2 giugno, festa della Repubblica, di essere qui a Ponticelli tra la gente.
1: Voltiamo pagina, parliamo della corsa al mare per questo ponte. Litorale Domizio affollato e acqua pulita, anche se rimangono i vecchi problemi di tutela dell'ambiente nell'area. Nello di Costanzo.
8: Questo 2 giugno segna l'inizio della nuova stagione estiva sul litorale Domizio, con le spiagge prese d'assalto dai bagnanti, tra problemi vecchi e nuovi, ma anche con una nota positiva.
9: Tanto successo, tanta gente, ovviamente tanto traffico, i sindaci stanno facendo di tutto per evitare questi problemi insieme alla collaborazione dei privati. Chiediamo maggiore forze dell'ordine, facendo sentire la presenza costante dello Stato anche sulle spiagge pubbliche, in modo da prevenire qualsiasi fenomeno.
8: Accanto ai problemi c'è anche una nota positiva: la qualità eccellente delle acque.
9: Sono 10 anni che l'ARPAC registra l'eccellenza delle acque, ma lo dimostrano le migliaia di persone che quotidianamente fanno il bagno sul litorale Domizio. Ci sono ancora piccoli problemi o grandi problemi da risolvere, ma sui 40 km del litorale Domizio è ritornata l'eccellenza registrata dall'ARPAC, e questo è un dato di fatto.
8: Intanto qui le tartarughe continuano a nidificare.
10: Sì, ci stanno regalando la loro bellissima presenza. Questa Castelvoltune è diventata la prima spiaggia del Mediterraneo occidentale per nidificazione di caretta caretta, e la comunità, a supporto della stazione zoologica, si prende cura dei loro piccoli.
8: Lo vogliamo lanciare un messaggio ai bagnanti?
10: Consapevolezza e rispetto. La spiaggia è di tutti e rispettiamola come fosse casa propria.
1: Concerto speciale nel carcere di Poggioreale a Napoli per gli allievi della Napa Academy, giovani studenti che sognano

0: una carriera nel mondo dello spettacolo hanno regalato ai detenuti momenti di distrazione e tante emozioni. Ivan Palumbo.
1: Il palco è di quelli speciali. A esibirsi è il coro della Napa Academy, la scuola campana delle arti performative, diretto dal maestro Carlo Morelli. Gli spettatori sono i detenuti di alta sicurezza del carcere di Poggioreale.
2: Portare la musica nelle carceri significa portare momento di evasione, portare la musica nei luoghi di difficoltà, di sofferenza, è una missione della musica stessa.
3: Le emozioni sono importanti per queste persone che sono recluse ma non escluse, e alla persona che sbaglia va tolto solo il diritto alla libertà, non gli altri diritti.
4: Il nostro mestiere è quello di trasmettere qualcosa alle persone indipendentemente da qualsiasi fattore, e quindi siamo onorati e soprattutto ne facciamo davvero tanto tesoro di questa meravigliosa esperienza.
0: Siamo al calcio, non ci dovrebbero essere sorprese sui dettagli dell'accordo già definito tra Massimiliano Allegri e il Napoli, che già lavora alla rosa per la prossima stagione. Alessandro Di Liegro.
5: Nel braccio di ferro in corso tra Massimiliano Allegri e la sua ex squadra riguardo alla buona uscita post esonero, il Napoli è spettatore interessato. L'accordo già raggiunto su cifre e durata del contratto tra il tecnico livornese e il club non sembra però in pericolo. E sono le direttive che arrivano dall'ex guida di Milan, Juve e Cagliari a indirizzare il lavoro del direttore sportivo Manna, che dovrà calibrarle con le richieste di De Laurentiis di contenimento dei costi dopo lo scorso oneroso mercato. Così si spiega l'interesse azzurro per Rabiot, fedelissimo di Allegri, ma che ha uno stipendio non esattamente compatibile con le esigenze azzurre, in particolare dopo il rinnovo al rialzo proposto a McTominay fino al 2030, e trovano conferme anche le voci su Mario Ghila, in uscita dalla Lazio un anno dalla scadenza contrattuale, che Allegri vede come perfetto leader difensivo per caratteristiche ed età. Ed è proprio il reparto arretrato su cui si concentrano maggiormente le attenzioni della squadra mercato del Napoli: un terzino destro, sale Valinčić della Dinamo Zagabria, eventualmente un centrale giovane, preferibilmente Mancino, presumibilmente straniero. Nel precampionato saranno valutati i rientri di Marianucci e Rafa Marin. Per l'attacco proseguono le interlocuzioni con Ezequiel Ceballos, esterno d'attacco 24enne argentino del Boca Juniors. Sui social il rammarico di Billy Gilmour, infortunatosi al ginocchio contro Curaçao, che dovrà saltare il suo primo mondiale.
0: Con il Libriamoci di Claudio Ciccarone conosciamo un libro che racconta delle innumerevoli ferite, non solo fisiche, non solo sulle vittime dirette della violenza di genere. Vediamo.
6: Infai un bel respiro e ascolta. Donata Maria Biase racconta di depressione e isolamento, ma anche della forza per rinascere. Un libro alla trama intensa che Baldini Castoldi editò.
7: Ho scritto questa storia che nasce da un grave episodio di violenza di genere, ma non è un romanzo sul femminicidio. Il femminicidio è solo l'inizio, il punto di partenza. Racconta quello che lascia dietro, quelle che sono le ferite che continuano a sanguinare, le domande che non trovano pace, lo smarrimento, ma anche alla fine il coraggio e la forza di rinascere della miseria. Non mi interessava il delitto, non mi interessava spettacolarizzare la violenza, ma dare voce a chi ha ancora voce, a chi dopo la tragedia deve ancora continuare a vivere, perché dietro ogni donna uccisa c'è una famiglia che si spezza, ci sono figli che sentono, vedono, sopravvivono, e non sono soltanto testimoni di quella tragedia, ma sono essi stessi vittime. Insomma, ho scritto questo romanzo per interrogarmi su quanta verità siamo veramente pronti a tollerare.
0: È tutto, buona giornata e ancora buona festa della Repubblica.
8: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: Sulla Campania tempo instabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano prevalenza di un cielo molto nuvoloso, con locali piovaschi dalle ore pomeridiane e diffusi al mattino.

Nino Campano, nuvolosità prevalentemente compatta, con locali rovesci a partire dal pomeriggio. Sul Salernitano molte nubi con isolati rovesci pomeridiani e piogge sparse nottetempo. Temperature pressoché stazionarie su tutto il territorio regionale, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
1: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
3: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
4: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Sei soddisfatta della nuova doccia?
7: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
6: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
8: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
6: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
8: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
9: Oggi usiamo sigle e termini nuovi, ma noi li conosciamo da quando non avevano ancora un nome. Come diversity and inclusion. Per noi avere rispetto per le persone. Oggi si dice recycle. Per noi è sostenere chi dà nuova vita alle cose. E anche social responsibility. Per noi è volere il bene della comunità. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.
10: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua casa e ridurre le emissioni di CO2 in tutta Italia. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

Festa della Repubblica, il capo dello Stato, il 2 giugno fu atto di libertà senza precedenti, dopo regime totalitario Meloni, dopo 80 anni chiediamoci che Repubblica vogliamo essere. La parata ai fori imperiali con i droni, cacciamine, il cane robot, forte vento, salta il lancio dei paracadutisti, stasera la festa in piazza del Quirinale voluta dal capo dello Stato. Libano, Trump annuncia tregua negoziata anche con Hezbollah, Israele bombarda ancora, voci di sfuriata del presidente USA Netanyahu, sei un pazzo, senza di me saresti in galera. Cosenza, parla il giovane afghano sfuggito al rogo dei braccianti, chiedevamo un contratto, ci hanno chiusi in auto e dato fuoco, 4 morti, 2 caporali pakistani.

0: Buongiorno dal TG3. Oggi la Repubblica compie 80 anni. Il 2 giugno del 1946 il referendum istituzionale archiviava la monarchia e fu la prima volta anche per il voto delle donne. Un atto di libertà senza precedenti, sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha aperto la giornata all'altare della patria, poi la parata ai fori imperiali. Andiamo in diretta allora al Quirinale con Rita Cavallo.
1: Una giornata che tradizionalmente si è aperta con l'omaggio all'altare della patria dei vertici delle istituzioni repubblicane, un'occasione per il Presidente Mattarella in un messaggio alle Forze Armate per sottolineare come la Costituzione, nata dal voto libero e democratico del 2 giugno, sia la nostra casa comune, una casa le cui fondamenta Mattarella ha voluto ricordare, ricordando quanti hanno dato la vita nella guerra, nella lotta di liberazione dal nazifascismo, e dunque una ritrovata democrazia che ci impegna alla responsabilità per costruire il futuro del Paese nell'obiettivo della pace in Italia, in Europa e nel mondo, e soprattutto in difesa di quei valori che la Costituzione garantisce. Una giornata di festa questa, con la rivista civile, militare ai Fori Imperiali. A Roma oggi davvero migliaia di persone, da Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, turisti, cittadini, e una giornata che si concluderà per la prima volta con un grande spettacolo in piazza. Il Presidente Mattarella ha voluto che così, con una maggiore apertura ancora ai cittadini, a tutta la cittadinanza, in occasione della festa di tutti gli italiani, si potesse partecipare. E dunque ripercorriamo questa mattinata dell'anniversario della nostra Repubblica nel servizio che abbiamo preparato.
2: Senti, io credo che il voto da cui è nata la Repubblica, il 2 giugno del 1946, possa essere definito il completamento di un percorso storico, quello della unità del nostro paese, quello che attraverso la liberazione poi ha portato a questa prova di maturità democratica che è stato il 2 giugno. Sottolineo queste due parole, unità e maturità democratica, che sono ben raffigurate in quel giorno dal voto finalmente comune delle donne e degli uomini d'Italia.
1: L'inizio di un grande percorso di sviluppo politico, sociale ed economico. Questo è stato il voto del 2 giugno nella lettura del Capo dello Stato, che ha risposto alle domande di alcuni ragazzi in un colloquio che sarà trasmesso questa sera su Rai 1. Il Paese che guarda al futuro e lo fa secondo i principi di partecipazione, solidarietà, impegno civile. È il senso della rivista Via dei Fori Imperiali, davanti al palco con le massime istituzioni e a centinaia di cittadini e turisti. Sfilano i sindaci, tante le sindache, fasce tricolori di grandi città e piccoli centri. Il paese, il volontariato, il servizio civile, i vari reparti delle forze armate, che anche oggi, sottolinea Mattarella, confermano la loro vocazione a concorrere alla costruzione della pace e della sicurezza globali. Bandiere, inno, le immancabili frecce tricolore che chiudono una giornata di festa e di riflessione sul futuro che ci attende. In un passaggio di testimone, sono alcuni diciottenni, da poco al primo voto, che consegnano al Presidente l'immagine di quel primo giorno di democrazia.
0: L'omaggio delle istituzioni e della politica, a partire dalla Premier Meloni, che dice: dopo 80 anni chiediamoci che Repubblica vogliamo essere. Ai Fori Imperiali sfilano anche i nuovi mezzi militari, ma resta soprattutto la festa di popolo. Mai così tanti a seguire questa parata. Allora sentiamo Matteo Valerio e poi Cristiana Palazzoni.
3: È una parata specchio dei tempi. Carri armati ed elicotteri cedono parte del loro iconico protagonismo ai droni e ai mini sottomarini usati dalle navi cacciamine, i primi diventati fondamentali nella guerra russo-ucraina, i secondi portati alla ribalta dalle trappole esplosive dei Pasdaran.
4: Siamo già pronti, qualora ad esempio ad Hormuz si possa riprendere la navigazione, a sminare per rendere possibile il passaggio di tutte le navi.
3: Ma servono più fondi, continua a sostenere il ministro della difesa, di fronte al freno a mano tirato da Palazzo Chigi. A infilare il dito nella piaga, mentre i militari stanno ancora sfilando, i maliziosi auguri all'Italia di Marco Rubio, che ricorda l'impegno di Roma ad aumentare le spese militari per la NATO. Ma per la festa della Repubblica, la Presidente del Consiglio, applaudita al suo arrivo, non entra nel merito delle polemiche contingenti e guarda in prospettiva.
5: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. Con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
3: Un'esortazione che tradisce forse l'amaro in bocca per le riforme ferme al palo o bocciate, come quella della giustizia.

0: giustizia. Meloni esprime lo stesso concetto in mattinata via social, senza citare né il voto delle donne che scelsero la Repubblica, né la liberazione dal nazifascismo che rese possibile l'indizione del referendum. Polemiche in cui non incappa di certo il vice premier Salvini, assente alla parata, era al lavoro come sempre, fanno sapere i suoi su trasporti e opere pubbliche per evitare lo sciopero dei ferrovieri dell'11 giugno.
1: Sono loro i volti della Repubblica, i cittadini che vogliono partecipare perché quella del 2 giugno è la festa di tutti.
2: Noi siamo venuti con l'occasione degli 80 anni anche per farli vedere ai miei figli, per fargli conoscere questa realtà.
1: Sono arrivati anche da molto lontano, dalla Sicilia al Trentino. Molti si trovano qui per la prima volta.
3: Momenti come queste giornate fanno ripensare ai sacrifici che sono stati fatti, alle lotte che sono state fatte per avere questo diritto. E da ricordare anche quando si deve andare a votare.
1: Migliaia di persone dietro le transenne, tanti selfie durante la parata dei reparti specializzati, cellulari verso il cielo al passaggio delle frecce tricolori.
4: Ma ci sono dei valori da tramandare anche del nostro paese, insomma, quindi mi piace far sì che lei poi quando sarà grande si ricorderà di queste cose che ha fatto col papà e magari porterà i suoi figli.
1: In piazza ci sono le famiglie, tante le donne, orgogliose e consapevoli per quel primo voto 80 anni fa, un diritto esercitato per la prima volta dalle loro nonne.
5: Noi donne adesso abbiamo la parola, invece prima non contavamo niente, quindi adesso invece siamo nel mondo del lavoro, nel mondo siamo libere di dare il nostro contributo.
1: L'emozione per le conquiste fatte in passato e la speranza di un futuro di pace.
6: La Repubblica è qualcosa di bello, speriamo che ci sia tutto il mondo la pace.
7: E voltiamo pagina. Da Bruxelles arriva un'apertura alla richiesta italiana di flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica. Avrà però limiti molto precisi, come ci spiega Marco Malvestio e poi con Valentina Antonello le reazioni dei partiti.
8: Non avrà i contorni richiesti da Roma, ma è comunque un piccolo varco quello che Bruxelles ha deciso di concedere su conti pubblici ed energia. Per i dettagli occorrerà aspettare domani, ma fonti comunitarie fanno sapere che la Commissione ragiona su una deroga al patto di stabilità nel quadro delle regole già previste per la difesa, anche sul fronte energia, ma solo per investimenti mirati, dalle reti alla transizione ecologica, ad esempio pannelli solari, mobilità green, efficienza energetica, non dunque per bonus o sussidi a pioggia che aumentino il ricorso a fonti fossili, insomma un secco no agli sconti sulle accise su cui puntava il governo. Dovranno poi essere progetti nuovi, varati da febbraio 2026 e le risorse dovranno essere spese entro 18 mesi. Di fatto, anche se è l'Italia ad aver insistito di più, la soluzione individuata ricalca la ricetta proposta invece dalla Spagna. Lo sconto su deficit sarà pari quest'anno allo 0,3% del PIL, circa 6 miliardi e mezzo. La misura dovrà essere approvata a maggioranza qualificata dagli Stati europei e finora sul dossier gli altri paesi si sono mostrati freddi. Di sicuro non è un liberi tutti. Il commissario Dombrovskis precisa, non a caso, che mantenere finanze pubbliche solide è fondamentale anche di fronte a nuove e urgenti esigenze di spesa.
9: Mi pare che da Bruxelles si stia preparando una risposta positiva alle richieste dell'Italia per quanto riguarda la flessibilità del patto per comprendere anche l'energia, come abbiamo chiesto noi.
10: Più che uno spiraglio, un compromesso e comunque non esattamente nella direzione auspicata da giorni dal governo che, salvo sorprese, vede così chiudersi la strada dei ristori immediati per famiglie e imprese. A margine della parata del 2 giugno, Tajani ben poco sembra aggiungere. Continueremo a lavorare con l'Europa, dice, per avere più flessibilità limitatamente al periodo di Hormuz. Da capire se il segnale arrivato da Bruxelles basterà a convincere il governo ad aderire ai prestiti del fondo Safe per la difesa che Meloni aveva di fatto vincolato alle aperture sull'energia e se, ulteriore incognita, l'opzione Fitto, cioè l'uso volontario dei fondi di coesione per fronteggiare la crisi energetica, riuscirà a fare breccia sui malumori delle regioni, di sinistra come di destra. Dall'Europa una dura lezione per Meloni e la sferzata di Bonelli.
11: Il governo si arrampica sugli specchi, dall'Europa c'è stato un duro stop alle richieste dell'Italia. Invece bisogna investire sulle rinnovabili, mentre Giorgia Meloni cosa fa? Fa pagare il caro energia agli italiani e fa arricchire petrolieri e società energetiche.
10: I cui extra profitti, la linea di Dem e 5 Stelle, andrebbero tassati. Domani test in Parlamento. Alla Camera si vota la legge delega sul nucleare e il fronte progressista è pronto a dar battaglia.

0: Andiamo adesso in Ucraina, almeno 17 morti e un centinaio di feriti. Nelle ultime ore la Russia ha scatenato uno degli attacchi più vasti di questi anni di guerra. Vediamo con Romana Fabrizi.
1: I soccorritori lavorano ore, comunicano via radio tra di loro. L'attacco russo è massiccio in tutto il paese. A Dnipro, distrutto un edificio residenziale di 4 piani, prendono fuoco case, scuole, un parco giochi. È viva per miracolo questa donna rimasta sepolta sotto le macerie. Droni e missili colpiscono nelle regioni di Kharkiv, Kiev, Mykolaiv, Zaporizhia. Ci sono almeno 18 vittime, tra cui bambini, e oltre 100 feriti. 65 solo nella capitale, dove la gente è tornata ad affollare le stazioni della metropolitana. Lanciati da Mosca 75 missili da crociera, balistici ed ipersonici, 656 droni. Sono assolutamente necessari dei sistemi Patriot per la difesa aerea, scrive Zelensky su X e ribadisce: contiamo sul sostegno dei nostri partner e su risposte efficaci. Il Cremlino parla di un nuovo paradigma negli attacchi in risposta all'atto di terrorismo di Kiev, che ha colpito un dormitorio studentesco il 22 maggio nella regione di Lugansk, dove, secondo Mosca, sono morte 21 persone. I negoziati sono fermi, anche se Mosca ripete che si può mettere fine al conflitto subito se le forze ucraine si ritirano dalle regioni considerate russe.
0: E nuovi morti si contano anche in Libano a causa delle incursioni di Israele. Secondo la stampa americana, il presidente Trump, infuriato, ha chiamato il premier Netanyahu per fermarlo. Lo stesso Trump ha poi annunciato un cessate il fuoco, ma le armi si sono davvero fermate? Lo chiediamo alla nostra inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci, a te.
2: Non si sono fermate, ed è vero però che c'è stato un momento ieri sera in cui sembrava che Trump potesse allo stallo con l'Iran giustapporre un'intesa tra Israele e Hezbollah per il cessate il fuoco, e invece la guerra continua. È riuscito almeno, questo sì, a evitare nuovi raid nel sud della capitale Beirut, ma i morti stamane sono almeno 8, ci sono famiglie tra loro. E nulla di fatto anche con l'Iran, con tutte le ripercussioni su Hormuz, sulla tensione di tutta l'area. Tra l'altro dobbiamo registrare la conferma della compagnia MSC che un suo cargo è stato colpito nel Golfo, non distante da Bassora. Protesta contro i Pasdaran, la società, e dice però che l'equipaggio è incolume. Ma ricominciamo da Trump nel servizio con Ivo Bonato.
3: Il sasso nello stagno per uscire dall'impasse. Ho avuto conversazioni proficue, dice Trump, con Israele e Hezbollah, con quest'ultimo il primo presidente americano ad ammettere colloqui. Fermeranno la guerra, per il momento. Ho fermato i soldati israeliani su Beirut. Nell'uno nell'altro, al termine di una telefonata col premier israeliano Netanyahu, che più che fruttuosa chi c'era descrive tempestosa. Che diavolo stai facendo? Sei fuori di galera grazie a me? Tutti ti odiano e per questo tutti odiano Israele, pare abbia detto Trump. Non sembra però impressionato Netanyahu quando gli risponde: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo obiettivi terroristici a Beirut e il nostro esercito continua a operare nel Libano del Sud. A Tiro l'aviazione israeliana colpisce il principale ospedale della prima città del Sud, con vittime e feriti. Tra i morti, giovani studentesse, bambini. Continuano i lanci di razzi in direzione di Israele. Vengono intercettati, ma ispirano al ministro di estrema destra Ben-Gvir l'invito a disobbedire a Trump e andare su Beirut, che per ora tira il fiato dopo aver visto svuotare i quartieri sciiti del sud sotto la minaccia di nuovi raid. Gli ambasciatori di Beirut e Tel Aviv si incontrano oggi alla Casa Bianca. Teheran ha sospeso il negoziato con Washington proprio per l'escalation in Libano, rendendo il tentativo di Trump di tenere separati i due tavoli di trattative una missione impossibile. Per ora.
0: E torniamo in Italia con la morte di 4 braccianti in provincia di Cosenza in un'auto data alle fiamme. In diretta ci riferisce Jacopo Cecconi.
4: Sì, sarebbe una punizione dei caporali nei confronti dei braccianti che avanzavano delle rivendicazioni economiche. Questo il movente di questo efferatissimo omicidio quadruplice. Il testimone numero uno si chiama Taj, è uno scampato al rogo, si trovava anche lui all'interno della macchina. Per i particolari ovviamente servirà

0: l'interprete, ma intanto noi questa mattina abbiamo parlato con lui, sentite che cosa ci ha detto.
1: Ciandino, this cara, cara benzino Ciandino, tutto benzino.
0: Tu eri dentro la macchina.
1: Sì,
0: tu.
1: Sì, mia macchina. Alla, mio problema, tutto problema.
0: Ti sei salvato grazie a Dio, dici. Taj Mohammad era dentro quel minivan. La scena è terribile. Due uomini pakistani, poi individuati e fermati dalla polizia, danno fuoco e poi si premurano anche di bloccare le portiere dall'esterno. Muoiono in quattro. Taj riesce a uscire per miracolo. Ora non si toglie la scena dalla testa. Sul tavolo ha le foto e i documenti dei suoi amici morti. I due fermati, dice, erano i caporali, li definisce così.
1: Mafia, no voz, mafia, capito? Mafia. Mafia, this Italia, Pakistan, 2% mafia, eroina, cocaina, hashish, marijuana.
0: Taj e i suoi compagni, etnia Pashtun, afghani e pakistani, vivevano in 10 in questa casa, affitto 500 euro al mese, la paga da braccianti 50 euro al giorno, meno 5 trattenuti dai capi per il trasporto ai campi. Hanno protestato, li hanno bruciati vivi.

0: Il parco degli strumenti tradizionali riportati in vita da Raimondo è vastissimo, dalle celebri launeddas. Alla zimbomba. Passando per il timpano. Uno strano tamburo che produce un suono stridulo e per nulla musicale. Veniva usato sin dall'antichità per spaventare i cavalli e disarcionare i cavalieri. Era così efficace che ne era vietato il solo possesso.
1: Sono molto legato alla tradizione sarda, infatti fabbrico strumenti tradizionali, ma ho anche fatto molte rielaborazioni, con la ricerca di suoni nuovi anche per la musica sarda, però con suoni un po' diversi e anche con scale un po' particolari.
0: E così, passando attraverso la sua fantasia, gli strumenti antichi assumono una nuova veste, più moderni e più facili da suonare.
1: Perché la tradizione non deve rimanere ferma, comunque le cose si evolvono. Naturalmente, magari fra 200 anni, i miei strumenti faranno parte della tradizione antica.
0: Nell'attesa che ciò avvenga, è il momento di provare la sua nuova invenzione.

Oggi è venuto a fargli visita Antonio Maria, che con il suo coro Su Contratto de Seneghe dà voce all'inno nazionale sardo, Procurade Moderare.

0: un caposaldo dell'identità sarda, al quale Raimondo fornisce, con la sua nuova bena doppia con Corroso, un valido contrappunto.
1: Mondo è andata con lei.
2: Grazie.
3: Alla salute.
4: A te la porta.
0: Il canto a tenore è la forma di polivocalità più antica della Sardegna. Una forma musicale che modula e differenzia il suo stile di paese in paese, creando una galassia che rappresenta una delle maggiori espressioni della cultura sarda. A sentirlo, ci sembra di ripercorrere quel filo rosso che è la storia degli uomini che hanno solcato questa terra e vi hanno lasciato le tracce indelebili del loro passaggio. Come la storia dei cavalieri ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, che nel XIII secolo avviarono intorno alla chiesa di San Leonardo de Siete Fuentes un polo ospedaliero all'avanguardia, grazie anche alla proprietà curativa delle sette fonti, capaci di sanare i sette mali del corpo e dell'anima. Oppure la Sardegna dei quattro giudicati, con i loro confini da sorvegliare e proteggere. Strategici erano i castelli di frontiera, come quello appunto del Montiferru, che separava il giudicato di Torres da quello di Arborea. Dall'alto della sua posizione, vigila il territorio con una visuale che da Cuglieri arriva fino al mare. Una costa preda delle ricorrenti incursioni dei pirati saraceni, contro le quali erano necessarie imponenti difese, come le torri di avvistamento, erette a partire dal 1580 dagli aragonesi e disposte in modo tale che, in caso di attacco, potessero rapidamente lanciarsi messaggi di soccorso a vista.

Nel XIV secolo approdò misteriosamente sulla spiaggia una cassa contenente una statua della Madonna col bambino. Gli abitanti di Cuglieri decisero di trasportarla in paese, nella chiesa di Santa Croce, caricandola su un carro trainato da buoi. Una volta giunti a destinazione, gli animali non vollero fermarsi, disobbedendo ai carrettieri. In quel momento passava una donna, che suggerì di far proseguire i buoi per capire dove volessero andare. Gli animali arrivarono fino alla cima del monte Bardosu, dove fu impossibile smuoverli. Interpretato come un segno, decisero di costruire in quel luogo la nuova chiesa Santa Maria della Neve.

0: A Cuglieri è possibile percepire come la forte ispirazione religiosa abbia caratterizzato il suo canto tradizionale. Un canto diverso, che coniuga lo stile popolare alla grammatica del canto gregoriano e bizantino di matrice religiosa. Il coro dei Sos Cantores, oggi a fine prove, riceverà una gradita sorpresa. Infatti Antonello, un giovane membro del gruppo, stamattina è andato a cogliere una delle principali essenze del Montiferru. Un ingrediente fondamentale che userà sua zia Angela per preparare una ricetta tipica di Cuglieri.
1: Oggi prepariamo zuppa di finocchietti selvatici, zuppa gotta, una ricetta tipica dei Cuglieri.
0: Come molti piatti della tradizione, ha un'origine povera. Infatti, la zuppa gotta veniva preparata quando il pane che si faceva in casa diventava secco. Per riutilizzarlo, lo si aggiungeva a un brodo composto dalle migliori erbe del Montiferru. Cosa che zia Angela ha cominciato a fare sin da bambina, quando accompagnava la madre a prendere le verdure.
1: Andavamo a raccogliere il finocchietto tutti insieme, no? Ma noi andavamo per giocare più che altro. Loro raccoglievano il finocchietto e noi giocavamo lì un po'. Ci divertivamo noi. Adesso prendiamo la cipolla e la
0: raccogliamo. All'opera dunque. Zia Angela comincia sminuzzando gli ingredienti. La cipolla, il pomodoro secco, il lardo e il finocchietto selvatico colto da Antonello. Ma deve sbrigarsi, tra poco arriveranno i ragazzi del coro.
1: Certo, adesso se vengono a mangiare qua sono contentissimi. Antonello mi ha detto guarda che ne voglio due porzioni. Si mettono tutti gli ingredienti, tutti assieme, il lardo, pomodori secchi, finocchio e cipolle.
0: Gli ingredienti vengono messi a bollire fin quando la zuppa non è cotta. Ma non è finita qui.
1: Adesso è pronto.
0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: La zuppa è pronta a impiattare. Iniziamo a mettere un mezzo di brodo e un po' di pecorino. Iniziamo a mettere il pane raffermo. A strati. La zuppa. Di nuovo il pecorino. E mettiamo su casizzolo.
0: E si ricomincia, tutto a strati come se fosse una lasagna. A coronamento del timballo, alcune manciate di lardo a cubetti e via nel forno, dove rimarrà a cuocere per circa 40 minuti. Giusto il tempo che serve al coro per finire le prove e potersi finalmente premiare con questo gustosissimo sformato dal sapore deciso e profumato.
1: Beh, allora com'è?
2: Buona.
3: Buona.
2: Ecco.
1: Specialmente per Antonello perché mi ha portato i pinocchietti. Ma erano duri, duri.
0: Dopo un pranzo del genere, non c'è niente di meglio che cantare tutti insieme.

0: A che t'hanno, c'è chi Dio non mattenza di salute come te.
1: Ma per questa volta il coro guidato da Giuseppe lascia il sacro da parte. Per immergersi nelle profonde atmosfere del canto profano, che qui a Cuglieri vede uno dei massimi esempi.
2: Il canto che cantiamo a Cuglieri è in buona parte del Montiferru il canto a concordo, mentre in altre zone della Sardegna esiste il canto a tenore. Il canto a concordo è eseguito da quattro solisti.
1: Quattro voci indipendenti che si intrecciano con diverse melodie e che sembrano sfidarsi.
2: C'è sempre una sorta di gara per dimostrare l'uno all'altro che vedi come ti seguo bene, vedi come io vado a tempo. E tutti, è una cosa vicendevole, molto bella questa. E poi non si deve mai oltrepassare un certo limite, perché altrimenti si sfascia tutto.
1: Ma incredibilmente questo non accade. Le individualità si fondono in un'unica voce armoniosa, frutto della sensibilità e della sincera dedizione nei confronti di quest'arte.

con un brivido sulla pelle ci allontaniamo dalle strade di Cuglieri, portati via dalla forza dirompente del maestrale che sta cominciando a soffiare sulle coste del Montiferru. E ancora una volta, come in un ciclo continuo, donerà sapore ed energia a una terra incantevole e laboriosa, che porta avanti con orgoglio le sue tradizioni.

0: Questo programma è stato presentato da Rodolfi 1896, pomodoro a Parma.
1: Pubblicità.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
4: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
5: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
6: Pronti per i fagottini?
7: Pronta.
6: E tu?
8: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
7: Che musica!
8: Fagottini Balocco, fate i buoni.
9: Basta, è difficile.
10: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
9: Carne di pollo italiana.
10: E tutto il gusto di Bon Roll.
11: Che gioia!
12: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
13: Diarrea frequente?

0: Mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
1: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Senti la qualità dello yogurt Vipiteno. Buono per davvero.
5: Se quel giorno non avessi visto

0: affronta con i giovani in TV il 2 giugno una storia di successo. Istituzioni alla parata ai fori imperiali, polemiche per le assenze, Meloni, chiediamoci che Repubblica vogliamo. Stasera festa in piazza del Quirinale con artisti e campioni dello sport. Trump attacca Netanyahu, tutti ti odiano, sei un pazzo, senza di me saresti in galera. Israele non ferma raid sul Libano, Teheran studia l'accordo di tregua proposto dalla Casa Bianca. Massiccio attacco russo in Ucraina, più di 20 morti, un centinaio i feriti, anche Kiev pesantemente bombardata. Mosca, erano obiettivi militari, Zelensky, ci servono i Patriot americani. Testimonianza shock dell'uomo scampato alla strage dei quattro braccianti arzivivi in Calabria. Li ho visti bruciare, sono riuscito a scappare dal minivan in fiamme, due i fermati. È sempre più azzurra la terra rossa del Roland Garros. Tra i migliori otto ci sono Cobolli, Arnaldi, Berrettini. Domani derby inedito tra i due Matteo per un posto in semifinale. Buonasera dal TG3, in primo piano dunque le celebrazioni per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. Quel 2 giugno del 46 fu un atto di libertà senza precedenti, la riflessione del presidente Mattarella, la Costituzione è la nostra casa comune. Una giornata iniziata con la tradizionale parata ai fori imperiali e l'omaggio delle istituzioni all'altare della patria. Allora partiamo da qui con il servizio di Rita Cavallo.
1: Nel giorno della festa della Repubblica, che nasceva 80 anni fa dal voto libero di donne e uomini, i vertici delle istituzioni rendono omaggio ai caduti per la libertà. Il pensiero del capo dello Stato, che da allora incarna l'unità nazionale, e a quanti combatterono nella lotta di liberazione per restituire alla nazione onore e libertà dopo gli anni del regime oppressivo e totalitario. Festa di piazza a Roma e in tante altre città italiane. Ai fori imperiali sfila la società civile, i sindaci, i giovani prefetti, il mondo del volontariato e i reparti delle forze armate che ieri, come oggi, confermano la loro vocazione a costruire pace e sicurezza. Cittadini e istituzioni a riconfermare quel patto civile nato da un atto di libertà senza precedenti, il voto che per Mattarella fu compimento dell'unità nazionale, una grande prova di maturità democratica. Ai giovani che gli chiedono cosa significa guidare la Repubblica, Mattarella confida impegno, responsabilità e possibilità di osservare davvero il Paese con le sue tante risorse.
2: Le iniziative di solidarietà, gli impegni nella tutela dell'interesse generale, il senso di responsabilità che spontaneamente emergono dal corpo sociale. E questo è il vero tessuto connettivo della nostra Repubblica.
0: E per la prima volta le celebrazioni per la festa della Repubblica si concluderanno con una grande festa in piazza del Quirinale. Allora è lì che andiamo da Luciana Parisi.
3: Eh sì, sul palco che vedete alle mie spalle, dove ancora si prova, si alterneranno le personalità più amate del cinema, della musica, del teatro e dello sport. Lo spettacolo, la festa, insomma, esce dal palazzo, esce dal giardino per raggiungere la piazza e per raggiungere così altre 1000 piazze d'Italia grazie ai collegamenti dell'ANCI. Questa mattina c'è stata la grande parata militare ai fori imperiali con i droni, con la grande bandiera che ha avvolto il Colosseo, c'erano le più importanti istituzioni del nostro paese, alcune assenze che si sono fatte notare generando qualche polemica, ma noi ripercorriamo che cosa è stata questa giornata così particolare con Matteo Valerio e Cristiana Palazzoni.
4: Tailleur con pantaloni a coprire un paio di sneakers, come rivela il forzista Mulet. Dopo il comodo omaggio all'altare della patria, Meloni raccoglie l'applauso degli astanti su via dei fori imperiali. Pochi secondi davanti ai microfoni, non si sofferma sul contributo delle donne che votarono per la prima volta, né su quello di chi liberò l'Italia dal nazifascismo.
5: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. Con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
4: Esortazione che tradisce forse l'amaro in bocca per le riforme ferme al palo bocciate, come quella sulla giustizia, ma anche i dubbi sulle spese per la difesa di fronte al nuovo contesto geopolitico rappresentato dalla parata di quest'anno, che dà spazio ai nuovi protagonisti degli scenari bellici, dall'Ucraina a Hormuz, come i droni e i mini sommergibili utilizzati dalle navi cacciamine. Pronti ad agire, dice il titolare della difesa Crosetto, fumo negli occhi per il neopacifismo di Salvini, che ai fori imperiali non si presenta.
6: Questa è la festa di tutti gli italiani.

0: italiani. E mi dispiace per chi era assente. Ha guardato il capigruppo dei partiti di sinistra.
1: Il ministro leghista, fanno sapere i suoi, è rimasto al lavoro per l'intera mattinata.
2: Foto e video da portare a casa, ricordi preziosi, perché chi oggi è qui sa bene quanto sia importante conservare, consegnare ai più giovani la memoria di una giornata che 80 anni fa cambia tutto.
3: Ma sono dei valori da tramandare anche del nostro paese, insomma, quindi mi piace far sì che lei poi quando sarà grande si ricorderà di queste cose che ha fatto col papà e magari porterà i suoi figli.
4: Era la prima volta perché loro erano molto contenti a venire qui, perché volevano sapere che festa era e abbiamo cercato di spiegare.
2: Migliaia di persone dietro le transenne arrivate da ogni parte d'Italia sono loro i volti della Repubblica. Tante le donne, orgogliose perché le loro nonne per la prima volta nel 1946 si recarono alle urne.
5: E noi donne adesso abbiamo la parola, invece prima non contavamo niente, quindi adesso invece siamo nel mondo del lavoro, nel mondo siamo libere di dare il nostro contributo.
2: L'emozione quando vedono sfilare i reparti speciali, quando alzano gli occhi al cielo per il passaggio delle frecce tricolori, quando ricordano gli sforzi fatti da chi allora ha lottato per garantire il diritto al voto.
6: Non ne sentiamo così tanto l'importanza, vista la poca affluenza molte volte. E momenti come queste giornate fanno ripensare ai sacrifici che sono stati fatti, alle lotte che sono state fatte per avere questo diritto e da ricordare anche quando si deve andare a votare.
7: E dunque il referendum del 46 tra monarchia e repubblica segnò un cambio d'epoca importantissimo per l'enorme partecipazione popolare e soprattutto perché le donne per la prima volta esercitarono il diritto di voto. Allora su questo sentiamo Giovanni Battista Tomassini, poi la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre.
8: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica.
9: 80 anni di distanza hanno almeno in parte appannato il ricordo delle sofferenze terribili da cui l'Italia cominciava a guarire in quel giugno del 1946. La guerra, la dittatura, lo strappo di una monarchia che l'8 settembre di 3 anni prima, rinnegando il regime, aveva abbandonato il paese e le sue forze armate nelle mani degli occupanti nazisti. È a tutto questo che gli italiani voltarono le spalle con il voto del 2 giugno, in cui contestualmente scelsero tra monarchia e repubblica ed elessero l'assemblea costituente che doveva riscrivere il patto di convivenza tra i cittadini.
8: Un comizio repubblicano è stato indetto a Roma in seguito all'abdicazione di Vittorio Emanuele III. Piazza del Popolo era quasi tutta gremita di lavoratori che avevano rinunciato al salario per intervenire alla manifestazione.
9: Il popolo riscopriva il gusto della partecipazione. Fa riflettere rispetto alle percentuali in calo oggigiorno che alle urne andò circa il 90% degli aventi diritto. Di quella scelta protagoniste furono finalmente anche le donne, per la prima volta ammesse al voto nazionale. Quasi 13 milioni sono anche queste prime elettrici che celebriamo oggi nella festa della nostra democrazia.
10: Perché ci credo, o forse per decenza, che partecipazione, certo, è libertà, ma pure resistenza.
11: Io nel 46, quando c'è stata l'opportunità di votare, no, avevo 15 anni, quindi non potevo votare. Sicuramente quello che la famiglia mia aveva vissuto, perché il re aveva firmato certe leggi, io ce l'ho impresso nella carne ancora adesso, quindi figuriamoci allora com'ero e che cosa pensavo. Ero occupata a vivere e quindi per me il 2 giugno, la festa della Repubblica, è legata alla vita.
7: Voltiamo pagina. Negli Stati Uniti c'è attesa per la risposta iraniana all'ultima bozza di accordo messa a punto da Trump all'indomani della telefonata con cui il capo della Casa Bianca ha duramente attaccato il premier israeliano Netanyahu. Allora per gli aggiornamenti andiamo a New York dalla corrispondente Laura Pepe.
12: Nella telefonata con Netanyahu sull'escalation in Libano, Donald Trump ha usato toni durissimi definendo il premier israeliano un pazzo che tutti odiano. Saresti in prigione senza di me, ti sto salvando, ha detto Trump a Netanyahu, utilizzando un'espressione volgare per dirgli che stai facendo. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran ha spinto Trump a salvare Hezbollah e a legare le mani a Israele

0: e Trump lo ha fatto perché ha scelto di evitare l'escalation e continuare il dialogo. Intanto, in un'audizione al Senato, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che l'accordo con l'Iran è possibile oggi, domani o la settimana prossima. Siamo fiduciosi. Per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Rubio però ha anche ammesso che non c'è alcuna certezza su un accordo accettabile, che l'Iran ha ancora molti droni e che la guida suprema Mojtaba Khamenei è ancora molto attivo. E proprio poco fa Donald Trump, in un post sul suo social Truth, ha scritto: non è vero che abbiamo smesso di parlare con l'Iran e ancora per Teheran è tempo di fare un accordo.
1: E intanto non si fermano i raid israeliani sul Libano, che causano ancora vittime tra i civili. In diretta la nostra inviata Lucia Goracci.
2: Ieri più o meno a quest'ora Trump annunciava un cessate il fuoco imminente, almeno tra Israele e Libano. Ci ha pensato a stretto giro con un tweet Netanyahu a chiarire che no, che tornerà anche a bombardare Beirut se non si fermano gli attacchi di Hezbollah sul nord Israele e che le operazioni restano. E poi stasera, alla cerimonia di passaggio di consegne, lo vedete, del Mossad, del capo del Mossad, ha detto: l'Iran scomparirà dalla scena mondiale, noi contribuiremo perché ciò avvenga. Intanto i morti sono più di 3.460 in Libano, continuano, lo vedete, anche a piovere, intercettati i razzi di Hezbollah sul nord di Israele. È il terzo incontro tra ambasciatori libanese e israeliano a Washington. La Casa Bianca sta tentando di separare i due tracciati di negoziato. Protesta Medici Senza Frontiere per l'attacco di ieri sera con 4 morti e più di 100 feriti all'ospedale di Tiro dove opera. Dice ci sono anche ancora persone da recuperare dalle macerie. In Israele è incandescente anche il fronte interno con gli ultraortodossi mobilitati. Vediamo tutto con Ivo Bonato.
3: Mio figlio era nell'incubatrice. Ho saputo del bombardamento e sono corsa qua. L'infermiera mi ha detto che ha fatto un salto fuori ed è scoppiato a piangere. Ma è vivo. Stavo facendo studiare i miei figli online quando ci è stato detto che avremmo dovuto lasciare di nuovo la Dahie. Se ci fosse una speranza, sarei a casa mia adesso. Se dipendesse da me, certo che vorrei la pace. L'intervento di Trump alla fine allontana nuovi bombardamenti da Beirut. Ma a sud l'avanzata israeliana si è mangiata villaggio dopo villaggio. Circonda i caschi blu dell'UNIFIL, riducendo ai minimi i loro movimenti. È come Jerry Lewis, Trump. Una battuta che tradisce da questo lato la versione degli israeliani dell'Alta Galilea a che la guerra si fermi. Anche se attorno all'ultima conquista, Beaufort, già Hezbollah contrattacca. La fortezza non può nulla contro i suoi micidiali droni. Il poliziotto a cavallo travolge a terra un manifestante. Risposta violenta alla protesta degli ultraortodossi che paralizza il paese. Il loro rifiuto di arruolarsi in un Israele da più di 30 mesi in guerra ha portato allo scioglimento anticipato della Knesset verso nuove elezioni.
1: Dovranno rimanere in carcere in Libia i due italiani che partecipavano alla flottiglia di terra, detenuti da giorni a Bengasi, apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la prosecuzione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. E si continua a combattere anche sull'altro fronte di guerra, quello in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco russo ha colpito diverse zone del paese, tra cui la capitale Kiev. Alessandra Bortoloni.
4: È una notte di fuoco quella di Kiev, forse una delle peggiori dall'inizio della guerra. Le esplosioni scuotono la città intera, attacchi letali, quelli condotti da Mosca, con missili da crociera e droni, decine di edifici residenziali colpiti assieme ad altre infrastrutture civili e la popolazione ancora una volta rintanata nei sotterranei della metropolitana. Le squadre di soccorso lavorano ininterrottamente, le vittime nella capitale sono almeno 6, oltre 60 i feriti, tra cui 3 bambini. Una notte di orrore per tutto il paese, da nord-est a sud-est, A Dnipro, nell'Ucraina centrale, i morti sono 15. Nelle macerie di un edificio di 4 piani, in parte rasa al suolo, viene trovata una sopravvissuta, ma una decina di persone mancano all'appello. La Russia ha lanciato oltre 605 droni d'attacco e 73 missili di vario tipo contro il nostro popolo, dichiara Zelensky, rinnovando l'appello agli alleati: inviateci missili Patriot, gli unici a poter intercettare i razzi balistici russi. Sono giorni che il presidente ucraino avverte di un possibile attacco russo su vasta scala, tanto che oggi a Kharkiv è stata ordinata l'evacuazione di 7.000 abitanti dai villaggi al confine. Se Kiev si ritirasse dalle regioni occupate da Mosca, replica il portavoce del Cremlino Peskov, il conflitto potrebbe anche finire oggi.
1: E ora torniamo a parlare della diffusione del virus Ebola in Africa centrale, pesanti gli effetti sull'economia dei paesi coinvolti, fondata sul turismo, come in Uganda, per anni meta di tanti italiani per i safari. Il nostro inviato Gianmarco Sicuro.
5: L'epidemia di Ebola è una sfida enorme per la gente dell'Uganda, dichiara Jimmy, guida turistica. E sta colpendo anche la tua famiglia? Certo, aspettavo un grosso gruppo di clienti affezionati, ma hanno cancellato, risponde con un sorriso carico di angoscia. Di questi tempi, il monumento all'Equatore sarebbe stato affollato di stranieri, oggi ci sono solo ugandesi. Un crollo di presenze dovuto ai casi accertati e alle quarantene imposte da vari paesi al rientro. Ma il nostro governo isola immediatamente chi mostra sintomi. Turisti, tornate, l'appello di Rashid. Anche lui guida turistica nel parco Regina Elisabetta. Questa enorme riserva naturale garantisce la sopravvivenza per migliaia di animali selvatici. Ci imbarchiamo per incontrarli, con noi soltanto 6 turisti. Oltre ai coccodrilli potete osservare anche gli ippopotami, dice la guida. Mandrie di elefanti, enormi antilopi, aquile che dominano le cime degli alberi. Anche la salvaguardia degli animali passa dai fondi che arrivano dal turismo, oggi azzerati. La sopravvivenza di intere comunità e degli animali che loro proteggono dipende da questo, aggiunge Rashid. Lasciamo il parco interrogando ancora Jimmy sul suo futuro. La mia più grande angoscia, dice, tornare dai miei figli, sapendo che senza questa prenotazione non sarò in grado di pagare loro la tassa scolastica per il prossimo anno.
1: Papa Leone ha nominato il nuovo capo della comunicazione vaticana, si tratta di una donna, Maria Montserrat Alvarado, laica originaria di Città del Messico, sinora era presidente di un network cattolico statunitense conservatore, è poliglotta e succederà Paolo Ruffini in pensione dal prossimo ottobre. Da Bruxelles arriva un'apertura, seppur molto circoscritta, alla richiesta di flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica. Sentiamo i particolari con Marco Malvestio, poi il confronto tra i partiti con Serena Mautone.
6: Una mini deroga su energia e conti pubblici. Il pressing dell'Italia è durato settimane. Ora, fanno sapere fonti di Bruxelles, la Commissione avrebbe trovato una soluzione di compromesso più vicina, per la verità, alla ricetta proposta da Madrid che alle richieste avanzate da Roma. L'ipotesi, nel quadro della flessibilità che si può richiedere per le spese militari, lo 0,3% del PIL potrà andare a misure per l'energia. Per l'Italia parliamo di circa 6 miliardi e mezzo, ma attenzione, la deroga sui conti varrà solo per investimenti mirati, dalle infrastrutture di rete alla transizione verde, ad esempio pannelli solari, mobilità green, efficienza energetica e incentivi alla decarbonizzazione. No dunque a sussidi a pioggia che aumentino il ricorso ai carburanti fossili, come gli sconti sulle accise su cui puntava il governo. Dovranno poi essere progetti nuovi, varati da febbraio 2026, e le risorse andranno spese entro 18 mesi. Non si tratta certo di un liberi tutti, anzi, il commissario Dombrovskis precisa che mantenere finanze pubbliche solide è fondamentale, anche di fronte a nuove e urgenti esigenze di spesa. Tutti i dettagli saranno resi noti domani, poi il compromesso dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dagli Stati europei. Finora, sul dossier, gli altri paesi si sono mostrati piuttosto freddi.
7: Difficile interpretare l'apertura della Commissione come una vittoria, perché la flessibilità aggiuntiva che l'Europa sarebbe pronta a concedere non riguarda in alcun modo gli sconti sulle accise dei carburanti, grazie ai quali il governo è riuscito a mantenere i prezzi sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Ciononostante, la maggioranza si mostra ottimista.
8: Mi pare che da Bruxelles si stia preparando, che Bruxelles stia preparando una risposta positiva alle richieste dell'Italia.
7: Non una parola su cosa il governo intende fare dopo il 6 giugno, quando scadrà anche l'ultima proroga del taglio delle accise, né sull'utilizzo dei fondi di coesione, strada ipotizzata da Fitto, che ha fatto infuriare i governatori. Di certo, quello che la maggioranza intende fare è continuare a insistere sulla flessibilità, mentre le opposizioni non fanno sconti. Quella di Bruxelles è una lezione durissima per Meloni, il commento di PD 5 Stelle AVS, che da settimane chiedono più investimenti sulle rinnovabili. Immobilismo, l'accusa mossa anche da Italia Viva.
9: Tajani e la Meloni chiedono aiuto all'Europa, ma in questi anni il loro governo sull'energia non ha fatto nulla. Le bollette sono alle stelle e sulle rinnovabili è tutto piantato e bloccato a causa delle loro procedure. Sul nucleare solo discorsi.
7: Solo il prologo della battaglia che si combatterà nei prossimi giorni, quando in aula arriverà la delega sul nucleare.
1: Siamo alla cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi in Calabria. 2 i fermi, la testimonianza del sopravvissuto, erano caporali, racconta, ci volevamo ribellare. Andiamo in diretta dall'inviato, Jacopo Cecconi.
10: Sì, le 4 vittime sono giovanissime, fra i 19 e i 29 anni, braccianti che raccoglievano le fragole qua nei campi fra la Calabria e la Basilicata. Hanno deciso di ribellarsi ai loro caporali e questi gli hanno dato fuoco con una vendetta terribile. Questo è il racconto della 5ª vittima che doveva essere designata, ma che si è salvata prendendo a spallate uno sportello e uscendo dall'auto in fiamme. Lo abbiamo incontrato, sentiamo il suo racconto.
11: Tu volevi contratto?
12: Mi parli contratto, hai bene.
11: Tu
12: bene, no contratto, no contratto, no soldi, no contratto.
11: Volevano soldi, volevano il contratto e
12: sì.
11: Gli hanno dato fuoco.
12: Sì, sì, sì.
11: Hanno messo benzina e
12: sì,
11: dato
12: sì,
11: fuoco.
12: Sì. Mi...
11: Hai sfondato lo sportello
12: sì.
11: E sei scappato.
12: Sì.
10: C'era anche Taj, dentro il minivan dato alle fiamme da 2 pakistani, poi individuati e fermati dalla polizia. Altri 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, tutti di etnia Pashtun, sono morti, bruciati vivi. La scena è orribile, con gli assassini che si premurano di bloccare le portiere da fuori. Taj è sotto shock. Sul tavolo ha le foto e i documenti dei suoi amici. Vivevano in 10 in questo appartamento, 500 euro di affitto, 50 euro di paga al giorno per raccogliere fragole nei campi, meno 5 trattenuti dai caporali per il trasporto, personaggi che descrive così.
12: Mafia, mafia, no voz, mafia, capito? Mafia, mafia, mafia, this Italia, Pakistan, 2%, mafia, eroina, cocaina, hashish, marijuana.
10: Da loro, ieri, Taj e i colleghi hanno deciso di rivendicare i mesi di paga arretrata, il saldo delle giornate lavorate in nero. Gli hanno dato fuoco.
12: Ciandino, discara, cara, benzino, ciandino. Tutto benzino.
11: Tu eri dentro la macchina.
12: Sì,
11: tu.
12: Sì, mia macchina. Allah, mio problema, tutto problema, tutto problema.
11: Ti sei salvato grazie a Dio, dici.
12: Sì.
1: Sono 6.500 i detenuti che nel solo 2025 hanno vinto un ricorso contro lo Stato per trattamento inumano degradante, mai così tanti, denuncia Antigone, il numero dei suicidi sale ancora, l'ultima una ragazza di 21 anni a Trento. Gabriele Carletti.
13: Un viso coperto per la vergogna. Aveva 19 anni, Abrar Jarrar, quando lo modellò in carcere dopo un incontro con Don Vincenzo.
14: Un bambino che si copre il volto con le mani, in senso di vergogna, di una coscienza che si è riavvivata dopo quello che aveva commesso.
13: Ha pianto questo ex missionario di 84 anni quando ha saputo la notizia. Lui era rimasto a Verona, lei trasferita a Trento, qui dove Abrar si è tolta la vita a 21 anni, era dentro per furti e rapine, aveva problemi di dipendenza. Non doveva stare in carcere, accusa il suo ex legale.
15: Nel sovraffollamento che noi abbiamo oggi nei nostri istituti, che è pari quasi al 200%, è difficile individuare anche questa fragilità e quindi certamente persone come lei, soprattutto come lei, non dovrebbero stare in un carcere.
13: Abrar, la più giovane di 26 suicidi in cella quest'anno, era nata a Cremona, finita in una gang a Verona, lì dove gli avvocati si asterranno dalle udienze per 3 giorni a fine giugno, proprio per dire che il carcere non può essere l'unica soluzione, anzi è spesso deleterio per chi vorrebbe più sicurezza.
15: Noi non vogliamo sconti di pena, noi vogliamo che le persone possano scontare le loro pene in maniera dignitosa all'esterno del carcere, con delle opportunità alternative, e diciamo le statistiche dimostrano che chi sconta una pena in misura alternativa non torna in carcere.

0: carcere se non in una minima parte, cioè nel 2-3% dei casi.
1: Dice che così la pensa chiunque il carcere lo frequenti, come Don Vincenzo.
2: Non un luogo di castigo, ma un luogo di revisione di vita. È possibile farcela.
3: Finisce il lungo ponte del 2 giugno all'insegna del maltempo al nord, mentre al centro-sud è ancora estate. Vediamo con Diana Fichera.
4: Un'auto si inabissa in un sottopasso diventato una piscina nel milanese. Scene simili nel territorio di Varese, dove gli automobilisti bloccati sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Al nord la primavera afosa ha cambiato volto all'improvviso. Le piogge intense hanno allagato case, negozi e parcheggi, blackout e disagi sulle tangenziali di Milano e Novara. Grandine in Veneto, 8 regioni in allerta gialla oggi. Nelle prossime ore continuerà a piovere.
5: Attenzione, perché si tratta di temporali localmente anche particolarmente intensi, associati a forti grandinate, forti colpi di vento e forse anche qualche tornado. Il maltempo poi nella notte e nella giornata di domani tenderà a spostarsi alle regioni centrali e al sud adriatico, ma la perturbazione perderà gradualmente di intensità.
4: A sud invece la primavera continua ad assomigliare all'estate piena. Qui siamo a Catania, a San Giovanni Licuti, dove chi può scappa dal caldo della città e passa qualche ora in acqua.
6: Fantastico, oggi penso che andremo intorno ai 30 gradi, quindi trovo che sia splendido. Vedete quanta gente che c'è oggi.
7: Il mio venire qua è quotidiano, come se fosse, diciamo, per me terapia.
4: Per tanti il ponte del 2 giugno è già un ricordo, in corso dalla tarda mattinata il mini controesodo, bolino rosso su strade e autostrade dove i mezzi pesanti rimarranno fermi fino alle 22.
3: Torniamo a parlare del 2 giugno di 80 anni fa, quando per la prima volta le donne esercitarono il diritto di voto. Tra loro Cosetta, che oggi racconta: ho votato Repubblica. L'ha incontrata Riccardo Porcù.
8: Per la Repubblica io ho votato. Pensavo di fare una cosa buona, io e basta.
9: I grandi cambiamenti sono così, una cosa buona, semplice. Cosetta Venturini ha 104 anni da compiere e un'ottima memoria. Si ricorda il tragitto per andare a votare nel suo paesino San Martino alla Palma, una frazione di Scandicci. Lo sapevano tutte, niente rossetto, la scheda andava chiusa con le labbra e ogni segno avrebbe annullato il voto. Anche Cosetta era stata attentissima. 80 anni fa al seggio era andata con il marito e il futuro addosso, incinta dell'unica figlia Laura, che adesso accanto a lei ci indica le foto di quei giorni. Dopo i bombardamenti e le rappresaglie dei nazisti, Cosetta intrecciava cappelli di paglia nel suo paesino, poi è diventata casalinga. Ricorda i partigiani uccisi e portati nella piazza del paese.
8: L'hanno portati via di dove l'avevano uccisi e allora dove stavo io e dissi: voglio andare a vedere. E allora con una carretta e vedevo piedi che li portarono alla chiesa. Io avevo tanta paura. Ma non io sola, tanti, ma io avevo paura veramente.
9: Quella paura che l'aveva spinta a votare per la Repubblica per non tornare mai più indietro. Ha sempre la fede addosso, ricordo del matrimonio del 10 settembre del 45, la voglia di ricostruire e di sorridere dopo la guerra.
8: Eravamo in campagna, c'erano tutti i contadini, dice un voto più o meno.

0: questa grande festa che ha voluto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio per consolidare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Sarà un racconto lungo in 8 capitoli, un capitolo per ogni decennio di storia repubblicana. Lo ha scritto tra gli altri Maurizio De Giovanni, ci saranno molte pagine di letteratura e anche tanta musica, tante canzoni a fare da voltapagina. Noi abbiamo incontrato fino a poco fa i protagonisti di questa bellissima serata, vi facciamo ascoltare le loro voci.
1: Quando è nata la Repubblica io c'ero già. Sono veramente felice che continuiamo ad essere un paese libero, democratico, che non si fa travolgere da delle situazioni che non sono le nostre. Noi vogliamo la pace.
0: Non più il giardino per pochi, ma la piazza del Quirinale per tanti. 80 anni, un compleanno importante, e lo è ancora di più per ciò che si festeggia, la Repubblica. Una celebrazione fortemente voluta dal presidente Sergio Mattarella, con Gianni Morandi, Annalisa, Carolina Crescentini, tanti altri, anche loro, i volti della Repubblica a 80 anni dal referendum.
2: Trasformare questi 80 anni di storia della nostra Repubblica in un racconto.
0: Paola Cortellesi parlerà del contributo delle donne alla Repubblica. Cristiana Capotondi leggerà brani dalla storia di Elsa Morante. Consapevoli tutti che siamo noi la storia. Nessuno si sente escluso.
3: No, ci mancherebbe. Nessuno deve sentirsi escluso, anche perché nessuno va lasciato indietro.
4: Del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro.
5: Siamo allo sport, vigilia di quarti per gli azzurri del tennis che avanzano spediti al Roland Garros, domani derby Arnaldi-Berrettini, mentre Cobolli se la vedrà con il canadese Auger Aliassime. Sentiamo Francesca Sancin.
6: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto.
7: L'ultimo a stampare il suo nome sul tabellone di questi storici quarti del Roland Garros per la prima volta con tre italiani in campo in uno slam è Matteo Arnaldi, che va ad aggiungersi a Berrettini e Cobolli.
8: Matteo Arnaldi, ti vogliamo bene.
7: Domani sera sarà una sfida storica, Matteo contro Matteo, la potenza di The Hammer contro la resistenza del maratoneta del tennis, oltre 17 ore di gioco per Arnaldi per conquistarsi il suo quarto di nobiltà. Un derby, quasi uno specchio, perché la scalata alla classifica ATP da 100 dintorni a top 30 è la stessa, e la fame pure, con un Berrettini che, superata la delusione di Roma, è tornato a giocare alla sua maniera.
9: Ho avuto dei momenti di dubbio nelle ultime settimane che però mi hanno portato poi a reagire e a trovare le energie giuste.
7: E poi c'è il terzo uomo, il tennista con mezzo cuore che batte per il calcio, Flavio Cobolli, uno che fa i complimenti ai padroni di casa per il trionfo in Champions e parla della Roma anche a fine match, e che il tocco di palla ce l'ha non solo con la racchetta. Domani pomeriggio se la vedrà col canadese Auger Aliassime, mentre si tingono d'azzurro anche le semifinali del doppio misto e doppio maschile. Un tennis italiano, insomma, che emoziona anche senza Sinner, eterno spauracchio su tutti del tedesco Zverev, di mestiere numero 3 del mondo e vittima sacrificale dell'alto atesino. Stavolta può asciugare le lacrime e godersi, fermo anche Alcaraz per il polso, la semifinale di un torneo senza quei due piovuti sulla terra, che sia rossa o verde d'erba, da un'altra galassia.
5: In prima serata su Rai 3 la quarta puntata di Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini, che mostra i rischi dei materiali antiaderenti delle pentole, idropellenti dei tessuti, svelando i lati nascosti del teflon, rivestimento innovativo al centro di due inquinamenti tra i più estesi al mondo, uno dei quali in Italia. E noi ci fermiamo qui, la nostra informazione torna a mezzanotte con Linea Notte, grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: giornata impegnativa. Riparti alla grande. San Benedetto Fruit & Power. Mix di frutta e tanta vitalità con caffeina e taurina.
1: San Benedetto Fruit & Power. My Energy Break.

0: incredibile. Ha quel cuore di frutta nascosto nel bianco setoso che ogni volta, boom, mi fa impazzire. Solo lui, Müller Seta.
1: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua azienda e ridurre le emissioni di CO2, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
3: Equilibrio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
5: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
6: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione, per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: agli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire. Grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
4: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case, enti e imprese che funzionano meglio. Tecnologia che risponde all'istante. Servizi pubblici più accessibili. Telemedicina a domicilio. E strade sicure e illuminate con sistemi più smart. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Attenzione Danish Team, famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate.
7: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
8: Hai visto queste macchie? Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio, macchie. Fidati di Vanish e la macchia svanisce.
9: E per questa maglia? Guarda com'è ingrigita.
8: Usa Vanish Bianco Splendente. Rimuove le macchie e ripristina i bianchi ingrigiti. Per bianchi sempre più bianchi, fidati di Vanish.
10: Schweppes Limone presenta
11: L'oro di Marte.
10: Limone zero, l'oro della terra. Take your time. Schweppes Limone zero, il piacere del limone. Zero zuccheri, provala.

0: 80 anni fa il referendum che sancì l'addio alla monarchia, 2 giugno di celebrazioni in tutta la Campania, il presidente Fico, democrazia possibile grazie alla Repubblica. Nel giugno del 46 la prima volta delle donne al voto in tutta Italia, la storica Gabriella Gribaudi, a Napoli la maggior parte di loro scelse la monarchia. Lotta ancora per la vita il 17enne che insieme a 2 amici ad Arzano ha assunto la droga conosciuta come miele da sballo, l'avevano comprata su internet. La produzione delle castagne è messa a rischio da un parassita, il cinipide galligeno che ha invaso tutta la Campania. Possibile soluzione, un insetto antagonista. A Pisa si è svolta la 71esima regata delle Repubbliche Marinare. Vince Venezia, delude Amalfi. L'equipaggio campano chiude al 4º posto, poi guadagna una posizione grazie alla squalifica dell'imbarcazione di Genova. Buonasera e buona festa della Repubblica. È stato un 2 giugno all'insegna delle celebrazioni in Campania per gli 80 anni dal referendum istituzionale con il quale gli italiani scelsero una nuova forma di Stato. Diverse le iniziative andate in scena fin da questa mattina e tuttora in corso. Veniamo con Daniele Meloni.
1: Un enorme tricolore

0: Intitolato dal tetto della prefettura, in piazza del Plebiscito ha dato il via alle celebrazioni per l'80ª festa della Repubblica a Napoli. La bandiera come simbolo della Repubblica e dei suoi valori di libertà, valori che, come affermato dal presidente Mattarella alla cerimonia dei Fori Imperiali a Roma, segnarono il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Il percorso che portò all'adozione della Repubblica Democratica iniziò il 2 giugno 1946 e sfociò nella Costituzione del 1948, un testo ancora oggi fondamento e garanzia delle libertà di tutti.
1: Il lavoro resta il paradigma essenziale dell'uomo, perché è vero che il lavoro è tale perché è la dignità stessa dell'uomo.
2: Grazie alla Repubblica che possiamo vivere una vita democratica, che vengono esercitati i diritti in questa regione e nella nostra nazione, grazie proprio a quello che è scritto nella Costituzione.
0: Durante la cerimonia al plebiscito sono state conferite dal prefetto le onorificenze della Repubblica. Paolo Siani, fratello di Giancarlo, il giornalista ucciso dalla Camorra, è stato insignito del titolo di commendatore. Francesca Russo aveva appena 8 anni quando entrò nella Fondazione per Bambini Svantaggiati di Don Merola. A Latina le è stato conferito il Cavalierato della Repubblica. Tra i musei aperti e ingresso gratuito per la giornata, grande successo di visitatori per quello del Real Bosco di Capodimonte, luogo simbolo del passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Le celebrazioni si chiudono con il concerto dell'orchestra del Teatro San Carlo, dove questa sera saranno proiettate, gratuitamente per tutti i cittadini dotati di biglietto, le celebrazioni del Quirinale.
3: E la scelta tra monarchia e repubblica 80 anni fa coinvolse anche le donne che, dopo le elezioni amministrative di 3 mesi prima, per la prima volta poterono votare ed essere elette su tutto il territorio nazionale. Andrea Caruso.
4: Erano operaie, casalinghe, professioniste. Il voto delle donne al referendum del 46 non fu solo adempimento di un dovere o imposizione patriarcale, ma anche esercizio consapevole di libertà e responsabilità. A Napoli, visti i risultati, è ragionevole pensare che anche l'elettorato femminile fosse in larga parte pro-monarchia.
5: Le donne votarono come gli uomini e votarono la maggior parte per la monarchia. Anzi, molti di questi cortei organizzati con le icone del re e della regina davanti erano spesso capeggiati da donne.
4: In generale, il suffragio universale fu una conquista, ma anche una base per costruire una democrazia inclusiva.
6: Le donne hanno immesso dei nuovi contenuti in un modello di cittadinanza che forse, ecco, non li prevedeva fino in fondo.
4: 21 donne su 556 membri complessivi entrarono nell'Assemblea Costituente, numero esiguo ma sufficientemente incisivo per impostare il lavoro di stesura della Carta sui binari della parità di genere e dello sviluppo di quei diritti sociali che sono il presupposto di una partecipazione femminile alla vita politica di un paese che fosse consapevole e responsabile.
6: I diritti sociali prefigurano poi delle politiche di welfare, e cioè dei servizi, che nella prospettiva delle 21 madri della Repubblica Italiana, ma io direi più complessivamente per le donne di quella generazione impegnate in politica, si traducevano anche in un alleggerimento del lavoro domestico e dunque la possibilità di partecipare.
3: Lo sentivamo, il voto espresso nel referendum del 2 giugno evidenziò la spaccatura esistente tra il nord, che scelse in larga parte la Repubblica, e il sud del paese, orientato a favore della monarchia. Giovanni Messina ne ha parlato con lo storico napoletano Paolo De Marco.
7: Paolo De Marco, docente universitario, autore di numerosi saggi sul dopoguerra a Napoli, città protagonista nel 43 con le 4 giornate, poi al referendum però l'80% si schiera a favore della monarchia. Perché questa anomalia?
8: Nelle 4 giornate ci sono anche monarchici, cioè è una reazione di popolo in cui gli antifascisti sono parte importante, ma sono una minoranza.
7: C'erano i monarchici, ma i filorepubblicani non mancavano. Questa foto?
8: Questa foto è di una manifestazione del 12 marzo del 44.
7: Tutti con gli ombrelli?
8: Tutti con gli ombrelli, perché la manifestazione sarà fatta alla Galleria Umberto e, prefetto dei bombardamenti, la cupola di vetro della galleria era stata squarciata.
7: Dopo il voto si crea comunque un clima pesante, c'è una spaccatura. 11 giugno 1946 cosa accade?
8: Beh, è l'episodio più grave in Italia, cioè c'è un assalto, un corteo monarchico alla Federazione Comunista di Napoli, a Via Medina, perché era stato esposto il tricolore. Questo crea incidenti durissimi, intervento della polizia.
7: Enrico De Nicola, monarchico.
8: Che è anche monarchico, cioè è un

0: Personaggio di spicco, una storia prestigiosa, complessa, ma proprio il fatto di nominare come primo presidente della Repubblica un meridionale monarchico è, come dire, una sorta di garanzia. Per dire, la Repubblica è la res publica, cioè è il potere di tutti.
1: 556 membri dell'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno del 46, tra di loro c'era anche Raffaele Numeroso, politico originario di Lusciano, in provincia di Caserta. Francesca Ghidini ha incontrato suo nipote.
2: Maurizio De Stefano sfoglia l'album di famiglia. Nelle fotografie il nonno Raffaele Numeroso, uno dei padri costituenti. Nel 1946 aveva 60 anni, in controtendenza rispetto alla città, votò per la Repubblica. Le figlie indossarono l'abito della domenica per accedere al seggio.
3: Non è scomparso quando io avevo appena 11 anni, quindi era molto anziano e non ho avuto la possibilità di parlare con lui, di farmi raccontare testimonianze dirette. Mia madre visse dal vivo quegli anni, mamma nel 46 stava per compiere 20 anni, quindi non votò. Però lei e le zie e le sorelle durante la campagna elettorale funsero da segretarie sostanzialmente di nonno. Mamma non sapeva scrivere a macchina e quindi scriveva con due dita, con i due indici. E nonno spesso la rimbrottava perché andava piano a scrivere.
2: Cimeli, libri, copie dei giornali del dopoguerra, un piccolo museo nella casa napoletana di Maurizio, la cerimonia in piazza a plebiscito, stamattina il passato che rivive. Si festeggiò in famiglia l'elezione del nonno e poi la vittoria della Repubblica?
3: Sì, sempre molto sobriamente. Ci si rendeva conto che si era di fronte a un momento fondamentale per la storia della nostra comunità italiana. E si passava dal buio della guerra e del fascismo alla luce della democrazia.
1: Chiudiamo la pagina dedicata al 2 giugno per passare alla cronaca. È ancora ricoverato in gravi condizioni il minorenne che ad Arzano si è sentito male subito dopo aver consumato una droga nota come miele da sballo. Sentiamo Lara Martino.
4: Lotta ancora per la vita il 17enne del napoletano che insieme a due suoi amici ha assunto un potente concentrato che contiene fino al 90% di principio attivo della cannabis, il THC. Miele da sballo, questo è il nome della droga che i tre ragazzi tra i 17 e i 22 anni hanno deciso di acquistare su internet e poi hanno consumato in casa del minore. Ed è proprio il più piccolo dei tre ad aver riportato subito le conseguenze più gravi della serata a base di stupefacente. È bastato un cucchiaino di quella sostanza gelatinosa in tutto simile al prodotto delle api a provocargli una grave crisi respiratoria. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Frattamaggiore, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Napoli, dove si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Gli altri due, di 19 e 22 anni, sono stati dimessi anche se in stato di shock. Sono stati i genitori del 17enne a chiamare i soccorsi e a consegnare ai carabinieri di Arzano il barattolo poi sequestrato che conteneva la sostanza.
1: SOS Castagne in Campania, colpa di un parassita che rischia di azzerare la produzione. Il servizio dell'inviato Rino Genovese.
5: Sono 15.000 gli ettari di castagneti in Campania. Oltre il 60% di tutte le castagne italiane viene prodotta nella nostra regione. Una filiera produttiva tra le più importanti d'Europa, con un coinvolgimento di oltre 6.000 aziende agricole. Eppure torna l'incubo di 10 anni fa. Quest'anno si rischia seriamente di non vedere nemmeno una castagna sui nostri alberi.
6: Il cinipide galligeno, parassita che interrompe la produzione di castagne, si sta diffondendo in tutti gli areali riproduttivi della Campania.
5: Vedete cosa accade? Non si producono i fiori che poi si trasformano in ricci, ma le galle dove vive l'insetto parassita.
6: Ci si può difendere con forte presenza del Turimus, che è l'insetto che va a mangiare il cinipide e che potrebbe distruggere in modo definitivo il cinipide. Si stanno facendo tanti lanci e si ringraziano tutti coloro che sono adoperati per fare questi lanci. Ho fatto una proposta in Regione Campania per instaurare i centri di duplicazione per avere in modo certo ogni anno disponibilità di poter fare i lanci a tappeto su tutti i territori interessati da questa fitopatologia. Quindi la necessità è quella di dover mettere in campo un'attività di prevenzione piuttosto che di cura.
5: Fondamentale potrebbe

0: essere l'apporto delle comunità montane?
1: Sì, certamente, proprio come centri di duplicazione del Turimus e soprattutto essere anche il braccio operativo a sostegno dei produttori e di tutto l'areale coinvolto che è la montagna. Il castagno è, come dire, una realtà socio-economica di primaria importanza per le nostre realtà interne e montane. Parliamo di 100 milioni di euro all'anno di fatturato, un primato italiano che proprio qui in Campania appunto ha la sua valenza.
2: E a proposito di coltivazioni ad attirare turisti ad Anacapri, c'è anche un'antica tradizione agricola isolana. Scopriamo quale con Ivan Palumbo.
3: Il mare da cartolina sullo sfondo è la cornice, la vera bellezza è nel percorso di educazione ambientale tra i giganti verdi di Anacapri.
4: In questo oliveto noi, oltre a coltivare gli olivi, fare un olio di ottima qualità, facciamo tutta una serie di iniziative volte alla divulgazione della conservazione e della tutela del paesaggio.
5: Questo albero ha circa 1000 anni.
3: Sono le storiche chiome della tenuta Pino dei Monaci, luogo Fai. I piccoli studenti arrivati da Bosco Reale ascoltano, gioiosi. Dovere e piacere si mescolano, l'oro di Capri è sulle bruschette.
6: L'olio extravergine, che è un punto fondamentale della dieta mediterranea, deve essere conosciuto dai ragazzi. Hanno guardato con occhi esterrefatti la bellezza della natura e hanno valutato che la loro vita futura potrebbe essere tra la natura.
7: È un riconoscimento al lavoro di tante persone che si stanno dando da fare. È la cosa più bella, che poi in mezzo a loro diventiamo un po' più bambini pure noi.
2: Fra sport, storia e tradizione, a Pisa è andata in scena la regata delle Repubbliche Marinare, delusione per l'equipaggio di Amalfi. Fabrizio Cappella.
8: Non basta un super equipaggio ad Amalfi per aggiudicarsi la 71esima regata delle Repubbliche Marinare. Solo terzo posto a Pisa per l'imbarcazione campana, che poteva contare su medaglie olimpiche e mondiali e che sulla carta sembrava destinata a qualcosa in più. Fin dall'inizio invece a guidare la regata è la barca biancoverde di Venezia, che al termine dei 2000 metri sull'Arno regge al ritorno di Genova e si aggiudica la regata per la 35esima volta nella sua storia. A penalizzare Amalfi l'assegnazione della corsia di partenza. L'Armo bianco e azzurro non è mai riuscito a lasciare l'ultima posizione, chiudendo al quarto posto, ma riposizionato poi al terzo per la squalifica dell'imbarcazione di Genova. Giornata davvero sfortunata per i colori amalfitani, che nel primo pomeriggio avevano chiuso al quarto posto anche la regata femminile vinta da Pisa.
2: Calcio è ben lontano dal delinearsi il Napoli di Allegri, ma già circolano le prime ipotesi. Intanto in Serie B l'Avellino sceglie Nesta per la panchina. Fabio Forlano.
9: Manca un mese all'inizio del calciomercato, ma con la stagione in archivio e con l'Italia fuori dai mondiali, indiscrezioni, ipotesi e trattative popolano già i pensieri di tifosi e addetti ai lavori. È il caso del Napoli. Massimiliano Allegri non è ancora diventato ufficialmente il prossimo allenatore, ma già si discute di acquisti e cessioni, di come sarà la squadra, del modulo, della filosofia di gioco. Tema quest'ultimo che sembra stare particolarmente a cuore a Kevin De Bruyne. Il belga è il calciatore di maggior talento della rosa e cerca il riscatto in azzurro dopo un'annata non al massimo, complice il lungo infortunio. I giocatori bravi prima degli schemi è uno dei mantra di Allegri e De Bruyne potrebbe fare al caso suo. Così come Adrien Rabiot, fedelissimo del tecnico livornese, un nome da piazzare in cima alla lista in caso di addio di Frank Anghissà. E poi c'è tutta la questione dei prestiti, calciatori poco utilizzati da Conte che faranno rientro alla base, Lang e Lucca ceduti a gennaio come Marianucci e sempre in difesa Rafa Marin, reduce da una stagione al Villarreal. In Serie B il presidente D'Agostino ha confermato che Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore dell'Avellino. La Juve Stabia invece è alle prese con l'udienza di domani al Tribunale di Napoli, passaggio importante per il futuro del club che ha tempo fino al 16 giugno per l'iscrizione al campionato.
2: Podismo a San Giovanni a Piro nel Cilento si è svolta la 43esima edizione della Corsa Longa. Ad imporsi per il secondo anno di fila è stato il marocchino Yahya Khadiri, che ha corso i 9 km del tracciato con il tempo di 30 minuti e 52 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra della Carmax camaldolese Ali Akinu, terzo Abdelilah Amjidi del San Marzano Team Club. Tra le donne, vittoria per la pugliese Raffaella Filannino. Arte contemporanea, fino all'8 luglio a Napoli la mostra di Lino Fiorito, ce ne parla Antonella Maffei.
10: Questa mostra raccoglie mio lavoro da una ventina d'anni a questa parte, e quindi sono alcuni oli che sono del 2004 e poi

0: Arriviamo ai lavori più recenti che sono il 2026.
1: C'è l'omaggio dedicato al Vesuvio, città natia di Lino Fiorito, artista che vive tra Napoli e Colonia, ma anche i dipinti ad olio e l'astrattismo luminoso delle sculture in ceramica. Acquerelli tridimensionali li definisce la curatrice Alessandra Pacelli, che ha proposto nello spazio 480 Site Specific di Luca Picciocchi e Gabriella Pascale un viaggio nella produzione degli ultimi 20 anni di Fiorito, che all'attività propriamente artistica affianca con successo il lavoro da scenografo di cinema e teatro. Ha lavorato tra gli altri con Mario Martone, Paolo Sorrentino, Antonio Capuano e Stefano Incerti. Si visita su appuntamento.
2: Avere qua una mostra di Lino Fiorito è come dare una conferma all'importanza di un artista che a Napoli ha fatto di tutto, scenografo per cinema, teatro, che si è occupato di diffusione di arte contemporanea sostenendo giovani artisti.
1: Lei si sente più artista o scenografo?
0: Mi sento più artista, perché anche il mio lavoro da scenografo, sia al cinema che al teatro, risente la mia capacità di essere artista, insomma, alla fine. Insomma, porti il tuo passato di artista, lo porti comunque.
3: È il momento della rubrica Libriamoci di Claudio Ciccarone.
4: Sono pagine raccolte nella Valle del Tempo, quelle in cui Cinzia Brancato racconta la storia di un'adozione senza facili sentimentalismi, senza retorica. Il libro è Karim, il bambino dal compleanno inventato, dove la maternità adottiva è guardata dal suo lato più vero, l'attesa, i dubbi, il tempo che serve perché una madre e un figlio, mai stati prima madre e figlio, lo diventino davvero, con la paura che questo non avverrà mai. Lo stile narrativo è intimo, a leggere è come ascoltare un'amica che svela i suoi pensieri attraverso una penna che trova così il modo giusto per condividere emozioni.
5: Questo libro non ha l'intenzione di raccontare una storia mia personale, anche se poi è la storia di un'adozione vera, l'adozione di mio figlio Karim. È un'opera che attraversa l'adozione e la supera. È una riflessione universale sulla maternità e su quel sentimento sotterraneo che accompagna tutte le donne quando diventano madri, la paura di non essere mai abbastanza. Se ha un obiettivo, forse questo libro è quello di ricordarci una verità assoluta. La maternità non è perfezione, è presenza, è il coraggio di esserci anche quando ci si sente fragili.
3: È tutto, buona serata.
6: Ci sono un po' di sotterfugi, bugie, cose nascoste. Sì,
7: qualcuno ce la racconta?
6: No.
8: La rievocazione, la storia, le curiosità. Il Medioevo e poi la sfida tra le contrade. A 850 anni dalla leggendaria battaglia di Legnano, quando la Lega dei Comuni Lombardi sconfisse l'armata di Barbarossa, il racconto emozionante di una giornata unica.
9: Poi a un certo punto entrano i cavalli in campo
10: e una volta che sono tutti dritti, fuoco alle polveri.
8: Speciale TGR Palio di Legnano, sabato 6 giugno alle 11.25 su Rai 3.
11: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Sulla Campania, instabilità, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, rovesci e temporali pomeridiani seguiti da un graduale aumento della nuvolosità alta e stratiforme.
13: Incredibile. Ha quel cuore di frutta nascosto nel bianco setoso che ogni volta, boom, mi fa impazzire.
14: Solo lui, Müller Seta.
15: Dua Lipa.
16: Cosa vorresti provare oggi? Un espresso altissimo? Un gusto intenso e cremoso?
17: Rilassati e goditi il momento. What else?
18: È la mia battuta.
17: Con Vertuo, esplora infinite possibilità. Nespresso, what else?
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura

0: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
1: Buona, vero chef? Questa settimana da Lidl, patate della Sila IGP a 1,99€. Mele Pinova dell'Alto Adige IGP a 1,19€. Lidl, vale davvero.
2: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Tutti i sorrisi sono unici.
7: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
8: Ma il manuale non lo fa.
9: Passa ora al BIO.
7: La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva.
9: Per una pulizia 100% più profonda.
7: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
10: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: Questo hotel è fantastico!
12: Già, solo 310 euro a notte.
13: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
11: Devi usare Trivago!
13: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti. Stesso hotel a 100 euro in meno.
14: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
16: Oggi usiamo sigle e termini nuovi, come D&I. Per noi è il rispetto per le persone. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.
17: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso, col bollate alpino, il stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
18: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
19: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
20: Perché la teneva chiusa?
21: Non lo so, non lo so. Signora, io non so niente. Perché io non mi sono ricorda mai che mi teneva una donna lì dentro.
20: Non lo sapevo.
21: Perché lo sapevo, lo mangiavo, signora.
22: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì 21 e 20, Rai 3.
10: Il mondo si unisce in un'unica grande passione. FIFA World Cup 2026. Del mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
23: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
24: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Prossimamente, Rai 3.
25: Buonasera, presidente Meloni.
26: Buonasera a tutti voi, a tutta la stampa.
25: Buonasera.
26: Ci tenevo a fare una piccola precisazione.
25: Ah, prego, dopo...
26: Ho saputo che col discorso alla Camera...
25: Sì.
26: Sono piaciuta.
25: Sì, molto.
26: Ai
25: sì.
26: progressisti, agli intellettuali.
25: Ma sì, guardi.
26: Alla sinistra di Cavalbio.
25: Questo non lo so, però...
26: Tutti a dire che brava, quanto è umana.
25: Eh sì, è vero, è vero.
26: Non me l'aspettavo.
25: Vabbè, in effetti, guardi, è piaciuta molto.
26: Sì, è piaciuta sta roba dell'underdog.
25: E quello è un colpaccio,
26: Si sono commossi.
25: Beh, sa la sua vita.
26: Bello che vi siete messi a piagne.
25: Sì.
26: Non...
25: Fermatevi.
26: Come? Non vi spiego, perché dovete continuare a piagne.
25: No, come?
26: Fammo veloce... Che si è fatta una certa.
27: Sto giusto facendo una visura catastale perché
0: Lo vedo terrazzatissimo, da qui si vede benissimo, sembra di stare al Pincio.
1: Ho fatto prendere la paura, era per ammirare il panorama, no? Perché, capito, il governo potrebbe cadere da un momento all'altro, pensavo che volesse buttarsi sulla band per disperazione.
0: Le confesso che mi ha accarezzato l'idea, ma poi il geometra Di Maio ha rimesso lo zerbino, il capitano Salvini si è chiuso in cantina a contare le nocciole, sì. Insomma... Certo, c'è sempre quella voce che rimbomba nel trombone delle scale.
1: Ma chi è?
0: Ha presente il signor Renzi, quello che c'aveva la ditta di demolizione?
1: Sì.
2: Ah, c'è addirittura un prosciutto. Ai! Mi ha dato un morso, ma...
3: Buono fulmine, buono fulmine, sta buono. È già primavera.
2: No, onorevole, siamo ancora a novembre.
3: Allora ci vediamo fra 6 mesi.
2: No, aspetti, la prego, le devo fare... Ma cosa fa qui? Dorme? Capisco che la politica l'abbia deluso, ma non mi aspettavo che si ritirasse completamente.
3: Non mi sono ritirato. Sto qui, aspetto.
2: Vai,
3: aspetto.
2: Vai in letargo, come gli orsi?
3: C'è chi va alle beauty farm, c'è chi va alle terme. Io mi cerco una tana sottoterra, un buco in un albero, mi metto lì fermo e aspetto.
2: Ma che aspetta? Scusi, presidente, ma cosa aspetti? Si è fatto fregare su tutta la linea, mi permette.
3: Adesso lei vede un momento di grande confusione, gente che si perde, voti che si spostano, coalizioni che si muovono, ma poi verrà il suo bel momento, che la gente vorrà ancora un momento di fermezza e io sono fermo.
4: Oggi 28 ottobre 2023?
5: No.
4: Sì, 22?
5: Sì.
4: Sensiva? Sì. Vabbè, comunque,
5: ma
4: dicevo,
5: non c'è l'IVA.
4: Da oggi parte l'autonomia del Veneto.
5: Ma chi ha deciso? Ma dove? Ma no.
4: E là, ve don Pietrite.
5: Ma perché
4: è normale, non... È normale anche a me, pensa, Toldego. Guardin, sono rimasto 5 giorni
5: ma
4: frisato.
5: Non... Ma non...
4: Immobile, ma siamo frisato.
5: Ma
4: però
5: per cosa?
4: Ora è venuto il momento delle decisioni revocabili che
5: revocabili,
4: si dobbiamo muovere
5: sì,
4: per rendere questa autonomia tailor made.
5: Sì, su misura.
4: Hai visto come mastico l'inglese?
5: Bravo, bravissimo.
4: Lo inghiotto pure.
8: Che cos'ha in mano, sindaco?
27: Oh, ero al lavoro. Secondo lei, col cemento armato, quale si intona di più? Questo o questo?
28: Ma dove va a finire il cielo? Diciamo.
29: Ribadisco, l'Italia intesa come nord ce la può fare tutta insieme.
4: Oh, vabbè.
29: Ovviamente escludendo la Liguria.
30: Ma la Liguria vogliamo togliere adesso.
4: Perché bisogna escludere la Liguria?
29: Questi Liguri si sa come sono, si sono un po' impigriti, il mare, il sole, sono diventati mezzi terroni.
4: Ma no, c'è il mare e il sole.
29: La focaccia unta, passami il pesto, facciamo un bagnetto.
4: Vabbè.
29: Però tolti i Liguri, l'Italia intesa come nord-est ce la può fare.
4: Come nord-est.
8: Mitico nord-est,
4: che palle sto nord-est,
29: la locomotiva che traina tutto il nord-est,
4: certo. Ma anche il mondo traina
29: a parte i friulani veneti.
4: No, come a parte friulani. Allora nel nord-est no?
29: Che hanno questa mania di confinare con la Jugoslavia.
8: Sì, è un vezzo proprio.
29: Tutti mezzi zingari che suonano la fisarmonica nei loro accampamenti.
30: Quindi scusi, cosa si salva dell'Italia? Piemonte, Lombardia?
29: No, che piemontesi, falsi cortesi, li togliamo.
4: Ma li togliamo, scusi.
29: Però l'Italia intesa come pura Lombardia ce la fa.
8: Ah, sì. L'Italia intesa come Lombardia, una bella frase.
29: Escludendo Milano.
4: Ma escludiamo anche Milano.
29: Zavorrata com'è da napoletani, arabi, stiristi, ricchioni. Ma
31: io sto parlando dei profughi veri.
8: Ma sono tutti veri. Sono tutti ma cosa fa?
31: Dop.
8: Ma che dop?
31: Profughi
8: non esistono. Ma cosa?
31: Bianchi, belli, alti, con gli occhi azzurri, che saranno i futuri italiani del nord.
32: Aggiungi un po' sta tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, sei comodo anche tu. Gli amici a questo servono, e stai in compagnia. Non farli andare via. Oh, caro, sei arrivato! Non si saluta più. Che è quella faccia?
33: Ho governato tutto il giorno.
32: Vabbè, ma io ti ho preparato il tuo piatto preferito.
33: Non ho fame.
32: Ma basta, scusami, Sono giorni che ti comporti male. Ti alzi la mattina e non mi dici nemmeno francamente.
34: Trampe, trampe, trampe. Unico grande. Trampe.
8: Ma cos'è sta roba? Perché?
34: Donald m'ha sfangulata in Mondovisione.
8: E appunto.
34: E io sono rinata.
8: Ma come rinata?
34: Mi sa che Trampe... Mi sa che Trump è Gesù per davvero.
8: No, non è
34: perché
8: Gesù.
34: Perché a me mi ha resuscitata.
8: Ma in che senso?
34: Chiamatemi Lazzara.
35: Sì, chiaro, ma in tanti anni nessun governo è riuscito a realizzare queste riforme. Scusi se insisto.

0: Chiaro, no?
1: Vabbè. Allora, Mauri, vogliamo spiegare agli amici a casa che cos'è lo snorkeling?
2: Ma
3: Tana per Gasparri chiedo la maschera, ma Gasparri ma non ha l'età per andare a fare di cuore. Ma venga lì, ma anche lei Panicucci, ma non ha riconosciuto Gasparri, ma come, dove
1: vive? Non ti intromettere, non ti conviene.
3: Ma scusi, ma non ne sono bastati i minuti che ha accumulato da noi, Gasparri, ma venga via.
2: Ma chi è sta voce, eh? Ma chi è? La voce che mi disturba pure, voglio dire, mi chiama pure Gasparri, mi storpia il nome. A me mi chiamavano Gaspaccio quando facevo l'animatore a Ibiza, ma è una coincidenza.
1: A Ibiza, infatti stavo per dirlo io, perché dovete sapere, amici, sì, a casa, che il nostro Mauri ha vissuto a Ibiza. Sì. Ma deve essere un tipo molto caliente, no? Ma Mauri, per quanti anni hai vissuto a Ibiza?
4: È importante ricordare il 9 novembre, una data spartiacque nella storia, sì, non solo dell'Europa, ma dell'Occidente, del mondo intero.
5: Cioè?
4: La caduta del muro di Berlino.
5: Ah, certo.
4: La,
5: certo,
4: caduta al muro di Berlino segna la fine dei totalitarismi del Novecento, che sono,
5: sì,
4: stati il comunismo,
5: certo, in
4: e basta.
5: Modo. No, no.
4: E basta.
5: No, no, no, no.
4: Gli altri, certo, sono stati fenomeni minori,
5: no,
4: che si trovano sui libri dei feticisti della sinistra.
5: Ma che feticisti della sinistra?
6: In comunicazione con noi soltanto oggi l'onorevole Cosciuta è entrato con alcuni manifestanti.
7: Siamo,
6: non si sa,
7: per una contestazione, sì, al fatto che presentare meno e presentare tutti, sì, questo è importante.
6: Presentare meno e presentare tutti.
7: Sì. No,
6: io, guardi, faccio quello che vuole. Le ho portato Bruno Vespa e siamo disponibili a trattare. C'è Bruno Vespa che la invita porta a porta. Facciamo quello
7: Bruno
6: che vuole.
7: Bruno Vespa, invece di porta a porta faccio finestra a finestra. Ma questo non mi fa ridere. Ho detto così.
6: Bruno,
7: è una battuta.
6: Una cosa,
7: comunque,
6: aiutami.
7: No, era per... cercare di trovare un clima anche più amichevole.
6: Onorevole, io, sì, devo iniziare la trasmissione.
7: Allora, io le dico, Fazio milanista, sei il primo della...